0: A Radio Logos sono le ore 2 e 9 minuti.
1: Questa sera nel collegamento con Cristiano Online abbiamo Fares Marzone, tema generale conoscere Gesù. Ci parlerà questa sera sui nomi principali di Dio. Buon ascolto.
2: Ancora una volta ringrazio il Signore per questo grande privilegio e nello stesso tempo responsabilità che mi dà nel condividere la sua parola e questa sera questo argomento, che è un argomento molto importante come tutti quelli della parola di Dio. I nomi principali di Dio, questo significa che ce ne sono anche altri, e se piace al Signore, lo dico subito, ci occuperemo almeno in altre due trasmissioni di altri nomi ancora. Questa sera considererò alcuni che si trovano nell'Antico Testamento. Ora, nel nostro ambito, intendo dire nel mondo in cui viviamo, nel mondo, diciamo, italiano, per non dire occidentale, il nome personale è un po' più di una specie di etichetta che distingue una persona dalle altre, perché ai futuri genitori piace. Ad esempio, viene dato un nome perché è quello dei nonni, da una parte o dall'altra, oppure in altri casi lo porta un divo nel campo dello spettacolo o dello sport. Invece, nel mondo ebraico, il nome aveva un'importanza fondamentale, perché serviva a caratterizzare una persona. Se così era per i nomi delle persone, quanto più questo aveva un peso per i nomi con i quali Dio si è rivelato, quindi un argomento che acquista un notevole valore. Infatti, nei tempi biblici il nome aveva una grande importanza, che si può notare anche dal fatto che quello dato a volte veniva cambiato. Infatti il nome rappresentava l'intera persona, anzi si può dire che il nome fosse la persona che lo portava. Quindi tutti i cambiamenti di una persona, che potevano riguardare il carattere, la sua condizione sotto diversi aspetti, erano segnati dal cambiamento del nome. Gli esempi che vengono subito in mente a chi ha un po' di dimestichezza con la scrittura, quindi con la prima parte, con l'Antico Testamento, dicevo, gli esempi che vengono subito in mente sono sicuramente quelli di Abramo e di Giacobbe. Abramo, che significa padre eccelso, venne cambiato in Abraamo, che significa padre di una moltitudine. Giacobbe, che significa soppiantatore, ingannatore, da un termine che significa prendere per il tallone, ingannare, venne cambiato in Israele, colui che lotta con Dio. Quindi, se i nomi delle persone erano così importanti, ci si deve aspettare che lo siano ancora di più i nomi e i titoli riferiti a Dio. Ed in effetti uno dei modi attraverso il quale Dio si è rivelato agli uomini è proprio con i nomi, i titoli e le metafore. E la scrittura, a partire dall'Antico Testamento, riporta fedelmente questa sua rivelazione. Ora, è molto utile studiare i nomi in relazione ai vari racconti e allo sviluppo della rivelazione biblica. Infatti spesso Dio si è rivelato con nomi particolari in circostanze specifiche. Via via farò degli esempi, però qui ne faccio uno, come ad esempio in occasione del patto stabilito con Abramo. In quell'occasione Dio si è rivelato a lui come Dio onnipotente, Genesi 17, perché quello era un momento nel quale Abramo aveva bisogno di un incoraggiamento che provenisse da colui che è onnipotente. Quindi i nomi divini nella scrittura e il loro significato ci permettono di conoscere meglio Dio, la sua identità e di ricevere la risposta a due importantissimi interrogativi: chi è e com'è Dio? Conoscerlo, come menzionato nella scrittura, ci permette di avere piena fiducia in Lui e di essere fedeli alla nostra missione come Chiesa, e questo per la sola sua gloria. È anche interessante notare che la scrittura non insegna mai ad usare il nome di Dio come dire una formula magica. Tuttavia, pur sottolineando l'importanza della deferenza nell'uso del suo nome, essa non ci dice, la scrittura non ci dice di non pronunciarlo, ma di non pronunciarlo invano. In uno dei 10 comandamenti, Dio afferma nel libro dell'Esodo, capitolo 20, versetto 7, non pronunciare il nome del Signore, Dio tuo, invano, perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome invano. In effetti, osservando quest'ordine, era però possibile pronunciare il suo nome. Infatti, nelle circa 80 preghiere di uomini di Dio che si ritrovano nell'Antico Testamento, più una serie anche di un buon terzo del libro dei Salmi, si può notare che questi personaggi si sono rivolti a lui in modo diretto nell'adorarlo o nel supplicarlo o nell'intercedere per il popolo di Israele, menzionando Dio con uno dei suoi nomi. Per esempio, il profeta Daniele si è rivolto a lui dicendo: «O Signore, Dio grande e tremendo». Neemia ha detto: «Tu solo sei il Signore». Ed Esdra lo ha pregato dicendo: «Mio Dio». Quindi è molto interessante tutto questo. Ora, osservando con attenzione l'Antico Testamento, si scopre che fin dalle prime pagine della scrittura vengono attribuiti a Dio tre nomi principali. Il primo, nell'ordine biblico, come si vede nella diapositiva numero 1, è Elohim, il nome di Dio al plurale. Il secondo è Yahweh, Signore, l'Eterno. Qui devo dirvi che seguo lo stile della Nuova Riveduta, che lo scrive in maiuscoletto per distinguerlo dalla parola Signore, che è la traduzione del termine ebraico Adonai, usato per la prima volta in Genesi 15. Si può togliere la diapositiva, grazie. Ognuno di questi tre nomi enfatizza un aspetto particolare della natura di Dio. Questi tre nomi non sono unici, perché ad esempio Elohim, Dio, che vuol dire Dio, ha degli affini come El e Eloah, oltre ai nomi composti, cosa che vale anche per Yahweh, Signore. Studiare questi nomi con le varie combinazioni è di enorme arricchimento e di grande benedizione. Inoltre, l'Antico Testamento ci rivela Dio anche con una serie di titoli quali Re, Creatore, Padre, il Santo, Redentore, la Rocca. Non è quindi un caso che il primo dei 5 libri che formano l'insieme del libro dei Salmi, libro nel quale sono menzionati molti aspetti che riguardano Dio, quali i suoi nomi, le sue azioni, i suoi attributi, le sue qualità, le qualità del suo carattere. Dicevo, non è un caso che il primo libro dei Salmi si concluda con quanto scritto dal salmista per eccellenza, il cantore di Israele, Davide, con queste parole che sono scritte nel Salmo 72, versetti 18 e 19. Sia benedetto Dio, il Signore, il Dio di Israele, egli solo opera prodigi. Sia benedetto in eterno il suo nome glorioso, e tutta la terra sia piena della tua gloria. Amen. Amen. In tutto l'Antico Testamento appare quindi chiara questa verità. L'iniziativa di rivelarsi attraverso un nome dipende direttamente da Dio ed è un atto della sua grazia nei nostri confronti, nei confronti dell'uomo che riceve la sua benedizione, come attesta la parte conclusiva della benedizione sacerdotale che è scritta nel libro dei Numeri, capitolo 6, versetto 27. Così metteranno il mio nome sui figli di Israele e io li benedirò. Esaminiamo il primo dei tre nomi principali con i quali Dio si è rivelato nell'Antico Testamento, Dio. Il nome tradotto Dio nelle nostre Bibbie è il singolare El, E-L, che ricorre circa 250 volte. Questo nome include l'idea di essere il forte e in quanto tale Dio è colui da riverire, adorare e temere. Sovente questo nome, quando viene usato per indicare l'unico vero Dio, è un nome composto, ovvero è menzionata una sua caratteristica, e come ho già detto, se piace al Signore mi occuperò di questo argomento in una prossima trasmissione di questa rubrica. Dunque, dicevo, spesso il nome Dio, quando viene usato per indicare l'unico vero Dio, è in relazione a un nome composto. Si può osservare questo nella diapositiva numero 2. El Elyon, che vuol dire Dio altissimo, El Olam, Dio dell'eternità, El Hakovod, Dio di gloria, El Deot, Dio della conoscenza, che sa tutto, El Yeshua Ti, Dio della salvezza, ed altri ancora. Si può togliere la diapositiva. In diversi altri casi Dio è associato con qualcuno dei suoi attributi, ad esempio Dio misericordioso e pietoso, ricco in bontà e fedeltà, Dio geloso, Dio misericordioso soltanto, Dio grande e terribile, Dio vivente, Dio clemente e così via. El, ovvero Dio, inserito all'inizio e alla fine, è anche usato di frequente per formare dei nomi personali. Ad esempio, Eliezer, Dio è il mio aiuto. Elia, il Signore è Dio. Eliseo, Dio è salvezza. Emanuele, Dio con noi. Ezechiele, Dio da forza. Daniele, Dio è mio giudice, e così via. Affine a El e El, tradotto ugualmente Dio nelle nostre Bibbie, c'è la forma Eloah, sempre con il medesimo significato di El, quindi il forte, l'onnipotente. È usato quasi totalmente, 15 volte, in brani poetici come Abacuc, capitolo 3, versetto 3, questo profeta, e ben 40 volte nel libro di Giobbe, e il motivo qui è presto detto: Giobbe aveva bisogno dell'onnipotente per essere incoraggiato, ma anche per essere esortato in più di un'occasione. Ugualmente affine a El, c'è poi l'equivalente in aramaico, che era la lingua franca di quel tempo, tipo l'inglese oggi, per fare un parallelo. Questa parola era Ela, sempre tradotta Dio, tradotto Dio, che si trova soltanto in tre libri. Alcune volte in alcuni versetti del libro di Esdra, altre nel libro del profeta Daniele e una sola volta in Geremia, che si riferisce ad un avvertimento. In questo caso Geremia scrive questo: contro gli idoli, gli dei adorati dai popoli. Il motivo per cui è stato usato l'aramaico in questi testi era perché, per l'appunto, questa era la lingua franca parlata e compresa da tanti in quei tempi, ed era anche la lingua amministrativa. Quindi si capisce il motivo per cui l'hanno usato Esdra e Daniele. Elohim è invece la forma plurale più usata nell'Antico Testamento per descrivere Dio, ed è sempre tradotta Dio, ed è usata circa 2570 volte. In qualche caso è usato anche per descrivere gli dei del paganesimo, ed il contesto ci fa capire questo senza ombra di dubbio, lo si capisce chiaramente. Questo nome si ritrova tantissime volte in tre libri dell'Antico Testamento, si trova in tutti, però in modo particolare in tre: Genesi, Deuteronomio e Salmi. Appare, e non è un caso, appare per la prima volta in Genesi 1:1. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Solo nel primo capitolo della Genesi questo nome di Dio al plurale si trova altre 30 volte, oltre al versetto primo, ed esprime il concetto della forza e della potenza creatrice di Dio. Nel principio Dio creò cielo, i cieli e la terra. Ed è interessante vedere come verso la fine del capitolo primo della Genesi, dove è descritta la creazione dell'intero universo, quando si arriva alla creazione dell'uomo, dicevo, è interessante notare come si passi dal verbo al singolare, poi Dio disse, al plurale, facciamo. Ora, come abbiamo già avuto modo di dire o di notare, questa è una delle evidenze della triunità nell'Antico Testamento. Questo nome quindi esprime l'idea di forza di colui che crea ed esercita anche la sua provvidenza. Qui di seguito voglio darvi alcuni esempi tratti da parti di versetti del libro dei Salmi che dimostrano con grande chiarezza questi aspetti. Il tuo trono, qui c'è la forza, c'è l'idea della forza, dell'onnipotenza. Il tuo trono, o Dio, dura in eterno. Un'altra parte di un versetto: Dio è per noi un rifugio ed una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà, dove sono espresse la sua provvidenza e la sua forza. Quello della provvidenza è un concetto ricordato più volte nel libro del Deuteronomio. Ad esempio, in Deuteronomio capitolo 2 versetto 7 si legge: poiché il Signore, il tuo Dio, ti ha benedetto in tutta l'opera delle tue mani, ti ha seguito nel tuo viaggio attraverso questo grande deserto, il Signore, il tuo Dio, è stato con te durante questi 40 anni e non ti è mancato nulla. E ancora, sempre nel libro del Deuteronomio, quando Mosè sta illustrando al popolo di Israele il paese nel quale sarebbe entrato, Canaan, la terra promessa, paese completamente diverso a livello morfologico, cioè del territorio, sia rispetto all'Egitto e ovviamente al deserto, si legge in Deuteronomio 11:12: paese del quale il Signore, il tuo Dio, a cura, e sul quale stanno sempre gli occhi del Signore, tuo Dio, dal principio alla fine dell'anno. Ci sarebbero un sacco di altri esempi che si potrebbero fare, ma mi fermo qui per il primo grande nome, quindi El Eloah, Ela Elohim in modo particolare. Passiamo ad esaminare il nome Signore. Questo nome, Yahweh, Signore, ovvero l'Eterno, è il nome di Dio applicato solo al vero Dio. In un certo senso stretto, risulta, tra virgolette, l'unico nome di Dio ed è citato per la prima volta, e questo è estremamente interessante, in relazione alla creazione una volta terminata, nel capitolo 2 del libro della Genesi. Il nome, come si vede nella diapositiva numero 3, consiste in quattro consonanti che si pronunciano Yak ed è conosciuto come il tetragramma dal greco quattro lettere e si ritrova più di 6.800 volte nell'Antico Testamento ed è usato per dimostrare la sua autoesistenza in modo particolare in relazione all'umanità. Ora, il caro Corrado non sapeva quello che avrei detto, cioè poteva immaginare, e lo sa, quali sono questi tre nomi, ma non sapeva i dettagli. Ed ha letto all'inizio questo bellissimo salmo, il Salmo 146, che inizia con una parola dove si trova nella seconda parte, nella parte finale, proprio questo nome di Dio, Signore, Yah, Alleluia, sia lodato il Signore. E poi c'è la specifica, anima mia, loda il Signore. Poi Corrado ha letto nel versetto 7, nel versetto 8, il Signore libera i prigionieri, cioè colui che provvede per loro, apre gli occhi, quindi è menzionata la sua provvidenza, apre gli occhi ai ciechi, il Signore rialza gli oppressi, il Signore protegge i forestieri, poi si chiude di nuovo con questa parola, alleluia, alleluia, sia lodato il Signore. Dio si rivela chiaramente con questo nome e lo spiega per la prima volta, lo spiega in modo chiarissimo nell'episodio della chiamata di Mosè a recarsi in Egitto. Nei capitoli 3 e 4 del libro dell'Esodo sono menzionate 5 scuse di Mosè per non recarsi in Egitto. Queste scuse le esprimo con parole mie, naturalmente a fianco di ognuna di queste affermazioni c'è l'opportuna citazione biblica che cito senza leggere però. Prima scusa, chi sono io? Esodo 3:11. Seconda scusa, non ho, dice Mosè, la risposta, lo dico con parole mie ovviamente, sintetizzando il concetto, non ho la risposta da dare ai figli di Israele, cioè ai miei fratelli. Esodo 3:13. Terza scusa, essi non mi crederanno. Esodo 4:1. Quarta scusa, non sono un oratore. Esodo 4:10. Quinta scusa, non sono qualificato, non ce la faccio. Esodo 4:13. La seconda scusa, non aveva la risposta da dare ai figli di Israele, ai suoi fratelli, era che Mosè non conosceva a fondo il nome di Dio, ovvero non comprendeva abbastanza l'autorità di Dio. E Dio risolse il problema immediatamente, rivelandosi come l'Eterno, l'Io sono, colui che è sempre esistito, sempre esiste ed esisterà, come si può vedere e leggere in Esodo capitolo 3, versetti 14 e 15. Dio disse a Mosè, io sono colui che sono. Poi disse ancora a Mosè, dirai così ai figli di Israele, l'Io sono mi ha mandato da voi. Questo nome, lungi da dare l'idea di qualcosa di astratto, insegna invece che l'io sono in tutti i contesti in cui è usato, quindi quasi 7000 volte nell'Antico Testamento, è un Dio personale, un Dio presente e fedele nei confronti dei singoli del popolo di Israele oppure anche nel suo insieme. Questo è il nome del patto con Israele che egli, Esodo capitolo 6, che egli ha mantenuto nella sua fedeltà, come si legge, Dio personale, un Dio presente e fedele nei confronti dei singoli del popolo di Israele oppure anche nel suo insieme. Questo è il nome del patto con Israele che egli

Riconosci dunque che il Signore è il tuo Dio, il Dio fedele che mantiene il suo patto. Purtroppo, dopo la continua disobbedienza di Israele, come scrive il profeta Isaia, patto che essi violarono, il Signore promise un nuovo patto, Geremia 31. E come è scritto nel libro dei Numeri, capitolo 6, versetti 24 e 25, i Leviti pronunciavano questo nome nella loro benedizione sacerdotale: il Signore ti benedica e ti protegga, il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio, il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. E la triplice menzione, ovviamente, alla luce della triunità, non è casuale. I salmi confermano che il nome Signore era pronunciato nel modo giusto, ovviamente. Qui non si trattava di pronunciare il nome del Signore in modo vano, in vano, ma nel modo giusto. Doveva essere dichiarato questo nome del Signore. Infatti, nel Salmo 22 si legge: annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. Questo nome doveva essere benedetto, Salmo 100, doveva essere cantato, onorato, Salmo 66, doveva essere lodato, Salmo 7, e così via. Il Signore voleva avere un rapporto intimo, personale, con il suo popolo, o, come ho detto, anche a livello individuale, e desiderava che il suo nome, in tutta la sua bellezza, in tutta la sua autorità, in tutta la sua santità, fosse una sorgente di rivelazione e di benedizione. Esaminiamo adesso il terzo nome principale dell'Antico Testamento, Signore. È la traduzione di Adonai, che comunemente significa maestro o signore, ed è il plurale di Adon, che spesso al singolare si riferisce ad un signore o padrone umano. Ad esempio, si riferisce ad un re, a un marito, a un padrone di schiavi. Allora ci chiediamo: come si fa a capire quando è riferito questo nome ad una persona umana o a Dio? La risposta è molto facile, semplice. Il contesto, cioè quello che precede e a volte anche quello che segue, ci permette di capire quando le circa 30 citazioni di questo nome si riferiscono a Dio, come è il caso di diversi salmi o di Esodo 34, 23, capitolo 34, versetto 23, che leggo: tre volte all'anno ogni vostro maschio comparirà alla presenza del Signore Dio, che è il Dio di Israele. Come si può vedere nella diapositiva numero 4, chi legge dalla versione Nuova Riveduta lo capisce subito per come è scritto il nome. La prima lettera S è maiuscola e le altre sono minuscole, quindi è scritto Signore e non Signore in maiuscoletto, che indica invece il secondo nome, l'Eterno, l'Io Sono, mentre Adonai esprime l'idea della signoria, della padronanza, del possesso. Dunque, Adonai, Signore, usato circa 280 volte, esprime l'idea del dominio sovrano, come si può notare appunto dall'ordine perentorio di Dio. Tre volte all'anno, leggo da un altro brano sempre dell'Esodo, ma molto simile a quello precedente, tre volte all'anno tutti gli uomini si presenteranno davanti al Signore vostro Dio. Qui c'è un ordine, non è che si dovesse discutere, era un ordine. Oppure dall'affermazione di Giosuè, che lo definisce Signore di tutta la terra, cioè padrone assoluto di tutta la terra. Quando questo nome

0: è usato in riferimento a Dio indica sempre che egli deve essere ritenuto Signore e Maestro, padrone dell'uomo. Nell'Antico Testamento Dio si rivela con questi nomi fondamentali e a volte si trovano delle combinazioni, cioè questi nomi vengono messi insieme. Le più frequenti sono Yahweh Elohim, Signore l'Eterno, io sono con Dio, e Adonai Elohim, Signore sovrano, padrone Dio. Per quanto riguarda la prima combinazione, è molto interessante notare questa continua ripetizione che viene fatta in Genesi capitoli 2 e 3, dove l'espressione si trova per la prima volta in Genesi 2 e in tutto nell'insieme si trova ben 19 volte, in due capitoli. Vi devo dire che la ripetizione nella scrittura non è come quella che potrei fare io o che potreste fare voi. La ripetizione nella scrittura non è mai casuale, e in questo caso con la combinazione Dio, il Signore, egli pone l'enfasi su di sé come l'Eterno io sono e il Forte. Nel capitolo 2, descrivendoci il modo in cui ha creato l'uomo e la donna, e nel capitolo 3, parlando del suo giusto giudizio nei confronti dell'uomo che aveva trasgredito il suo ordine, quindi peccando, con tutte le conseguenze che questo ha comportato. Per quanto riguarda la seconda combinazione, quando Elohim è aggiunto a Adonai, quindi Adonai Elohim, Signore Dio, viene messo in risalto che Dio è il nostro Signore e padrone, come si legge dopo che Mosè aveva distrutto le tavole della legge a causa dell'idolatria di Israele e aveva trascorso 40 giorni Mosè prostrato davanti a lui. Si legge quanto è scritto nel libro del Deuteronomio, capitolo 9, versetto 26, la prima parte: pregai il Signore e dissi, Signore Dio, non distruggere il tuo popolo, la tua eredità che hai redento nella tua grandezza, che hai fatto uscire dall'Egitto con mano potente. Dio, con diversi nomi, El, Eloah, Ela e soprattutto Elohim, il Signore, Yahweh, inteso come l'Eterno l'Io Sono, e il Signore Adonai, inteso come il sovrano, il padrone, sono i tre grandi nomi con i quali Dio si è rivelato nell'Antico Testamento. La sua rivelazione attraverso i suoi nomi è continuata e si è chiuso, come dire, il cerchio in modo completo nel Nuovo Testamento, dove si parla in modo definitivo del Padre, che è menzionato già nell'Antico Testamento, ma non con tutte le sfumature come nel Nuovo, e avrò modo di considerare questo in un'altra trasmissione. E ovviamente, oltre al nome del Padre, anche del Figlio e dello Spirito Santo, con altri nomi e titoli che si riferiscono ad entrambe le persone della Deità, al Figlio ed allo Spirito Santo. È arrivato il momento di concludere, quindi, caro ascoltatore, come sempre, in conclusione mi rivolgo a te in un modo personale, in un modo diretto. Si può dire che quello che dà forma all'identità di Dio con i suoi nomi principali è sia la loro descrizione, ma anche le sue parole, le sue opere e le sue vie associate ad essi. Quindi parole, opere, vie associate a questi nomi. Perciò, come ci invitano a farlo diversi testi biblici della scrittura, ringraziamolo, lodando il suo nome, celebrando il suo nome santo e avendo piena fiducia in lui, con le parole del salmista Davide, il quale, rivolgendosi a Dio, affermava: quelli che conoscono il tuo nome confideranno, avranno piena fiducia in te. Tu che mi stai ascoltando, puoi dire di conoscere personalmente questo Dio forte e potente, che è l'Eterno Io Sono e il padrone assoluto, e pertanto puoi dire di avere piena fiducia in Lui? Che possa essere veramente così nella tua vita. Amen. Signore e buon Padre Celeste, grazie perché Tu hai voluto rivelarci tante cose importantissime nella Tua parola, e nella sua prima parte, nell'Antico Testamento, hai voluto rivelarti anche attraverso questi tre grandi nomi. Grazie. Grazie per questa rivelazione così importante, così preziosa, che ci dà un incoraggiamento, che ci dà delle grandi benedizioni se noi siamo diventati per la fede in Cristo dei tuoi figli. Signore, grazie per la preziosità di questi nomi così profondi e nello stesso tempo così semplici, che ci permettono di chiamarti con questi nomi così preziosi e di enorme valore. Ma ancora una volta, come sempre, buon Padre Celeste, ti supplico affinché qualche nostra amica, qualche nostro amico che mi sta ascoltando possa riflettere e forse non avrà ancora la certezza di poter dire, come il salmista Davide, con le parole che ho letto alla fine del mio dire: ti prego affinché questa persona possa riflettere e confidare in te, avere piena fiducia in te. Ti chiedo questa grazia e questa benedizione, come sempre adorandoti e benedicendoti nel nome amato e prezioso del Signore Gesù. Amen.
1: Il messaggio che abbiamo ascoltato questa sera da Foggia era di Fares Marzone, collegamento con Cristiani Online anche questa sera. Fares ci ha parlato sul tema i nomi principali di Dio, tema generale sempre di queste trasmissioni di Fares, e conoscere Gesù. Appuntamento a domani, buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.
2: A Radio Logos sono le ore 2:47.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, siamo di nuovo insieme e ce ne rallegriamo moltissimo, perché siamo attorno alla parola di Dio e naturalmente al Dio della parola. Dal Vangelo di Giovanni, da cui traiamo le nostre meditazioni, capitolo 14, Patrizia gentilmente ci leggerà il versetto 7.

0: conoscere Dio, conoscere il Padre. Il conoscere, scriveva Bonhoeffer, è la cosa più eccitante del mondo. Cosa dovremmo dire del conoscere Dio? Cosa dovremmo dire di questa conoscenza a livello superiore che ci avvicina al Creatore, al Signore di ogni cosa? È senza dubbio eccitante, ma potremmo aggiungere che è di fondamentale importanza, che è una cosa necessaria, indispensabile per la vita normale di ogni essere umano normale. Oltre a ciò, la conoscenza di Dio è sublime, eleva, consente il possesso del bene in quanto Dio è bene, il possesso della verità in quanto Dio è verità e di ogni altro valore assoluto. La conoscenza di Dio è sempre dipendente da un'azione rivelatrice da parte di Dio. Noi uomini abbiamo la possibilità di immaginare Dio, abbiamo la possibilità di fantasticare su di Lui, ma possiamo veramente conoscerlo solo sulla base della rivelazione che Dio fa di se stesso. L'uomo non è nella condizione di superare se stesso, di andare oltre i propri limiti, i propri confini. Se avesse la possibilità di elevarsi alla sfera trascendente del divino, sarebbe come Dio, o superiore a Dio stesso, e potrebbe fare di Dio l'oggetto della propria analisi, della propria ricerca e del proprio studio. La rivelazione divina possiede diversi livelli, ma proprio in Cristo raggiunge il suo apice, la sua piena manifestazione, la sua pienezza, la sua totalità. Con le sue parole Gesù confermò queste verità, sottolineando che in Lui l'uomo ha la possibilità di conoscere Dio. Ogni altra strada che l'uomo possa scegliersi per avvicinarsi alla conoscenza di Dio è falsa, è deviante, è inutile, è depistante e non porterà ad alcuna seria e vera meta. La conoscenza di Dio, oltre ad essere mediata da Cristo, è qualcosa che supera ogni concetto di sapere nozionistico. Il verbo usato nel greco, ginosko, oltre al concetto della conoscenza, del sapere, della comprensione, ha in sé quello dell'esperienza, della familiarità, del riconoscimento e della comunione e partecipazione. Di conseguenza, conoscere Dio sfugge alla sfera superficiale di un sapere nozionistico, generico, poco profondo, basato sul sentito dire, ma assume i connotati di una intimità profonda, di una conoscenza radicale, che muta la vita alle sue radici e reca qualcosa di determinante e di assolutamente nuovo nella vita di una persona, trasformandola completamente. È questa la conoscenza di Dio che Gesù auspica per noi. Non una semplice conoscenza religiosa, imbevuta di riti e di nozioni, ma quella veramente spirituale, che pone l'uomo in intimità con Dio. Egli ci benedica per raggiungere questa conoscenza.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: A Radio Logos sono le ore 2:55.
3: Punto e a capo.
4: In compagnia di
5: Gianfranco Piccirillo.
6: Ciao, mi piacerebbe anche oggi spendere un paio di minuti parlando delle stragi del sabato sera, cioè di quelle morti violente che colpiscono molti giovani all'uscita delle discoteche, che poi non è più sera quando escono dalle discoteche, è già notte, piena notte, o sono le prime luci dell'alba. Comunque sia, le stragi sulla strada sono la prima causa di morte tra i giovani. Ci sono delle leggi che potrebbero aumentare la sicurezza sulle strade, come per esempio la legge 168 dell'agosto 2002, che consente l'installazione sulle strade a rischio di rilevatori automatici di infrazioni ai limiti di velocità, una legge però che oggi è inapplicata. Ma da parte dei familiari delle vittime della strada è stata presentata anche una proposta di legge per la chiusura dei locali a luna di notte. Purtroppo immediatamente contro di essa c'è stata una mobilitazione delle lobby delle discoteche e di quella dell'alcol, e naturalmente si è di fatto mosso anche per conto suo il mondo dello spaccio di droga, dato che se fosse accettata e approvata ne sarebbe oggettivamente colpito. I fautori della legge dicono che il diritto dei giovani al divertimento è sacrosanto. Il problema è che questo diritto viene esercitato in maniera innaturale, in modo che, per esempio, si sottomette il valore della vita alla necessità del guadagno. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
7: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

0: a Radio Logos. Sono le ore 3 e 10 minuti.
1: Siamo già collegati con il nostro carissimo Luigi Caratelli. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a te, Daniele, e a tutti gli ascoltatori.
1: Siamo all'interno dei fenomeni paranormali. Allora, il fenomeno che riguarda appunto i fenomeni extraterrestri è uscito ormai dall'ombra ed è considerato di grande interesse anche dai leader mondiali. Raccontaci un po'.
2: Sì, diciamo, come dicevo l'altra volta, è sdoganato dall'ambito che era prettamente filmografico, cioè insomma questa serie di film negli anni 50 e 60 che ci dicevano: guardate che stanno per arrivare gli extraterrestri e sono guai per la Terra. Oggi sembra ribaltato il concetto, la filosofia: vengono gli extraterrestri
1: e ci
2: per
1: salvano.
2: Salvare la Terra.
1: Ecco.
2: Sì, infatti non soltanto diciamo le guide delle nazioni la pensano in questa maniera, e non solo laiche ma anche religiose, ma l'uomo comune. Io ricordo una volta, molti anni fa, ero stato invitato a Perugia a tenere una serie di conferenze sul paranormale, e quel giorno dovevo tenere la conferenza sull'ufologia. Mi trasferivo da Ostia alla stazione centrale di Roma, a Termini, per prendere il treno, e nel mio scompartimento notai una cosa particolare: un ragazzo che conoscevo, un tossicodipendente, che aveva l'abitudine di, suonando la sua armonica, di passare tra coloro che erano sul treno e chiedere l'elemosina. A un certo punto fa uno scatto, rubando proprio il giornale a una persona che stava lì seduta, prende il giornale, lo allarga sul pavimento dello scompartimento e lo sento urlare: ma allora qualcuno c'è, meno male qualcuno c'è. Io arrivai alla fermata per scendere, con la coda dell'occhio insomma guardai la testata del giornale che era stato restituito al proprietario. Il ragazzo era felice, benché aveva trovato una specie di speranza che il CUN, il Centro Ufologico Nazionale, aveva fatto un bollettino nel quale diceva che il 1994, perché era quello l'anno, era stato un anno di apparizioni mariane, no? Ufologiche, scusate. E quindi la sera prima era apparso sui cieli di Fiumicino, quindi di uno dei più grandi aeroporti di Roma, un oggetto volante non identificato, e gli addetti alla torre di controllo e ai radar lo avevano captato. Quindi questo ragazzo con grande gioia aveva detto: meno male qualcuno c'è allora che ci può venire a salvare, gli extraterrestri. Quindi sono diventati dei salvatori, dei messia, e in ambiti religiosi oggi si sta procedendo in questo, su questo cammino. L'altra volta parlavamo dell'osservatorio che hanno in Arizona i cattolici, l'osservatorio che è addirittura del Vaticano, infatti era gestito, adesso non so se ancora è gestito, da un gesuita, e loro stanno aspettando l'arrivo di entità extraterrestri, perché sono convinti, come abbiamo anche già detto, che altri mondi sono abitati.
1: Quindi questo è un fenomeno che si è spostato da essere un fenomeno laico, quindi che non aveva a che fare con la religione, invece è un fenomeno che si aspetta, quindi con grande interesse, perché potrebbe portare, sì, dare la svolta, portare una svolta su questo pianeta. Come si è ribaltata la situazione? Che è successo nel frattempo tra prima e dopo?
2: Sì, è il solito discorso della finestra di Overton. Praticamente coloro che ci terrorizzavano con la possibilità che ci fosse un'invasione di extraterrestri e ci polverizzasse tutti, hanno gestito la cosa per terrorizzare il mondo, ma per catalizzare anche l'attenzione. Gli stessi personaggi che poi sono lì, il governo americano, alcuni personaggi facoltosi, no, che hanno la possibilità di determinare anche con i mezzi di comunicazione dei climax, insomma dei modi di pensare, di vedere, gli stessi personaggi ci dicono: no, tranquilli, tranquilli, vi abbiamo terrorizzato, ora invece dovete sapere che questi personaggi verranno a portarci la pace. Allora le persone possono facilmente essere dominate con la paura, l'intelligenza soccombe alla paura e quando c'è paura per un qualunque tipo di avvenimento si ascolta obbedienti ciò che dice il conduttore di turno, che sia laico o religioso. Già negli anni 60 l'avvocato Pompeo Magno, che era direttore dell'International Institute of Space Law, presidente anche dell'Istituto Italiano di Diritto Spaziale, delegato addirittura all'ONU per le questioni spaziali, cioè insomma aveva redatto un documento nel quale addirittura in maniera giuridica noi dovevamo metterci l'anima in pace per considerare questi personaggi extraterrestri come li considera la teologia e la filosofia, cioè abitanti di altri mondi, e in qualche modo questi personaggi avrebbero anche status e diritti costituzionali, insomma, ecco. Insomma, poi in qualche modo si è passati a anni più vicini a noi anche a un fermento nell'ambito religioso, soprattutto, come dicevo, nella Chiesa Cattolica. E Roberto Pinotti, che è il più attuale degli osservatori del fenomeno UFO, ha scritto un bellissimo libro intitolato proprio Extraterrestri in Vaticano, UFO in Vaticano, no? Ecco, quindi adesso grazie ai leader religiosi che in qualche modo lavorano insieme ai leader mondiali e in questo caso l'ONU, il fenomeno UFO viene molto più digerito, perché non terrorizza più, anzi in una umanità smarrita, quando non ci sono più ideologie, quando è in qualche modo sopraffatta dal terrore di nuove pandemie, quando è sopraffatta dall'angoscia di nuove guerre, ecco, avere una speranza che magari viene dal cosmo e con personaggi all'interno di dischi volanti catalizza l'attenzione delle persone, perché ripeto, ormai impaurite da tutto, sono pronte per una nuova narrazione, quale quella che i fratelli extraterrestri vengono finalmente a risolvere i nostri problemi.
1: Quindi stiamo prendendo un'altra direzione, tutt'altra direzione rispetto a quella che c'era all'inizio e quella che la Bibbia ci fornisce. Quindi prima gli UFO facevano paura e quindi i film, ti ricordi i film di quegli anni, no? In cui c'erano questi extraterrestri, sì, che arrivavano sulla Terra, insomma dominavano, quindi si aveva paura di questi esseri. Ora invece si aspettano perché potrebbero cambiare le sorti del nostro pianeta, potrebbero essere i salvatori. E la cosa interessante, come tu ci dicevi prima del brano musicale, che prima era un fenomeno che era legato più, insomma, era un tema più laico, ora anche la religione, anche le chiese iniziano a credere che dallo spazio possono arrivare dei salvatori. Sì, noi ne aspettiamo uno in realtà, ma non su una navicella, pare che sia su una nuvola.
2: Sì, allora citerei un personaggio che fa rivoltare lo stomaco anche ai teologi, Satana, visto che i teologi pensano che non sia un personaggio reale ma soltanto una proiezione psicologica o al massimo un mito, no? Quindi dovrebbero spiegare i teologi come mai Gesù Cristo invece non crede né alla proiezione psicologica né al mito, ma lo affronta proprio addirittura fisicamente, ma di questo comunque ne parleremo. Ora, logicamente in certi scritti che poi esamineremo addirittura Satana stesso cercherà di imitare la venuta di Cristo. Ora, se scende con un'astronave e la gente è preparata, ecco che tutti sono preparati ad accettare la venuta di Cristo non con i canoni previsti dal Vangelo, ma in un altro modo. Ma comunque Dio non lo può permettere, infatti ci sono proprio dei riferimenti nel Nuovo Testamento per capire com'è l'inganno. A San Paolo diceva anche Satana si traveste da angelo di luce, quindi da essere risplendente che magari porta la pace. E Pinotti, nel suo libro dedicato agli fenomeni UFO, dice che, come è noto, più volte sedicenti extraterrestri si sono manifestati a molteplici sensitivi. Quindi abbiamo lo stesso meccanismo dello spiritismo: sedicenti morti, anime defunte, si sono presentate ai medium Guardate che dal 1847 a oggi anche lo spiritismo ha fatto progressi, si è spostato dall'ambito dei reps, dei tocchi, insomma, no? Dei tavolini che ballavano nei laboratori scientifici e ora anche all'ONU, dove c'è un ufficio, una stanza chiamata Stanza della Meditazione, si può vedere anche su internet com'è adornata, no? Dove, per esempio, la famosa Alice Bailey. O meglio, il suo organismo, il Lucas Trust, dà lezioni appunto di occultismo. E allora ecco che lo spiritismo è diventato fascinazione, proposta occulta, esoterica per un mondo migliore. Infatti, il libro scritto da Alice Bailey si intitola proprio Il ritorno del Cristo. Sì, va benissimo, ma quale Cristo? Come tornerà? Ecco, per esempio, Pinotti cita la famosa Baba Vanga, la veggente russa, alla quale credono molti in Russia. Ora non so se ci crede anche Putin, ma soprattutto ministri, militari, credono alle profezie di questa donna che adesso non so che fine abbia fatto, no? A questa donna, questi extraterrestri avrebbero fatto delle comunicazioni e la stessa ha fatto delle profezie a riguardo di Putin, a riguardo della Russia stessa, no? E le persone sono attratte, ci credono. Magari questa persona un giorno ha pure detto che Gesù Cristo verrà in astronave e molti ci crederanno perché dovrebbero arrivare gli extraterrestri, ci stanno dicendo da tutte le parti sì, quindi qualcuno sa. E ci sta preparando? Punto interrogativo. Lo vedremo. Per esempio, una delle profezie più famose di questa Baba Vanga, la veggente cieca, no? Che nel 5079 l'universo finirà. Però, ecco, insomma, se uno legge la Bibbia in una frase, soltanto Gesù elimina questo tipo di false profezie. Nessuno sa il giorno, nessuno sa l'ora. Come allora lo ha comunicato a Baba Vanga, la quale è in contatto con questi esseri extraterrestri? Ecco, rimanendo in tema di veggenti, noi abbiamo anche in Italia diversi personaggi che ci stanno preparando alla discesa degli extraterrestri sulla Terra. E uno di questi, vabbè, l'ho nominato molte volte, che ha come discepolo Caria, diciamo, ci dice chiaramente anche su internet che parla molto volentieri con Gesù Cristo, lo ospita a casa. Ecco, allora lì mi vengono in mente le parole di Gesù che proprio per gli ultimi tempi prevedeva una serie di falsi cristi e falsi profeti e diceva proprio in maniera precisa nel capitolo 24 di Matteo: se dovessero venire nelle stanze interne, non ci credete, io non vengo nelle stanze interne, soprattutto, e qui si può, insomma, molto ben parafrasare, insomma, in una situazione di comunicazioni private, come fanno questi ufologi italiani, no? Sono in contatto con Gesù Cristo, il quale starebbe per tornare grazie al fenomeno extraterrestre, no? Ma qui abbiamo grossi problemi perché sempre nell'ambiente cattolico la veggente Veronica Luecan di Bayside negli Stati Uniti diceva, essendo stata essa istruita dalla Madonna, no? Il contrario di questi cattolici ufologi, esattamente il contrario. Per esempio, in una comunicazione che lei dice di aver avuto il 29 dicembre del 1973, esattamente un anno dopo, nel quale Bongiovanni e Caria testimoniano del fatto che la Madonna avrebbe detto che gli UFO sono una trovata del Signore per poter evangelizzare la terra. Nello stesso periodo, invece, in America, questa veggente, logicamente io non credo né all'uno né all'altro, però lei diceva: il Signore mi ha detto che molti dischi volanti sono sopra di noi, essi sono i mezzi di trasporto dell'inferno, vengono da Satana. Questi oggetti chiamati UFO non provengono da un altro pianeta, ma è Satana a inviarli. Ecco, io qui mi chiedo già adesso, due veggenti cattolici che sullo stesso fenomeno dicono uno il contrario dell'altro. Papa Francesco, che posizione prenderà? A
1: Lo
2: favore
1: vedremo.
2: di Caria e Bongiovanni? oppure a fare Veronica Luecan, che scredita il fenomeno UFO. E questo magari lo vedremo più avanti, perché qualcuno ride e ci scherza, ma purtroppo ci sono guide nazionali e religiose che ci credono e ci stanno catechizzando in questo senso.
1: Ne vedremo delle belle, ne sentiremo delle belle. Grazie Luigi, come sempre, alla prossima.
2: Alla prossima, grazie a te, un saluto a tutti.

La Bibbia ci racconta in maniera vivida l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto.

peccati, allora realizzeremo la sua salvezza ed egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Un punto d'incontro è la frequenza di Radio Logos 97 300 MHz, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 3 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Il testo biblico di oggi è tratto dal libro dell'Ecclesiaste, capitolo 5, versetto 1, dove è scritto: «Bada ai tuoi passi quando vai alla casa di Dio, e avvicinati per ascoltare, anziché per offrire il sacrificio degli stolti, i quali non sanno neppure che fanno male». La riflessione è a cura di Vilma Guadagno. Andare alla presenza di Dio richiede umiltà e riconoscenza. L'invito ad ascoltare è particolarmente significativo. Ascoltare, secondo il dizionario, significa stare a sentire attentamente, prestare orecchio, ubbidire. Siamo desiderosi di farci ascoltare come se fossimo dei saggi, ma qui l'invito è a sapere ascoltare, cosa essenziale per udire la voce di Dio. Dio è vivente e parla perché vuole farsi conoscere, vuole trasmettere il suo proposito d'amore, di perdono, di vita eterna, realizzato dal Signore Gesù sulla croce. Ma come parla Dio? Attraverso la sua parola, la Bibbia. Non ci sono altre rivelazioni, perché la sua parola è completa e Dio ordina di non aggiungere o togliere nulla a ciò che è scritto. Prima di tutto, leggiamo la Sacra Scrittura con attenzione, con desiderio di comprendere quello che il Signore comunica. E non siamo stolti, ma pronti ad ascoltare la sua voce. È scritto che la fede viene dall'udire la parola del Signore.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina dal libro di Isaia, capitolo 52, versetto 7. Quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie che annunzia la pace, che è araldo di notizie liete, che annunzia la salvezza. E ancora prima Giovanni, capitolo 4, versetto 10. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. La bellezza che salva. In un suo romanzo, lo scrittore russo Dostoevskij fa pronunziare a un suo personaggio questa frase, che poi è diventata celebre. La bellezza salverà il mondo. Ma qual è la bellezza che ci può salvare? È forse quella dell'arte o della moda? Anzi, sono spesso queste cose che ci distraggono dalla bellezza essenziale della vita. C'è poi la bellezza della natura, la luminosità in un paesaggio sotto la neve, i fiori e la loro tavolozza di colori, la melodia dei canti, degli uccelli nel bosco, i visi di bambini felici. Queste manifestazioni di bellezza innalzano i nostri pensieri verso il Creatore, che ne è la sorgente e ci stimolano a tentare di conoscerlo. Ma la bellezza incomparabile è quella che ci salva, la bellezza dell'amore di Dio manifestata alla croce di Cristo. Là riconosciamo e adoriamo colui che è bello, più bello di tutti i figli degli uomini, come è scritto nel Salmo 45, versetto 2. Gesù che muore per i nostri peccati. Ma Gesù è risuscitato e, per fede, già lo vediamo quando verrà nel suo regno. Di questo parla il profeta Isaia quando dice: «Gli occhi tuoi ammireranno il Re nella sua bellezza». Là il Signore sta per noi in tutta la sua maestà. Isaia capitolo 33, versetti 17 e 21. Una cosa ho chiesto al Signore e quella ricerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare. Salmo 27, versetto 4. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ben ritrovati cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti. È il 23 agosto e dal libro dell'Apocalisse leggeremo nel capitolo 18 il verso 18 dove è scritto così. E vedendo il fumo del suo incendio esclameranno: quale città fu mai simile a questa grande città? In questa porzione della visione profetica di Giovanni, l'Apostolo vede una città che brucia, verosimilmente una città sulla costa, perché le parole di questo verso sono pronunciate da marinai che sono sulle navi a una certa distanza, che osservano il fumo della città che sale in alto, un po' come doveva essere stata la visione delle città di Sodoma e Gomorra, viste da lontano mentre il fuoco le distruggeva. Ma quale fuoco può essere così distruttivo su città notoriamente ricche, prosperose e importanti? È lo stesso fuoco su cui poggiano le loro fondamenta, un fuoco di peccato, di lussuria, amore per il denaro, per il successo, senza amore per il prossimo, se non per se stessi. I marinai guardano impauriti da lontano un futuro economico che va in fumo. Quella che credevano fosse una città forte, ricca e invincibile, bruciava denaro, dissolutezza, prestigio e potere, lasciando nell'aria solo fumo. E allora, qual è la città sana, quella che non sarà mai distrutta, quella che non ha fondamento sulla violenza o sul denaro? Esiste una città così? Certo che esiste. Quella città è la Nuova Gerusalemme di cui Giovanni avrà la visione nel capitolo 21 dell'Apocalisse. L'immagine dei marinai che guardano da lontano il fumo della città che sale verso il cielo è come una fotografia che immortala il momento in cui ci rendiamo conto che mentre stiamo vivendo una realtà che ci sembra stabile, tutto il mondo può crollare improvvisamente. Se non vogliamo che il nostro passaggio sulla terra lasci solo dietro di sé l'odore acre del fumo della distruzione, guardiamo verso l'alto, non il fumo che sale, ma la gloria di Dio che è pronta ad accoglierci mentre il nostro cuore rinnovato fa salire verso di Lui il profumo della lode.
2: E la riflessione di oggi ci parla proprio di un incendio invisibile. Più grave di un incendio è il cuore degli uomini che brucia di arroganza. Nel gennaio del 2025 in California scoppiò un grave incendio. Ci fu il caos, la popolazione dovette evacuare mentre le nubi coprivano il cielo colorandolo di nero. Due giorni prima di questo avvenimento, in una serata di gala, qualcuno decise di burlarsi di Dio. Coincidenza? Abbiamo imparato ad accendere il fuoco del disprezzo verso Dio, credendo di poter camminare in questa vita come vogliamo, senza pagarne le conseguenze. La vera tragedia non sono gli incendi che distruggono le case, ma quelli che consumano la nostra coscienza, perché quando la fede si converte in burla e il rispetto finisce, il vuoto che rimane ci brucia da dentro. Non è che Dio si sia allontanato da noi, siamo noi che ci siamo allontanati da Lui. La nostra cattiva condotta e il peccato stanno bruciando la nostra esistenza, le nostre famiglie e tante generazioni, silenziosamente. Nessuno vede il fumo delle fiamme, eppure stiamo lasciando le ceneri di un incendio invisibile agli occhi. Senza la fede in Dio, senza valori e senza coscienza, respireremo e faremo respirare solo fumo a chi verrà dopo di noi. Oggi è il giorno per spegnere le fiamme invisibili agli occhi umani, l'incendio chiamato peccato. Chiedi a Dio che il suo sangue ti perdoni e accettalo nella tua vita come Signore e Salvatore. Così salverai te e le tue generazioni.
3: Quante dichiarazioni nella storia sono state pronunciate con presunzione e ambizione e poi punite e ridicolizzate dal loro stesso orgoglio? Mi viene da pensare subito alla Torre di Babele. L'uomo nel suo delirio di onnipotenza ha oltrepassato i limiti e il suo progetto ambizioso si è interrotto miseramente. Ma la lezione non basta mai ed ecco che qualcun altro ci riprova. Ricordate il Titanic? Progettato con la pretesa che sarebbe stato inaffondabile e alla sua prima traversata è colato a picco. Cito un altro esempio. Negli anni 70 un componente di un famoso complesso musicale inglese, nel pieno successo, durante un'intervista ha detto: siamo diventati più famosi di Gesù Cristo. 10 anni dopo gli hanno sparato sotto casa. Da queste storie qualcuno potrebbe pensare che è Dio vendicativo. In realtà siamo noi che, quando ci allontaniamo dalla sua presenza, entriamo in un territorio nemico e diventiamo vulnerabili e pedine del nemico. Davide, lo dico a parole mie, nel Salmo 23 dice: posso anche entrare nel territorio nemico, attraversando la valle dell'ombra della morte, ma non mi addentrerò mai da solo, perché tu sei con me, vicino e sempre. Questa è la mia versione ampliata del verso 4. Però può essere che Dio si vendichi? Perché no? Credo che la salvezza sia la vera vendetta di Dio, perché alla meglio sul cuore indurito dell'uomo lo trasforma, gli dà una veste pura e profumata della santità di Gesù. Prima di salutarvi però voglio condividere una mia esperienza personale, dove la vendetta, tra virgolette sempre, di Dio si è rivelata sottile e ironica. Non ero ancora credente e mi trovavo con mia sorella ad un funerale. Lei era già convertita e ad un certo punto mi disse, bisbigliando: nella mia chiesa i funerali non sono così tristi, formali e senza musica. Io, infastidito, ho risposto: già, scommetto che nella tua chiesa suonate pure le percussioni. Ebbene, mesi dopo ho aperto il cuore al Signore e mi sono ritrovato sul palco della chiesa col gruppo musicale a suonare proprio le percussioni. Attenzione a quello che diciamo. Dio ha un fortissimo senso dell'umorismo e può trasformare ogni nostra dichiarazione in un boomerang. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 20 minuti.
1: Siamo pronti per dialogare con il nostro carissimo Luigi Caratelli. Buongiorno Luigi, siamo nel nostro spazio dedicato ai fenomeni paranormali. Volevo chiederti, per quanto riguarda appunto l'ufologia, è cambiato qualcosa dagli esordi del fenomeno?
2: Beh, diciamo chi come me ha ormai 70 anni avrà vissuto il periodo degli anni 50 e 60 quando le televisioni trasmettevano quei filmetti, insomma, abbastanza dozzinali col senno di poi, ma dove si raccontava di possibili invasioni di alieni che avrebbero distrutto l'umanità. Quindi c'era veniva diffuso il terrore, no? Come è stato adesso col Covid, il terrore per poter affrontare questo problema, vero o presunto che sia. Quindi anche lì non si sapeva se i marziani sarebbero sbarcati sul serio, però se sarebbero sbarcati avrebbero creato grossi problemi all'umanità. Poi le cose cominciarono a cambiare, i messaggi cominciarono a cambiare, l'approccio alla tematica, alla narrazione ufologica è cambiata completamente. C'era, se vi ricorderete, la famosa trasmissione citata in tutti i libri di ufologia di George Wells, che aveva creato un programma radiofonico intitolato La guerra dei mondi, aveva simulato un'invasione aliena e la gente è terrorizzata avendo creduto all'onestà di questo Anchorman e diciamo è alla possibilità, visto che era stata già diffusa l'idea che sarebbero potuti sbarcare gli alieni, la gente fuggiva, poi insomma dovettero un po' chiedere scusa, era una specie di farsa radiofonica, però ecco, c'era questa idea diffusa che gli alieni sarebbero venuti a distruggere il mondo, insomma, o a prenderci a sculacciare, se proprio volevano essere pacifisti, no? E, per esempio, già Ronald Reagan, il 21 settembre del 1987, all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, quindi non è che lo disse in privato da alcuni suoi fidi, no? Disse: possiamo insieme con altre nazioni vivere in pace? Ossessionati dagli antagonismi contingenti, dimentichiamo spesso tutto ciò che unisce i membri dell'umanità. Forse abbiamo bisogno di una minaccia esterna, universale. Ecco, l'idea della minaccia che rende poi tutti succubi della narrazione del governo, eccetera, eccetera, no? È abbastanza diffusa. Oggi addirittura viene perpetuata questa minaccia, no? E quindi abbiamo bisogno di una minaccia esterna. Le nostre distrarrebbero se ci troviamo di fronte a extraterrestre. Ora si cerca di creare questa.
1: E scusami Luigi, forse conviene.
2: Ordine mondiale.
1: Scusami Luigi, perché a volte si interrompe, si spezza, no, la frase, quindi sì. Magari forse conviene che chiudi la telecamera per avere meno. Per assorbire meno internet, magari.
2: Va benissimo.
1: Ok.
2: Ecco. Va bene, allora dicevo che Reagan aveva proposto questa idea: ci vuole una minaccia extraterrestre per unirci tutti. Oggi la minaccia è il Covid, domani il cambiamento climatico, insomma c'è qualcuno che secondo me manovra, e questo non è complottismo perché si è scoperto, no? Per creare dei disagi affinché la persona terrorizzata, disagiata, si fidi poi di una narrazione che viene dalla politica o dal caso del Covid, dagli esperti virologi. Insomma, praticamente poi si scopre che coloro che avevano creato il panico con l'idea di una invasione extraterrestre sono gli stessi che da un momento all'altro e in un momento storico preciso hanno cambiato narrazione, sono gli stessi identici, hanno terrorizzato e adesso tranquillizzano. L'importante è credere alle nostre narrazioni. Infatti ricorderete tutti il famoso film Arrival, che è stato praticamente messo nelle sale nel novembre del 2016, dove si raccontava l'esperienza di astronavi, gusci li chiamavano nel film, di extraterrestri che appaiono contemporaneamente in diversi luoghi sulla Terra, soprattutto sulle grandi metropoli, diciamo, della Terra. Allora lì viene chiamata una filologa, Louise Banks, che in qualche modo avrebbe il compito e oltre che l'esperienza di mettersi in contatto con questi extraterrestri per capire che cosa vogliono. Poi, come al solito, in un momento del film si vede che i militari, soprattutto quelli cinesi, non ci stanno più e vorrebbero aprire il fuoco contro questi invasori, no? Invece il film è molto complesso, io sto soltanto accorciando e banalizzando. Invece la filologa dice: no, guardate che questi praticamente vorrebbero la pace, e lei lo va a dire addirittura davanti all'assemblea dell'ONU, quindi viene chiamata in causa addirittura l'ONU perché il messaggio sia recepito da più persone nel mondo. E il messaggio è molto diverso da quello degli anni 50. Gli extraterrestri non terrorizzano più, sono venuti a portarci un mondo di pace, un nuovo modo di vederci gli uni e gli altri, quindi praticamente sarebbero
1: i salvatori.
2: Ecco, non più quegli scafandrati eccetera, no? Ma sarebbero i messia salvatori. Questo è un discorso ancora molto più pericoloso. Perché? Perché abbiamo, come ho già detto in altri contesti, degli ufologi moderni i quali dicono di essere in contatto con Gesù Cristo. Quindi praticamente un domani non ci si stupirebbe se la narrazione ufficiale ci dicesse: guardate, Gesù Cristo è un extraterrestre, tra poco lo vedremo apparire su un'astronave, no? Ecco, questo è un grosso problema, perché la narrazione è stata recepita dall'ONU e l'ONU non ha molta difficoltà a credere a questo nuovo tipo di religione, diciamo, pacifica, no? Di stampo New Age. Anzi, l'ONU cerca di fare di tutto affinché non ci siano religioni diciamo con un credo forte costituito, il pensiero liquido, se vogliamo, come dicono in molti filosofi, perché la religione del futuro sarà una religione, diciamo, la romana, tra luce e vini, volemo se bene tutti quanti, no? Senza più differenze teologiche. E la narrazione ha un fondo anche di saggezza. Perché? Perché sono proprio le religioni che creano conflitti, no? Musulmani contro cristiani, crociati che vanno a staccare, ecco. Quindi allora il discorso è questo: se le religioni ufficiali hanno fallito, ascoltiamo la religione extraterrestre, ecco.
1: Almeno ci proviamo un'altra storia.
2: Sì, la cosa poi, come vedremo nel corso dei nostri incontri, non è assolutamente biblica, ma è uno scimmiottamento del ritorno del Cristo.
1: Diciamo che tutto questo, scusami Luigi, questo crea nelle persone diciamo inquietudine, quindi si sta cercando una soluzione per,
2: certo,
1: diciamo, per togliere questa inquietudine che aumenta ogni giorno di più. L'inquietudine è quella a cui si assiste, che si vive sempre di più, ecco. Poi il Covid ha dato il colpo finale, il colpo di grazia. Questa inquietudine non ha solamente, diciamo, coinvolto gli adulti, ma anche i bambini, i ragazzi, gli studenti. C'è sempre questo aumento, no, di inquietudine, di ansia, di preoccupazione, di stati depressivi. Ma andiamo e continuiamo a parlare di fenomeni paranormali. Abbiamo parlato appunto di come il fenomeno dell'ufologia è antico e continua a diffondersi, quasi si spera che arrivino degli UFO, degli extraterrestri che possono salvarci dalle condizioni in cui ci troviamo. Ma dimmi una cosa, Luigi, è vero che anche il Vaticano è interessato al fenomeno degli UFO? Dillo sì, così, fra di noi, diciamolo fra di noi, dai.
2: Fra di noi, allora, l'importante è che ci sentano in molti, anche se detto fra di noi, perché fa parte di questo nuovo paradigma, cioè ora gli extraterrestri non fanno più paura. Io credo che sia stata terrorizzata volutamente la comunità internazionale per poter arrivare a scopi ben precisi, no? Ci siamo sbagliati, si dice, non è vero che gli extraterrestri vengono a farci del male, ma vogliono portarci addirittura una nuova religione, perché no? E ora la gente disorientata forse non trova niente di meglio, no? Ricordate la canzone di Finardi, extraterrestre portami via, cioè io qui non ce la faccio più. E invece si scopre che è un grande bluff, e questo lo vedremo più avanti. Nel 1961 Monsignor Loris Capovilla, che era credo forse il segretario o comunque era stato a fianco di Giovanni XXIII, affermò che a Castel Gandolfo era atterrato un disco volante e gli occupanti avevano parlato proprio con il Papa. Ora, poi questa notizia è stata accettata, smentita, riconfermata, insomma, però in Vaticano, e io ho parlato direttamente con un prelato del Vaticano, Monsignor Balducci, che credo che oggi sia scomparso, no? Anche se lui si occupava più che altro di demonologia, ma è stato uno dei primi in Italia che dal Vaticano ha portato fuori la notizia al mondo che il Vaticano, insomma, strizza i denti extraterrestri. Non tutti i teologi sono d'accordo, ma quando, per esempio, un bambino chiese a Papa Francesco se credeva nello sbarco dei marziani, lui disse: ma io non ho difficoltà, se vengono li battezziamo tutti, no? Ora qualcuno dice: ma era una battuta, ma non credo, perché il Vaticano da anni sta cercando di entrare in contatto con intelligenze extraterrestri. Per esempio, il gesuita argentino, peraltro anche astrofisico, José Gabriel Funes, che era direttore della specola vaticana, era responsabile di un potente osservatorio astronomico installato dai gesuiti sul Mount Graham in Arizona, no? E a TV 2000 disse che praticamente non c'era nessun problema a battezzare i marziani, e quindi la ripresa Papa Francesco, anche egli gesuita, questa, vogliamo chiamarla battuta, ci credono. Infatti in Vaticano, ripeto, c'è una corrente che si occupa proprio di questa traccia, di questa possibile questo possibile incontro con gli esseri extraterrestri. Poi dai prossimi incontri citeremo, già lo annuncio adesso per poi riprenderlo, uno studio fatto da Roberto Pinotti, ufologo del CUN, Centro Ufologico Nazionale. Ho avuto l'occasione di contattarlo una sola volta telefonicamente, poi non ho potuto fare più nulla, però nel 2016 ha scritto un bellissimo libro, UFO in Vaticano, e dice nell'introduzione, quindi lancio solo l'amo se vogliamo: assai meglio di altre autorità statali e istituzionali mondiali, proprio la Santa Sede sembra trovarsi nelle condizioni migliori per fare il grande passo, quello cioè di informare il mondo sulla realtà di intelligenze extraumane che da tempo seguono con estrema attenzione il nostro operato. Quindi logicamente lui è un tecnico, rivela, visto che è in contatto con molte autorità del Vaticano, che il Vaticano sta aspettando il momento propizio per dire al mondo: tranquilli, arriveranno gli extraterrestri, ma sono fratelli da abbracciare. Ecco, io credo che qui bisognerebbe poi nei prossimi incontri
1: dobbiamo approfondire
2: quello che dice. Sì, quello che dice proprio Ellen White, per un possibile una possibile apparizione. E a questo livello, se il Vaticano ci incomincia a preparare dicendo che forse arriverà anche Gesù Cristo con l'astronave, ecco, allora dobbiamo vedere dov'è la verità, insomma, per non essere ingannati.
1: E l'argomento diventa sempre più interessante e da approfondire, quindi ci aggiorniamo alla prossima, Luigi.
2: Va benissimo.
1: Buona giornata, prendi la tua astronave e torna alla base. Intanto io ti auguro un buon weekend,
2: sì, esatto.
1: E noi ci risentiamo lunedì con Archeologia Biblica.
2: Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata. Ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

0: A Radio Logos. Sono le ore 5. Buon ascolto.
1: Siamo già collegati con Luigi Caratelli, parliamo di Bibbia, parliamo di scrittura, ma parliamo anche di tradizione. Buongiorno e benvenuto Luigi.
2: Buongiorno a te Daniela, ai tuoi ospiti e agli ascoltatori.
1: Allora, l'altra volta vi ho parlato dei libri apocrifi, questi libri che non sono secondo il canone ebraico e nelle Bibbie protestanti non sono inseriti, mentre nelle Bibbie cattoliche si trovano. Quindi ho parlato di questi libri che dicono delle cose e la maggior parte delle cose non trova il giusto confronto con il resto della scrittura. Quindi ci sono delle cose che sono completamente diverse, altre invece che sono simili, quindi si possono utilizzare, no, per una lettura, ma non sono considerati ispirati, no, questi libri. E la Chiesa Cattolica quindi sostiene comunque questi libri e sostiene anche la tradizione, ma l'abbiamo visto in altre puntate che non sempre la tradizione resta fedele al Vangelo. Allora, cosa pensavano i padri della Chiesa rispetto alla tradizione e quindi la Chiesa?
2: Sì, diciamo, i padri della Chiesa avevano le idee chiare, no? Poi vedremo nella seconda parte per quale motivo, perché Gesù ha detto qualcosa di preciso riguardo alla tradizione. Per esempio Giustino Martire nell'anno 155 diceva, quindi questo è uno dei padri su cui si fonda la Chiesa Cattolica: non abbiamo alcun comandamento di Cristo che ci faccia obbligo di credere alle tradizioni e alle dottrine umane, ma soltanto a quelle che i beati profeti hanno promulgate e che Cristo stesso ha insegnate, e io ho cura di riferire ogni cosa alle scritture e chiedere esse i miei argomenti e le mie dimostrazioni. Quindi diceva questo grande padre della Chiesa: per me conta solo la Bibbia. Insomma, se la tradizione che vogliamo mettere in piedi è autorizzata dalla Bibbia, niente da eccepire, altrimenti tutte le tradizioni devono essere confrontate con la Bibbia. Lo può fare anche un fedele cattolico, ma le tradizioni che io sto seguendo sono bibliche. San Gerolamo circa nel 400 diceva: se voi volete chiarire le cose in dubbio, andate alla legge e alla testimonianza della scrittura, fuori di lì siete nella notte dell'errore. Poi aggiungeva: noi ammettiamo tutto ciò che è scritto, rigettiamo tutto ciò che non lo è. Le cose che si inventano sotto il nome di tradizione apostolica senza l'autorità della scrittura sono colpite dalla spada di Dio. Passiamo a San Giovanni Crisostomo, anch'essi uno dei punti di riferimento della Chiesa Cattolica, anch'egli nel 390, più o meno diciamo nello stesso periodo di San Gerolamo, diceva: quando l'eresia si impadronirà della Chiesa, sappiate che non vi sarà prova di vera fede di cristianità se non con le sacre scritture, no? E Sant'Agostino, che è proprio il massimo per la Chiesa Cattolica, sempre nel 400, dice: io mi sottometto all'autorità dei libri canonici e a nessun'altra, quindi neppure i deuterocanonici che sono stati aggiunti dopo con qualche concilio, no? E conclude dicendo: tutto ciò che è necessario alla fede e alla condotta della vita si trova nelle dichiarazioni chiare della scrittura. Però diciamo che questo il seme, no? Ma poi le piante che sono spuntate sopra pare che abbiano nascosto il seme stesso. Ancora oggi nella Chiesa Cattolica si recita il credo, no? Che dice: io credo in Dio Padre Onnipotente, che è il creatore del cielo e della terra, poi Gesù Cristo che è suo figlio, concepito dallo Spirito Santo, partì sotto considerato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, poi resuscitò dopo essere morto, no? E deve giudicare alla fine del mondo, logicamente, i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo e la Chiesa universale, la comunione dei santi. Ora, a un certo punto, in questo credo, che è sostenuto come addirittura obbligatorio da osservare dalla Chiesa Cattolica come principi fondamentali della credenza cattolica e cristiana in generale, per esempio non c'è nessuna traccia del papato. Non è che si dice: io credo nel successore di Pietro, non c'è, nel credo non esiste. Non esiste l'Immacolata Concezione, e nei prossimi incontri, nel prossimo anno, parleremo moltissimo di ciò che è stato detto e fatto su Maria, sulle apparizioni mariane, perché rientrano anche nel tema delle profezie, no? Quindi non c'è nessun dogma mariano, non c'è nessuna autorizzazione a credere alla gerarchia, per esempio non c'è nessun accenno al purgatorio, al limbo, quindi al culto della Madonna e dei Santi, all'assunzione di Maria in cielo, grazie alla quale, in teoria e dogma della Chiesa Cattolica, Maria potrebbe fare apparizioni ovunque. Ma se stesse dormendo nella tomba, allora chi è questa Maria? Non c'è nessun accenno nel credo apostolico delle indulgenze, della messa e della confessione auricolare, nulla. Quindi la ragione è evidente, dice Roberto Nisei in un suo bellissimo libricino, Il Vangelo non dice così, dice: la ragione è evidente, la Chiesa dei primi secoli non ci credeva a tutte queste cose che sono state aggiunte dopo. Quindi neppure gli evangelici protestanti ci credono, ma non perché sono mangiapreti, no? Sono dottrine queste che fanno appunto parte della tradizione, ma non si trovano nel credo, perché non si trovano nelle scritture. Tutto ciò che il credo ci chiede di credere, tra virgolette, si trova nelle scritture. Tutto ciò che viene aggiunto è tradizione, e come vedremo adesso nella seconda parte, anche Gesù aveva qualcosa da dire proprio a riguardo della tradizione.
1: E di questo volevo, mi veniva in mente, no, che non è un problema recente il discorso della tradizione, e non è nemmeno un problema che riguarda solo, diciamo, il mondo cattolico, no? È un problema, no, che risale al notte dei tempi. Gesù ne ha parlato, ha dato la sua condanna, ed è un problema che tutti possiamo vivere, sia nell'aspetto anche personale, no? Che a volte le nostre tradizioni, la famiglia, non so se ti è successo, sono delle tradizioni familiari che a volte, no, possono creare anche dei conflitti. La mia famiglia ha fatto, certo, sempre così, e si deve fare sempre così, questa è una tradizione, certo. Ma quando poi, certo, andiamo, certo, nell'aspetto spirituale, diventa più pesante, più serio, quando noi facciamo in modo che la nostra tradizione o quella che ci è stata tramandata in qualche maniera influisce sulla fede e sulla verità della fede, lì il problema esiste. Ma vedremo, dopo aver ascoltato Davide Mancassola con il brano Amen, vedremo un po' cosa Gesù pensa della tradizione.

0: E torniamo a parlare di tradizione. Anche Gesù se ne è occupato, vero Luigi?
1: Sì, sì, assolutamente, anche perché la tradizione non è soltanto un problema della Chiesa Cattolica, come vedremo, delle chiese protestanti, degli ebrei stessi. Io diciamo che praticamente una volta, portando in macchina un rabbino da Bologna dove abitavo a Cesena, discutemmo e lui mi disse chiaramente: ma noi non facciamo proselitismo, ma chi ve lo fa fare ad assumervi la responsabilità di osservare 600 e più emendamenti, no? Quella è una tradizione. Ecco, contro questa tradizione, diciamo, Gesù già al suo tempo ebbe da dire delle cose abbastanza chiare, precise, no? Per esempio, quando in Marco capitolo 7 versetto 9, trovandosi di fronte a un rabbino di quei tempi o ai rabbini di quei tempi, dice: voi togliete ogni autorità al comandamento di Dio per osservare la tradizione vostra. Quindi già al tempo di Gesù una certa tradizione toglieva la forza ai comandamenti. Poi anche San Paolo, no, in Colossesi 2:8 ribadiva: guardate che non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia e con vanità ingannatrice, secondo la tradizione degli uomini, degli elementi del mondo e non secondo Cristo. Discutevamo fuori dalla diretta, appunto, del fatto che praticamente gli uomini amano filosofeggiare, amano incontrarsi con gli altri che hanno idee diverse e discutere. Infatti proprio nell'ambito ebraico ci sono una gran quantità di libri di commento alla Torah, e lì tu vedi, leggendo, io sono affascinato dalla saggezza ebraica, ma tu vedi che lì ognuno dice tutto il contrario di tutto, capito? Spesso proprio andando contro la Torah stessa. Ma questo è un problema che hanno anche i protestanti. Per esempio, c'era un vescovo cattolico che rimproverava i protestanti dopo la riforma e diceva: ma voi non vi vergognate del fatto che, per esempio, vi appellate alla scrittura, eccetera, e poi osservate un giorno, la domenica, che non esiste nella scrittura, ma che abbiamo creato noi cattolici. Quindi c'era un monito, tra virgolette, anche ai protestanti, no?
0: Questa considerazione fatta da un prete, interessante, una considerazione simile.
1: Era un vescovo. Aveva ragione, anche oggi è così. Anche i protestanti hanno le loro tradizioni, chi crede nell'inferno, nell'immortalità dell'anima, e nel battesimo dei bambini, insomma tutte tradizioni che non esistono nella Bibbia. Ora, sono rispettabili in quanto espresse da esseri umani, ma io rispetto l'uomo. Però quando tu nel confronto mi porti la Bibbia e io e te crediamo nella Bibbia, mi dispiace, c'è un grosso problema che aveva anche evidenziato Gesù, no? E quando Gesù venne tentato da Satana, potete leggere, insomma, in Matteo 4, ma anche in Luca 4, lo stesso episodio, quando viene tentato da Satana, Gesù risponde sempre: sta scritto. Cioè tu stai filosofeggiando, magari anche utilizzando le scritture, ma a tuo modo, sta scritto, leggi, è chiarissimo. Ecco, sui comandamenti poi non ne parliamo, sono lì. Se tu fai il confronto con il catechismo cattolico, che io per anni ho insegnato come, appunto, insegnante di catechismo, lì vedi chiaramente la differenza tra i comandamenti scritti col dito di Dio e conservati in tutte le Bibbie, anche quelle protestanti e cattoliche, e invece il catechismo, che è un puro riadattamento dei fratelli cattolici, no? Ma Gesù non ha mai voluto insegnare qualcosa di nascosto, ne parlavamo la volta precedente, no? Soprattutto, per esempio, in una di queste tradizioni ci viene insegnato che i bambini non battezzati sono esclusi per sempre dal regno dei cieli, no? Infatti hanno dovuto inventare un posto che si chiama il limbo, un'invenzione come il purgatorio, che non esistono nella Bibbia, e vanno contro anche l'espresso desiderio di Gesù, che nel Vangelo si legge chiaramente.
0: E avremo tante di cose da dire ancora, Luigi, quindi dobbiamo...
1: Concludo dicendo: di questi, cioè dei fanciulli, è il regno dei cieli, quindi Gesù esclude il limbo a priori.
0: Quindi la prossima volta avremo altre cose da dire, perché anche sulla salvezza, no? Ci sono tante tradizioni, ma cosa la Bibbia ci insegna, certo, cosa Gesù ci insegna, certo, sulla salvezza, ma lo faremo la prossima volta. Grazie come sempre per gli stimoli che ci offri.
2: Grazie.
0: A presto.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi, schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa: io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

0: Uomo grande mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Sono le ore 6. Buon ascolto.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il falso e il vero. E vedremo qual è l'uno e qual è l'altro. Intanto partiamo con il brano del Vangelo di Marco di oggi. Lo troviamo al capitolo 14, i versetti da 53 a 65, e stiamo continuando l'itinerario verso quella che sarà poi la crocifissione di Gesù. Gesù che è stato catturato, lo abbiamo visto la volta scorsa, è stato arrestato come se fosse il peggiore dei delinquenti. E ci dice qui Marco all'inizio del brano di oggi che Gesù viene condotto a casa del sommo sacerdote dai soldati, dalle guardie e da un variopinto corteo composto da esemplari variamente estratti, diciamo così, fra quelli che odiavano Gesù. E quindi condotto, sì, a casa del sommo sacerdote, si riuniscono tutti i capi sacerdoti e gli altri capi religiosi, e Pietro, che prima si era dato alla fuga, aveva dapprima seguito il corteo a distanza, poi si era mescolato verso la fine del tragitto insieme agli altri ed era riuscito ad entrare nel cortile della casa del sommo sacerdote e va a sedersi fra i servi. E notte, lo ricordiamo, c'è freddo e c'è un fuoco acceso e lui va lì per scaldarsi. E intanto i capi sacerdoti, questa corte suprema ebraica del Sinedrio, si era riunita al completo e stavano cercando un'accusa contro Gesù per condannarlo a morte. Questo era alla fine lo scopo dell'arresto che era stato operato poco prima. Ma non ci riuscivano, c'erano testimoni, molti testimoni che deponevano il falso, ma si contraddicevano a vicenda, ci dice Marco. Chi diceva una cosa, chi il contrario di quella cosa, cercando di affermare la propria testimonianza in maniera specifica. Infine si alzano alcuni uomini, anch'essi per accusare falsamente Gesù, e dicono: abbiamo sentito, lui pronunciava questa frase: distruggerò il tempio costruito dagli uomini e in tre giorni ne costruirò un altro fatto senza mano d'uomo. Ma neppure in questo caso le testimonianze concordavano. Sì, Gesù aveva detto qualcosa del genere, ma completamente diversa poi nella sostanza. E allora, e cosa accade? Il sommo sacerdote si alza davanti alla corte e chiede a Gesù: perché non rispondi a questa accusa? Che cosa hai da dire in tua discolpa? E Gesù rimane ancora in silenzio. E allora il sommo sacerdote ha quella che lui ritiene l'idea vincente e gli dice: sei tu il Messia? Sei tu il figlio di Dio? E Gesù risponde: tante false accuse precedentemente erano state mosse contro di lui, ma il sommo sacerdote dice il vero in questo momento. E Gesù risponde, dice: sì, sono io, e voi mi vedrete sedere alla destra di Dio e tornare in terra sulle nuvole del cielo. Allora il sommo sacerdote si strappa i vestiti in segno di scandalo e allora dice: ma di che cosa abbiamo bisogno ancora? Si mette a gridare: dobbiamo aspettare ancora dei testimoni? L'avete udita la sua bestemmia? E allora qual è il vostro verdetto? E qui la votazione è unanime. Tutti votano per la condanna a morte di Gesù. E nel loro modo di vedere, Gesù si era messo al posto di Dio, dicendo di essere il Messia, il Salvatore. Era vero, ma loro evidentemente non ci credevano. E qui poi Marco ci dice che alcuni di loro si misero a sputargli addosso, poi lo bendarono, cominciarono a dargli dei pugni in faccia. E chi ti ha colpito, indovinalo, profeta, lo deridevano, lo prendevano in giro. E perfino le guardie lo prendono a pugni mentre lo portavano via. È sicuramente una situazione che dà da pensare, una situazione di ingiustizia massima, dove ciò che è falso viene fatto passare per vero e ciò che è vero viene fatto passare per falso. E proprio da questo riprenderemo fra pochissimo. Il vero e il falso, questo è il titolo di Appuntamento con Dio di oggi. Riprendiamo il nostro discorso sul capitolo 14 del Vangelo di Marco. In questo secondo segmento, Gesù, che era stato arrestato, condotto davanti al Sinedrio, davanti al Sommo Sacerdote, è giudicato colpevole, condannato a morte per delle false accuse. Dicevamo in chiusura del segmento precedente, il falso che viene fatto passare per vero e il vero che invece viene fatto passare per falso. E diventa paradossale il motivo della condanna. Gesù viene condannato non perché lui, in questo caso, abbia detto il falso, ma viene condannato perché ha detto il vero. Lui è veramente il Messia, lui è veramente il Salvatore del mondo, lui è veramente il Figlio di Dio. Ma avere fatto questa affermazione avalla le accuse, è una bestemmia agli occhi dei suoi accusatori. E quindi il falso e il vero si scambiano di posto. Beh, il mondo in cui viviamo, il mondo in cui l'umanità ha sempre vissuto da un certo momento in poi, è un mondo corrotto. Corrotto, lo sappiamo, significa guasto. Ma giorno dopo giorno, anno dopo anno, secolo dopo secolo, il corrotto, il guasto diventa marcio. È diventato marcio oggi. Qual è la situazione in cui oggi noi viviamo? E se il Figlio di Dio, se il Messia, se Gesù è stato trattato in questo modo, chi crede in Lui può pensare di essere trattato meglio? È una domanda retorica, così si dice, perché quando viene affermata la verità in un mondo così com'è, così com'era ieri, così come oggi, non sempre paga. Qualche volta sì, ma non sempre. Ci sono delle situazioni come quella narrata da Marco che vanno a finire in malo modo. E addirittura oggi affermare di essere cristiani in certi paesi del mondo, affermare che Gesù è il proprio Signore, affermare che si vuole essere coerenti con la propria vita spirituale, ancora oggi procura delle condanne a morte. Affermare che c'è il giusto e l'errato, il vero e il falso, che ci sono delle leggi morali, anche in un paese non totalitario, ma in un paese libero, in un paese più o meno democratico, e a volte a livello sociale o a livello legale crea dei problemi. E potrebbe portarci ad essere messi da parte, ad esempio, ad avere delle difficoltà, ad essere presi in giro, ad essere compatiti perfino, poverino, poverina, la pensa così, ma è assurdo. Però, nonostante tutto, se vogliamo essere dei veri credenti in Gesù, dei veri cristiani, dobbiamo imparare a distinguere il falso dal vero. Dobbiamo imparare ad affermare il vero e a rinnegare il falso. Dobbiamo imparare a chiamare con il proprio nome ciò che è falsità e ciò che è verità. Che il Signore ci benedica.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

0: Sono le ore 6 e 21 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto! www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

a tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontare.

molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: Sono le ore 7 e 3 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Il testo biblico di oggi è tratto dal libro dell'Ecclesiaste, capitolo 5, versetto 1, dove è scritto: «Bada ai tuoi passi quando vai alla casa di Dio, e avvicinati per ascoltare, anziché per offrire il sacrificio degli stolti, i quali non sanno neppure che fanno male». La riflessione è a cura di Vilma Guadagno. Andare alla presenza di Dio richiede umiltà e riconoscenza. L'invito ad ascoltare è particolarmente significativo. Ascoltare, secondo il dizionario, significa stare a sentire attentamente, prestare orecchio, ubbidire. Siamo desiderosi di farci ascoltare come se fossimo dei saggi, ma qui l'invito è a sapere ascoltare, cosa essenziale per udire la voce di Dio. Dio è vivente e parla perché vuole farsi conoscere, vuole trasmettere il suo proposito d'amore, di perdono, di vita eterna, realizzato dal Signore Gesù sulla croce. Ma come parla Dio? Attraverso la sua parola, la Bibbia. Non ci sono altre rivelazioni, perché la sua parola è completa e Dio ordina di non aggiungere o togliere nulla a ciò che è scritto. Prima di tutto, leggiamo la Sacra Scrittura con attenzione, con desiderio di comprendere quello che il Signore comunica, e non siamo stolti, ma pronti ad ascoltare la sua voce. È scritto che la fede viene dall'udire la parola del Signore.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina dal libro di Isaia, capitolo 52, versetto 7. Quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie che annunzia la pace, che è araldo di notizie liete, che annunzia la salvezza. E ancora prima Giovanni, capitolo 4, versetto 10. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. La bellezza che salva. In un suo romanzo, lo scrittore russo Dostoevsky fa pronunziare a un suo personaggio questa frase, che poi è diventata celebre. La bellezza salverà il mondo. Ma qual è la bellezza che ci può salvare? È forse quella dell'arte o della moda? Anzi, sono spesso queste cose che ci distraggono dalla bellezza essenziale della vita. C'è poi la bellezza della natura, la luminosità in un paesaggio sotto la neve, i fiori e la loro tavolozza di colori, la melodia dei canti degli uccelli nel bosco, i visi di bambini felici. Queste manifestazioni di bellezza innalzano i nostri pensieri verso il Creatore, che ne è la sorgente e ci stimolano a tentare di conoscerlo. Ma la bellezza incomparabile è quella che ci salva, la bellezza dell'amore di Dio manifestata alla croce di Cristo. Là riconosciamo e adoriamo colui che è bello, più bello di tutti i figli degli uomini, come è scritto nel Salmo 45, versetto 2. Gesù che muore per i nostri peccati. Ma Gesù è risuscitato e, per fede, già lo vediamo quando verrà nel suo regno. Di questo parla il profeta Isaia quando dice: gli occhi tuoi ammireranno il Re nella sua bellezza. Là il Signore sta per noi in tutta la sua maestà. Isaia capitolo 33, versetti 17 e 21. Una cosa ho chiesto al Signore e quella ricerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare. Salmo 27, versetto 4. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ben ritrovati cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti. È il 23 agosto e dal libro dell'Apocalisse leggeremo nel capitolo 18 il verso 18 dove è scritto così: e vedendo il fumo del suo incendio esclameranno: quale città fu mai simile a questa grande città? In questa porzione della visione profetica di Giovanni, l'apostolo vede una città che brucia, verosimilmente una città sulla costa, perché le parole di questo verso sono pronunciate da marinai che sono sulle navi a una certa distanza, che osservano il fumo della città che sale in alto, un po' come doveva essere stata la visione delle città di Sodoma e Gomorra viste da lontano mentre il fuoco le distruggeva. Ma quale fuoco può essere così distruttivo su città notoriamente ricche, prosperose e importanti? È lo stesso fuoco su cui poggiano le loro fondamenta, un fuoco di peccato, di lussuria, amore per il denaro, per il successo, senza amore per il prossimo, se non per se stessi. I marinai guardano impauriti da lontano un futuro economico che va in fumo. Quella che credevano fosse una città forte, ricca e invincibile, bruciava denaro, dissolutezza, prestigio e potere, lasciando nell'aria solo fumo. E allora, qual è la città sana, quella che non sarà mai distrutta, quella che non ha fondamento sulla violenza o sul denaro? Esiste una città così? Certo che esiste. Quella città è la Nuova Gerusalemme di cui Giovanni avrà la visione nel capitolo 21 dell'Apocalisse. L'immagine dei marinai che guardano da lontano il fumo della città che sale verso il cielo è come una fotografia che immortala il momento in cui ci rendiamo conto che mentre stiamo vivendo una realtà che ci sembra stabile, tutto il mondo può crollare improvvisamente. Se non vogliamo che il nostro passaggio sulla terra lasci solo dietro di sé l'odore acre del fumo della distruzione, guardiamo verso l'alto, non il fumo che sale, ma la gloria di Dio che è pronta ad accoglierci mentre il nostro cuore rinnovato fa salire verso di Lui il profumo della lode.
2: E la riflessione di oggi ci parla proprio di un incendio invisibile. Più grave di un incendio è il cuore degli uomini che brucia di arroganza. Nel gennaio del 2025 in California scoppiò un grave incendio. Ci fu il caos, la popolazione dovette evacuare mentre le nubi coprivano il cielo colorandolo di nero. Due giorni prima di questo avvenimento, in una serata di gala, qualcuno decise di burlarsi di Dio. Coincidenza? Abbiamo imparato ad accendere il fuoco del disprezzo verso Dio, credendo di poter camminare in questa vita come vogliamo, senza pagarne le conseguenze. La vera tragedia non sono gli incendi che distruggono le case, ma quelli che consumano la nostra coscienza, perché quando la fede si converte in burla e il rispetto finisce, il vuoto che rimane ci brucia da dentro. Non è che Dio si sia allontanato da noi, siamo noi che ci siamo allontanati da Lui. La nostra cattiva condotta e il peccato stanno bruciando la nostra esistenza, le nostre famiglie e tante generazioni, silenziosamente. Nessuno vede il fumo delle fiamme, eppure stiamo lasciando le ceneri di un incendio invisibile agli occhi. Senza la fede in Dio, senza valori e senza coscienza, respireremo e faremo respirare solo fumo a chi verrà dopo di noi. Oggi è il giorno per spegnere le fiamme invisibili agli occhi umani, l'incendio chiamato peccato. Chiedi a Dio che il suo sangue ti perdoni e accettalo nella tua vita come Signore e Salvatore. Così salverai te e le tue generazioni.
3: Quante dichiarazioni nella storia sono state pronunciate con presunzione e ambizione e poi punite e ridicolizzate dal loro stesso orgoglio? Mi viene da pensare subito alla Torre di Babele. L'uomo nel suo delirio di onnipotenza ha oltrepassato i limiti e il suo progetto ambizioso si è interrotto miseramente. Ma la lezione non basta mai ed ecco che qualcun altro ci riprova. Ricordate il Titanic? Progettato con la pretesa che sarebbe stato inaffondabile e alla sua prima traversata è colato a picco. Cito un altro esempio. Negli anni 70 un componente di un famoso complesso musicale inglese, nel pieno successo, durante un'intervista ha detto: siamo diventati più famosi di Gesù Cristo. 10 anni dopo gli hanno sparato sotto casa. Da queste storie qualcuno potrebbe pensare che è Dio vendicativo. In realtà siamo noi che, quando ci allontaniamo dalla sua presenza, entriamo in un territorio nemico e diventiamo vulnerabili e pedine del nemico. Davide, lo dico a parole mie, nel Salmo 23 dice: posso anche entrare nel territorio nemico, attraversando la valle dell'ombra della morte, ma non mi addentrerò mai da solo, perché tu sei con me, vicino e sempre. Questa è la mia versione ampliata del verso 4. Però può essere che Dio si vendichi? Perché no? Credo che la salvezza sia la vera vendetta di Dio, perché alla meglio sul cuore indurito dell'uomo lo trasforma, gli dà una veste pura e profumata della santità di Gesù. Prima di salutarvi però voglio condividere una mia esperienza personale, dove la vendetta, tra virgolette sempre, di Dio si è rivelata sottile e ironica. Non ero ancora credente, mi trovavo con mia sorella ad un funerale. Lei era già convertita, ad un certo punto mi disse bisbigliando: nella mia chiesa i funerali non sono così tristi, formali e senza musica. Io infastidito ho risposto: già, scommetto che nella tua chiesa suonate pure le percussioni. Ebbene, mesi dopo ho aperto il cuore al Signore e mi sono ritrovato sul palco della chiesa col gruppo musicale a suonare proprio le percussioni. Attenzione a quello che diciamo. Dio ha un fortissimo senso dell'umorismo e può trasformare ogni nostra dichiarazione in un boomerang. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Sono le ore 7:16.

caro saluto a tutti voi, amici ed amiche, e benvenuti all'ascolto di questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Una svolta decisiva, seconda parte. Leggo nella Bibbia, esattamente nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 1, il verso 12, e dice così: è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto. Ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Ieri, cari amici, abbiamo visto appunto nei Vangeli che il Signore Gesù, ma anche gli Apostoli, fanno un invito a chiunque a ricevere Gesù come Salvatore. Ricevere è un sostantivo importante e da esso dipende la vita dell'uomo. Infatti, sempre nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, al verso 16, Gesù dice: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Cari amici, questo è l'invito: ricevere e accettare Gesù come personale Salvatore. Ma cosa vuol dire? Sapete, molte persone pensano che il cristianesimo consista nell'andare in chiesa, svolgere dei rituali, praticare una serie di regole e non commettere certi peccati. Questo non è il cristianesimo. L'autentico cristianesimo è una relazione personale con Gesù. Accettare Gesù come proprio Salvatore personale significa mettere in Lui la propria fede e confidare in quello che Lui ha fatto e fa tutti i giorni con la sua presenza. Bisogna sapere, amici, che nessuno è salvato perché è nato in una nazione che si definisce cristiana per antonomasia. Nessuno è salvato mediante la fede degli altri. Nessuno è salvato perché compie certe opere. Nessuno è salvato perché si sforza di essere più bravo. Nessuno è salvato perché appartiene alla religione più grande. Allora, voi direte, come può essere salvato una persona? Bene, l'unico modo per essere salvati consiste nell'accettare il sacrificio di Gesù e riceverlo personalmente come Salvatore, confidare nella sua morte come pagamento per i propri peccati e nella sua resurrezione come garanzia della vita eterna. Sapete, amici, vi è solo un modo per diventare cristiani. Non certo quello dalla nascita, non certo quello appartenere a una certa tradizione, ma dall'ascolto della parola di Dio. Come dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 10 al verso 17. Se
se vuoi accettare Gesù Cristo come tuo salvatore personale, glielo devi dire, perché lui è vivente, lui ti ascolta. E lui dice anche, fa una bella promessa, che chi cerca trova e chi bussa sarà aperto. È solo affidarti a lui che i tuoi peccati possono essere perdonati e puoi essere salvato. Sapete, amici, per rivolgervi al Signore Gesù basta una preghiera semplice. Potreste dire: Signore, so di avere peccato contro di te e di meritare la punizione. Signore Gesù, tu hai preso il mio castigo che meritavo io, in modo che attraverso la fede in te io potessi essere perdonato o perdonata. Perdona il mio peccato e metto la mia fiducia in te per la salvezza. Grazie, Signore, per il dono della vita eterna. Se tu pregherai con fede in questo modo, o più o meno, e con tutto il tuo cuore, ed accetti Gesù come tuo personale Salvatore e Signore, avverrà una cosa meravigliosa. E come dice il titolo di questa meditazione, avviene la svolta decisiva della tua vita, che la cambierà radicalmente. Avverrà, in base alle sue promesse, che Dio perdona e dimentica tutti i tuoi peccati. Nasci di nuovo. Diventi un figlio di Dio. Puoi essere certo che Gesù è con te e riceverai la vita eterna. Questo vuol dire, cari amici, essere un cristiano. Bene, domani vedremo quali sono i segni della presenza di Gesù nella vita di chi lo ha ricevuto come personale Salvatore. Un'altra puntata quindi è terminata e vi ringrazio con tutto il mio cuore per il vostro ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Essenza di River. Oggi al Disco Highlight ascoltiamo il brano che dà il titolo all'album di River, Essenza. Nel complesso quest'album è un componimento profondo e di spessore, dove vengono trattati i momenti del quotidiano, lo smarrimento dell'uomo, la solitudine, il vuoto interiore, il senso della vita, l'importanza di essere parte attiva nel fare le scelte giuste. Mi piace moltissimo questo punto della canzone che stiamo per ascoltare, discorso rivolto a Gesù. Ho bisogno del tuo amore, non riesco a starne senza. Non vi svelo altro. Buon ascolto con Essenza, River.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi, ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della Sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del Suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella Sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della Sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a Sua immagine e per cui ha donato Suo Figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il Creatore dell'Universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze.

differenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come Salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi, ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama. Perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome. Perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

0: Sono le ore 8 e un minuto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Matteo, capitolo 6, versetto 6. Quando preghi, entra nella tua cameretta e fai orazione al Padre tuo che è nel segreto. Gesù non disse: fantastica sul Padre tuo in segreto, ma prega il Padre tuo in segreto. La preghiera è un atto della volontà. Dopo essere entrati nella cameretta ed aver chiuso l'uscio, la cosa più difficile da farsi è proprio pregare. Il pensiero non riesce a seguire un certo ordine prestabilito e l'ostacolo maggiore è rappresentato dal suo divagare qua e là. Nella preghiera privata, la grande battaglia che va combattuta è quella per tenere sotto controllo le divagazioni del pensiero. Dobbiamo disciplinare la mente e concentrarci in una preghiera frutto di un atto di volontà. Per raccoglierci in preghiera sentiamo il bisogno di avere un luogo preciso dove farlo, ma appena vi siamo ci assalgono ogni sorta di pensieri importuni come le mosche. Gesù dice: chiudi l'uscio. Si ottiene un silenzio segreto solo chiudendo deliberatamente l'uscio ad ogni emozione e ricordandoci di Dio. Egli è nel segreto e ci vede da un punto segreto. Non ci vede come ci vedono gli altri o come noi stessi ci vediamo. Quando viviamo in questo luogo segreto, non c'è più possibile dubitare di Dio, ed Egli diventa la nostra certezza suprema. Il Padre tuo, dice Gesù, lo incontri nel segreto e in nessun altro luogo. Entra in questo luogo segreto, al centro di ciò che ti circonda di solito, e lo troverai sempre. Prendi l'abitudine di parlare con Dio di ogni cosa. Se al primo momento del tuo risveglio non impari a spalancare la porta a Dio, tutto il lavoro della tua giornata si svolgerà su un piano sbagliato. Devi imparare a spalancare la porta a Dio e a pregare il Padre tuo nel segreto. Allora ogni tua azione pubblica porterà il segno della presenza di Dio.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi, ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

0: Sono le ore 8 e 16 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Essenza di River. Vi presento un artista di calibro nel panorama della musica cristiana italiana. Si chiama Roberto Ioculano, in arte e River. Fa rap e il suo primo CD Essenza del 2018 ci racconta la sua storia. Citando la canzone, dalla sua via Dio voleva escludere, ma niente conta come quello che ha trovato. River dice: dentro me non sono più spento, ora sto vivendo al 100%. Di cosa sta parlando? Ascoltiamolo. La mia storia, River.
3: Voglio parlarvi della vita che facevo prima, quando la notte mi anestetizzava la mattina, quando credevo di essere già in cima, invece stavo così in basso che la testa mi sbucava in Cina. E mentre la paura di morire mi assaliva, arida lingua in bocca, manco c'era più saliva, ma la mia mente ancora non capiva che la vera

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

E voilà, caro amico e cara amica all'ascolto, Roberto è nuovamente qua. Mi piace un po' la rima, per intraprendere in tua compagnia un nuovo appuntamento insieme, un nuovo cammino nei 10 minuti a me concessi per questo 23esimo giorno del mese d'agosto. Un cammino che alla luce delle sacre scritture ci propone soggetti da riflettere e da applicare nel corso della giornata.

L'argomento tema delle nostre riflessioni di oggi lo possiamo così intitolare: vasi da riempire.

Chi è esperto di giardinaggio sa benissimo quello che deve essere il corretto utilizzo di un vaso in funzione del tipo di pianta che deve accogliere al suo interno. Deve avere determinate caratteristiche, deve avere una certa grandezza e forma. Ma noi quest'oggi vogliamo parlare non tanto di giardinaggio, quanto in maniera trasversale di vasi da riempire, ovvero dei nostri figli, dei bambini in generale, di quello che devono essere i corretti insegnamenti che devono ricevere. Dico subito che noi non stiamo sicuramente qui a proporre un trattato che voglia rendere standard l'insegnamento di ogni genitore nei confronti del proprio figlio, ma vedremo come la luce delle sacre scritture veramente vuole illuminare i nostri cuori in maniera tale da sapere quelli che sono i giusti concetti attraverso i quali siamo chiamati a riempire i cuori dei nostri figli. Ne discuteremo dopo un primo stacco musicale.

La Bibbia è ricca di insegnamenti che riguardano genitori e figli. E un classico esempio lo troviamo leggendo il versetto tratto dal libro dei Proverbi, al capitolo 22, versetto 6, che dice: insegna al ragazzo la condotta che deve tenere, anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà. Tutti noi, ritengo, siamo consapevoli dell'importanza degli insegnamenti che si ricevono da bambini. Nel corso della vita sono quelli che ricordiamo maggiormente. Se siamo sinceri, tutti gli avvertimenti dei nostri genitori, o addirittura quelli dei nostri nonni, non li abbiamo mai dimenticati. È perciò di vitale importanza trasmettere ai nostri figli dei insegnamenti utili, delle conoscenze umane, ma anche e soprattutto delle conoscenze morali, delle conoscenze spirituali, perché l'uomo non è fatto solo di carne. Non è mai troppo tardi, o forse sarebbe meglio dire il contrario, non è mai troppo presto parlare del Signore ai bambini. Gesù ci diceva di non allontanare i fanciulli, perché di loro è il regno dei cieli, proprio per questa loro capacità di assorbire come una spugna l'acqua quelli che sono gli insegnamenti. Anche se la vita moderna ci porta ad essere impegnati, non stanchiamoci di passare del tempo con i nostri figli, leggendo insieme a loro la parola di Dio e ricercando in essa le risposte alle loro domande. Qualcuno ha detto che i nostri figli sono come dei vasi vuoti. Ecco che ritorniamo al concetto del vaso del giardinaggio. Pronti ad accogliere ciò che viene messo dentro. A noi spetta il compito di riempirli con gli insegnamenti della parola di Dio. Non lasciamo che siano le cattive compagnie, gli spettacoli immorali, le scene di violenza, le frivolezze, le letture malsane a colnare i nostri preziosi contenitori. Rendiamoci conto della responsabilità e del privilegio che abbiamo di essere noi genitori a riempirli. In seguito potrebbe anche capitare che nella vita loro si allontanino dagli insegnamenti ricevuti, che le circostanze svuotino questi contenitori per riempirli d'altro. Ma sappiamo tutti per esperienza che i vasi, anche dopo essere stati ben lavati, difficilmente perdono l'odore della prima sostanza che hanno contenuto. Ecco perché abbiamo questa fiducia anche per i nostri figli. Se li abbiamo riempiti di Cristo, se abbiamo insegnato loro fin da bambini quella che è la condotta che devono tenere, il buon odore di Cristo rimarrà, anche quando saranno vecchi. Loro se ne ricorderanno. Ecco perché abbiamo questa fiducia anche per i nostri figli. Se li abbiamo riempiti di Cristo, se abbiamo insegnato loro fin da bambini quella che è la condotta che devono tenere, il buon odore di Cristo.

Siamo arrivati circa 2 minuti dal termine della nostra trasmissione e dunque all'angolo del raccoglimento davanti a Dio. Padre nostro e Dio nostro, ti ringraziamo per come ancora in questa giornata tu hai voluto parlarci. Noi non vogliamo diventare delle persone che hanno l'ultima parola sull'insegnamento dei bambini, ma vogliamo solamente proporre la Sacra Scrittura come unica fonte degli insegnamenti che devono ricevere i nostri piccoli. Che ogni cuore dei nostri ascoltatori possa fare tesoro delle riflessioni di quest'oggi. Grazie, Padre, nel nome di Cristo Gesù. Amen.

Benissimo, gentile amico, anche l'edizione del 23 agosto del Buongiorno va a scemare. Ti ringrazio di essere rimasto con me, ti invito a domani, sempre alla stessa ora, sulle nostre frequenze, perché avremo modo, a Dio piacendo, di riflettere su un altro argomento. Vuoi interessartene? Allora non mancare. Ciao!

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Notiziario del 23 agosto 2026, domenica, e una buona domenica a tutti voi. Continua la serie dei terremoti nel mondo. Un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito la zona est del Giappone, provocando almeno 5 feriti. Il sisma si è verificato intorno alle 2 di notte, ora locale, le 19 di sabato in Italia. La notizia è stata resa nota dall'agenzia di stampa nipponica Kyodo. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia italiano e del Servizio Geologico statunitense, il sisma ha avuto ipocentro a meno di 80 km di profondità ed epicentro nel sud della prefettura di Ibaraki. Una fotografia dello stretto di Hormuz accompagnata dalla scritta "Nuovo territorio americano". E questa l'ultima provocazione del presidente degli Stati Uniti Trump nei confronti dell'Iran. Il tycoon ha postato sul suo social Truth quella che si potrebbe definire a tutti gli effetti un'istigazione nei confronti di Teheran. Non è tardata ad arrivare la risposta iraniana: lo stretto è chiuso e non riaprirà fino a quando gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. Devono prima compiere azioni concrete, ha dichiarato Mohsen Rezai, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. E l'Iran considera nemico qualsiasi paese che partecipi alla guerra economica di Washington, lo ha detto Rezai. E aggiunto: dichiariamo a tutti i paesi che ci circondano e a tutti i paesi del mondo, non unitevi alla guerra economica condotta dagli Stati Uniti. Lo ha detto dopo che Donald Trump ha annunciato un deal economico volto ad aumentare la pressione su Teheran. Continuano intanto i bombardamenti israeliani nel sud del Libano. Il capo dello Stato del paese medio orientale ha nel frattempo incontrato a Taranto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Andiamo in Ucraina. La polizia della regione di Dnipropetrovsk in Ucraina ha avviato un procedimento penale contro il direttore di un supermercato, parte del centro commerciale colpito dall'attacco del 21 agosto con un drone russo, in cui sono morte almeno 16 persone e altre 130 sono rimaste ferite, tra cui 23 bambini. Il direttore del supermercato è indagato per negligenza, in quanto l'attività commerciale sarebbe rimasta aperta durante l'allarme aereo e il successivo attacco al centro commerciale. Cronaca italiana: aveva preso un treno che da Lecce l'ha portata a una ventina di chilometri dalla città per fare una sorpresa al suo fidanzato. Nella foga di incontrarlo e stare in compagnia anche di un gruppo di amici, ha attraversato i binari non accorgendosi che un treno stava sopraggiungendo ad alta velocità. Così una 17enne, Benedetta Daniele, è morta dopo essere stata travolta dal convoglio nei pressi della stazione di Squinzano. I soccorsi giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Secondo quanto emerso finora, la giovane al momento dell'impatto si trovava al telefono. La circostanza è stata confermata anche dal padre, che ha affermato: e quello che ci è stato detto, ci hanno detto che parlava al cellulare mentre attraversava e si è distratta. Andiamo a Genova. Un turista italiano di 35 anni è morto tuffandosi da una scogliera a Camogli in provincia di Genova. A causa del mare molto mosso, l'uomo è finito contro le rocce e qui è rimasto incastrato. I soccorsi sono stati difficili fin da subito a causa delle condizioni delle acque. A intervenire è stato l'elicottero. E un analogo incidente, anche se con esito non mortale, è avvenuto a Punta Pineda, a Rio Maggiore, in provincia di La Spezia. E tragedia ad Allumiere, vicino Roma, nell'ambito del Palio delle Contrade, una celebre manifestazione locale. I corpi senza vita di due persone, un 36enne e un 15enne, sono stati trovati all'interno di uno stand gastronomico ambulante. Le vittime non presentavano segni di morte violenta o ferite. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, i decessi potrebbero essere riconducibili a esalazioni da monossido sprigionate da un generatore di corrente presente all'interno del padiglione. Avrebbe violentato una ragazza dopo averla spinta a usare cocaina e alcol, oltre ad avere messo in campo successivamente
successivamente una serie di condotte minacciose e persecutorie. I carabinieri di Albenga hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Savona nei confronti di un uomo di 31 anni di origini straniere con precedenti e irregolare sul territorio, accusato di violenza sessuale, spaccio di sostanze stupefacenti e atti persecutori. I fatti risalgono a fine maggio scorso nei confronti di una giovane savonese che, da quanto ricostruito dagli inquirenti, assieme ad altri amici acquistava sostanze stupefacenti che poi assumeva dal 31enne. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Alta pressione prevalente sull'Italia. La giornata è contrassegnata da un tempo in gran parte soleggiato, con cielo spesso sereno e clima abbastanza caldo al centro-sud. Una maggiore nuvolosità interesserà il nord, soprattutto sui settori alpini, dove lungo i confini non si potranno escludere delle precipitazioni irregolari. Venti deboli in gran parte settentrionali. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, augurando a tutti voi un buon proseguimento di domenica.

0: Sono le ore 9 e 30 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Il pigro dice: là fuori c'è un leone, sarò ucciso per la strada. Proverbi 22:13. Lì l'uomo pigro giace soddisfatto sul suo letto. Ha trovato una ragione per la sua pigrizia: il leone. Re Salomone sta parlando di cose spirituali. Vuole dire: questa pigrizia, che si scusa così tanto, è profonda nella nostra natura. Si trova anche nei cuori di coloro che vogliono appartenere al Signore. C'è una donna credente. Sì, dice, so che dovrei fare pace con la mia vicina, ma lei è troppo cattiva. Sì, dice il giovane, suppongo che dovrei onorare i miei genitori secondo la volontà di Dio, ma mio padre non è proprio un modello da seguire, non riesco proprio a farlo. Oh certo, si dice, dovrei essere più paziente e meno lunatico, ma i miei nervi, ne ho passate troppe. Lo so, si dice, come figlio di Dio dovrei essere di una purezza raggiante, ma sono così incline alla sensualità. Dovrei essere più fedele nel mio lavoro, dice il pigro, ma forse c'è un leone per la strada. Quanto sono brutte le nostre misere scuse. Infatti, la Bibbia dice con enfasi che le persone che Gesù ha acquistato per Dio devono essere diligenti nel santificare la loro vita. Due parole della Bibbia dovrebbero parlare qui per molte altre. Impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione. E impegnatevi a cercare la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Dio ci risvegli da ogni pigrizia spirituale e ci salvi dalle nostre false scuse. Gesù, rafforza i tuoi figli e rendili vincitori, quelli che hai acquistati con il tuo sangue. Amen.

Cari fratelli e amici all'ascolto, buongiorno come sempre da Carmelo. Anche oggi, 23 agosto, è veramente un privilegio quello di poter iniziare la mia giornata affidando i miei pensieri a Dio. E spero sia così anche per voi. Quindi andiamo a leggere dal libro di Matteo i versetti 19 e 20 del capitolo 15. Poiché dal cuore provengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, maldicenze. Queste sono le cose che contaminano l'uomo, ma il mangiare senza lavarsi le mani non contamina l'uomo.

Solženicyn, lo scrittore russo che ha conosciuto gli orrori dei campi di lavoro, scrive a proposito dei suoi carnefici: quest'orda di lupi in che modo è apparsa? Non ha forse le nostre stesse radici umane? Non ha forse il nostro stesso sangue? Lui stesso dà la risposta: sì, abbiamo lo stesso sangue. E ciascuno di noi dovrebbe chiedersi a questo punto: se la mia vita si fosse evoluta in modo diverso, chissà se non sarei anch'io diventato uno di quei carnefici? Questa è una domanda terribile, se veramente abbiamo il cuore di rispondere in modo onesto. Ecco un uomo che ha conosciuto tutta la perversità del cuore umano. Ha avuto modo di vederlo da vicino, questo cuore, quando si scatena senza alcun ritegno, ed è libero di realizzare impunemente tutte le sue follie ed atrocità. Lo scrittore è stato spaventato da tanta malvagità. Ci si potrebbe aspettare che il suo giudizio vertesse solo su questa orda di lupi, ma ecco che

figli scoprono nel cuore dei suppliziati la stessa natura, la stessa sorgente di male che ha constatato in quella dei carnefici e anche nel suo proprio cuore. Riconoscere il male è certo un punto di importanza capitale, ma non bisogna fermarsi a questa constatazione. Vi è un rimedio. Da dove viene? Dall'applicazione di un principio filosofico o di una regola morale? Mai. Viene dal cielo, viene da Dio. Sì, Dio è venuto in aiuto dell'uomo caduto nel peccato. Come? Dando il suo figlio per salvarlo. Ma per usufruire di questo rimedio è indispensabile aprirgli il nostro cuore, confessandogli senza riserve tutto il male che vi si trova. L'Apostolo Giovanni ci dice nella sua prima epistola, al capitolo 1, versetto 9, che se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Cari amici all'ascolto, se la porta del vostro cuore è ancora chiusa, se Gesù è ancora lì e sta bussando, dopo questa meditazione, non vi sembra che sia il caso di aprire? Con questa esortazione, Carmelo come sempre vi saluta e vi dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani!

0: Una parola per oggi.
1: Il testo biblico di oggi è tratto dal libro dell'Ecclesiaste, capitolo 5, versetto 1, dove è scritto: «Bada ai tuoi passi quando vai alla casa di Dio e avvicinati per ascoltare, anziché per offrire il sacrificio degli stolti, i quali non sanno neppure che fanno male». La riflessione è a cura di Vilma Guadagno. Andare alla presenza di Dio richiede umiltà e riconoscenza. L'invito ad ascoltare è particolarmente significativo. Ascoltare, secondo il dizionario, significa stare a sentire attentamente, prestare orecchio, ubbidire. Siamo desiderosi di farci ascoltare come se fossimo dei saggi, ma qui l'invito è a sapere ascoltare, cosa essenziale per udire la voce di Dio. Dio è vivente e parla perché vuole farsi conoscere, vuole trasmettere il suo proposito d'amore, di perdono, di vita eterna, realizzato dal Signore Gesù sulla croce. Ma come parla Dio? Attraverso la sua parola, la Bibbia. Non ci sono altre rivelazioni, perché la sua parola è completa. E Dio ordina di non aggiungere o togliere nulla a ciò che è scritto. Prima di tutto, leggiamo la Sacra Scrittura con attenzione, con desiderio di comprendere quello che il Signore comunica, e non siamo stolti, ma pronti ad ascoltare la sua voce. È scritto che la fede viene dall'udire la parola del Signore.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina dal libro di Isaia, capitolo 52, versetto 7. Quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie che annunzia la pace, che è araldo di notizie liete, che annunzia la salvezza. E ancora prima Giovanni, capitolo 4, versetto 10. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. La bellezza che salva. In un suo romanzo, lo scrittore russo Dostoevskij fa pronunziare a un suo personaggio questa frase, che poi è diventata celebre. La bellezza salverà il mondo. Ma qual è la bellezza che ci può salvare? È forse quella dell'arte o della moda? Anzi, sono spesso queste cose che ci distraggono dalla bellezza essenziale della vita. C'è poi la bellezza della natura, la luminosità in un paesaggio sotto la neve, i fiori e la loro tavolozza di colori, la melodia dei canti, degli uccelli nel bosco, i visi di bambini felici. Queste manifestazioni di bellezza innalzano i nostri pensieri verso il Creatore, che ne è la sorgente e ci stimolano a tentare di conoscerlo. Ma la bellezza incomparabile è quella che ci salva, la bellezza dell'amore di Dio manifestata alla croce di Cristo. Là riconosciamo e adoriamo colui che è bello, più bello di tutti i figli degli uomini, come è scritto nel Salmo 45, versetto 2. Gesù che muore per i nostri peccati. Ma Gesù è risuscitato e, per fede, già lo vediamo quando verrà nel suo regno. Di questo parla il profeta Isaia quando dice: «Gli occhi tuoi ammireranno il Re nella sua bellezza». Là il Signore sta per noi in tutta la sua maestà. Isaia capitolo 33, versetti 17 e 21. Una cosa ho chiesto al Signore e quella ricerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare. Salmo 27, versetto 4. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ben ritrovati cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti. È il 23 agosto e dal libro dell'Apocalisse leggeremo nel capitolo 18 il verso 18 dove è scritto così: e vedendo il fumo del suo incendio esclameranno: quale città fu mai simile a questa grande città? In questa porzione della visione profetica di Giovanni, l'Apostolo vede una città che brucia, verosimilmente una città sulla costa, perché le parole di questo verso sono pronunciate da marinai che sono sulle navi a una certa distanza, che osservano il fumo della città che sale in alto, un po' come doveva essere stata la visione delle città di Sodoma e Gomorra, viste da lontano mentre il fuoco le distruggeva. Ma quale fuoco può essere così distruttivo su città notoriamente ricche, prosperose e importanti? È lo stesso fuoco su cui poggiano le loro fondamenta, un fuoco di peccato, di lussuria, amore per il denaro, per il successo, senza amore per il prossimo, se non per se stessi. I marinai guardano impauriti da lontano un futuro economico che va in fumo. Quella che credevano fosse una città forte, ricca e invincibile, bruciava denaro, dissolutezza, prestigio e potere, lasciando nell'aria solo fumo. E allora, qual è la città sana, quella che non sarà mai distrutta, quella che non ha fondamento sulla violenza o sul denaro? Esiste una città così? Certo che esiste. Quella città è la Nuova Gerusalemme di cui Giovanni avrà la visione nel capitolo 21 dell'Apocalisse. L'immagine dei marinai che guardano da lontano il fumo della città che sale verso il cielo è come una fotografia che immortala il momento in cui ci rendiamo conto che mentre stiamo vivendo una realtà che ci sembra stabile, tutto il mondo può crollare improvvisamente. Se non vogliamo che il nostro passaggio sulla terra lasci solo dietro di sé l'odore acre del fumo della distruzione, guardiamo verso l'alto, non il fumo che sale, ma la gloria di Dio che è pronta ad accoglierci mentre il nostro cuore rinnovato fa salire verso di Lui il profumo della lode.
2: E la riflessione di oggi ci parla proprio di un incendio invisibile. Più grave di un incendio è il cuore degli uomini che brucia di arroganza. Nel gennaio del 2025 in California scoppiò un grave incendio. Ci fu il caos, la popolazione dovette evacuare mentre le nubi coprivano il cielo colorandolo di nero. Due giorni prima di questo avvenimento, in una serata di gala, qualcuno decise di burlarsi di Dio. Coincidenza? Abbiamo imparato ad accendere il fuoco del disprezzo verso Dio, credendo di poter camminare in questa vita come vogliamo, senza pagarne le conseguenze. La vera tragedia non sono gli incendi che distruggono le case, ma quelli che consumano la nostra coscienza, perché quando la fede si converte in burla e il rispetto finisce, il vuoto che rimane ci brucia da dentro. Non è che Dio si sia allontanato da noi, siamo noi che ci siamo allontanati da Lui. La nostra cattiva condotta e il peccato stanno bruciando la nostra esistenza, le nostre famiglie e tante generazioni, silenziosamente. Nessuno vede il fumo delle fiamme, eppure stiamo lasciando le ceneri di un incendio invisibile agli occhi. Senza la fede in Dio, senza valori e senza coscienza, respireremo e faremo respirare solo fumo a chi verrà dopo di noi. Oggi è il giorno per spegnere le fiamme invisibili agli occhi umani, l'incendio chiamato peccato. Chiedi a Dio che il suo sangue ti perdoni e accettalo nella tua vita come Signore e Salvatore. Così salverai te e le tue generazioni.
3: Quante dichiarazioni nella storia sono state pronunciate con presunzione e ambizione e poi punite e ridicolizzate dal loro stesso orgoglio? Mi viene da pensare subito alla Torre di Babele. L'uomo nel suo delirio di onnipotenza ha oltrepassato i limiti e il suo progetto ambizioso si è interrotto miseramente. Ma la lezione non basta mai ed ecco che qualcun altro ci riprova. Ricordate il Titanic? Progettato con la pretesa che sarebbe stato inaffondabile e alla sua prima traversata è colato a picco. Cito un altro esempio. Negli anni 70 un componente di un famoso complesso musicale inglese, nel pieno successo, durante un'intervista ha detto: siamo diventati più famosi di Gesù Cristo. 10 anni dopo gli hanno sparato sotto casa. Da queste storie qualcuno potrebbe pensare che è Dio vendicativo. In realtà siamo noi che, quando ci allontaniamo dalla sua presenza, entriamo in un territorio nemico e diventiamo vulnerabili e pedine del nemico. Davide, lo dico a parole mie, nel Salmo 23 dice: posso anche entrare nel territorio nemico, attraversando la valle dell'ombra della morte, ma non mi addentrerò mai da solo, perché tu sei con me, vicino e sempre. Questa è la mia versione ampliata del verso 4. Però può essere che Dio si vendichi? Perché no? Credo che la salvezza sia la vera vendetta di Dio, perché alla meglio sul cuore indurito dell'uomo lo trasforma, gli dà una veste pura e profumata della santità di Gesù. Prima di salutarvi però voglio condividere una mia esperienza personale, dove la vendetta, tra virgolette sempre, di Dio si è rivelata sottile e ironica. Non ero ancora credente, mi trovavo con mia sorella ad un funerale. Lei era già convertita, ad un certo punto mi disse bisbigliando: nella mia chiesa i funerali non sono così tristi, formali e senza musica. Io infastidito ho risposto: già, scommetto che nella tua chiesa suonate pure le percussioni. Ebbene, mesi dopo ho aperto il cuore al Signore e mi sono ritrovato sul palco della chiesa col gruppo musicale a suonare proprio le percussioni. Attenzione a quello che diciamo. Dio ha un fortissimo senso dell'umorismo e può trasformare ogni nostra dichiarazione in un boomerang. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
5: Essenza di River. Vi invito oggi a fermarvi ed ascoltare queste parole. Serve amore in questo mondo freddo, congelato e fermo. Qualcuno che scaldi questo inverno interno. Ti voglio proprio parlare di quell'uomo che ha sopportato il dolore per me e per te. Non è così lontano come dove il cielo finisce. Non è così lontano per sapere che sei triste. Cercalo bene, amico, perché Dio esiste. Solo Gesù può darti una nuova vita. Ricominciare quando sembra sia finita. La vogliamo ascoltare a son di rap? Ecco che inizia. Via d'uscita. River.
6: Serve amore in questo mondo freddo, congelato e fermo, concentrato a vivere dietro ad uno schermo. Qualcuno che scaldi questo inverno interno, qualcuno che può darti pace che dura in eterno. Ti voglio proprio parlare di quell'uomo che ha sopportato il dolore proprio per me e per te. Senza rimpianti, l'ho voluto scegliere di soffrire

sera con la testa tra le mani. Ti chiedi come andrà il futuro se non sei sicuro del domani. Sembra così difficile, è vero, ma basta solo che tu alzi gli occhi al cielo e credi all'impossibile e vedrai l'invisibile. Allora scoprirai un amore irresistibile mentre sbrogli la matassa di sta vita aggrovigliata dentro l'anima si intrecciano.

Notiziario del 23 agosto 2026, domenica, e una buona domenica a tutti voi. Continua la serie dei terremoti nel mondo. Un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito la zona est del Giappone, provocando almeno 5 feriti. Il sisma si è verificato intorno alle 2 di notte, ora locale, le 19 di sabato in Italia. La notizia è stata resa nota dall'agenzia di stampa nipponica Kyodo. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia italiano e del Servizio Geologico statunitense, il sisma ha avuto ipocentro a meno di 80 km di profondità ed epicentro nel sud della prefettura di Ibaraki. Una fotografia dello stretto di Hormuz accompagnata dalla scritta "Nuovo territorio americano". E questa l'ultima provocazione del presidente degli Stati Uniti Trump nei confronti dell'Iran. Il tycoon ha postato sul suo social Truth quella che si potrebbe definire a tutti gli effetti un'istigazione nei confronti di Teheran. Non è tardata ad arrivare la risposta iraniana. Lo stretto è chiuso e non riaprirà fino a quando gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. Devono prima compiere azioni concrete, ha dichiarato Moncey Rezai, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. E l'Iran considera nemico qualsiasi paese che partecipi alla guerra economica di Washington, lo ha detto Rezai. E aggiunto: dichiariamo a tutti i paesi che ci circondano e a tutti i paesi del mondo, non unitevi alla guerra economica condotta dagli Stati Uniti. Lo ha detto dopo che Donald Trump ha annunciato un day economico volto ad aumentare la pressione su Teheran. Continuano intanto i bombardamenti israeliani nel sud del Libano. Il capo dello Stato del paese medio orientale ha nel frattempo incontrato a Taranto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Andiamo in Ucraina. La polizia della regione di Dnipropetrovsk in Ucraina ha avviato un procedimento penale contro il direttore di un supermercato, parte del centro commerciale colpito dall'attacco del 21 agosto con un drone russo, in cui sono morte almeno 16 persone e altre 130 sono rimaste ferite, tra cui 23 bambini. Il direttore del supermercato è indagato per negligenza, in quanto l'attività commerciale sarebbe rimasta aperta durante l'allarme aereo e il successivo attacco al centro commerciale. Cronaca italiana: aveva preso un treno che da Lecce l'ha portata a una ventina di chilometri dalla città per fare una sorpresa al suo fidanzato. Nella foga di incontrarlo e stare in compagnia anche di un gruppo di amici, ha attraversato i binari non accorgendosi che un treno stava sopraggiungendo ad alta velocità. Così una 17enne, Benedetta Daniele, è morta dopo essere stata travolta dal convoglio nei pressi della stazione di Squinzano. I soccorsi giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Secondo quanto emerso finora, la giovane al momento dell'impatto si trovava al telefono. La circostanza è stata confermata anche dal padre, che ha affermato: è quello che ci è stato detto, ci hanno detto che parlava al cellulare mentre attraversava e si è distratta. Andiamo a Genova. Un turista italiano di 35 anni è morto tuffandosi da una scogliera a Camogli in provincia di Genova. A causa del mare molto mosso, l'uomo è finito contro le rocce e qui è rimasto incastrato. I soccorsi sono stati difficili fin da subito a causa delle condizioni delle acque. A intervenire è stato l'elicottero. E un analogo incidente, anche se con esito non mortale, è avvenuto a Punta Pineda, a Rio Maggiore, in provincia di La Spezia. E tragedia ad Allumiere, vicino Roma, nell'ambito del Palio delle Contrade, una celebre manifestazione locale. I corpi senza vita di due persone, un 36enne e un 15enne, sono stati trovati all'interno di uno stand gastronomico ambulante. Le vittime non presentavano segni di morte violenta o ferite. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, i decessi potrebbero essere riconducibili a esalazioni da monossido sprigionate da un generatore di corrente presente all'interno del padiglione. Avrebbe violentato una ragazza dopo averla spinta a usare cocaina e alcol, oltre ad avere messo in campo successivamente
successivamente una serie di condotte minacciose e persecutorie. I carabinieri di Albenga hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Savona nei confronti di un uomo di 31 anni di origini straniere con precedenti e irregolare sul territorio, accusato di violenza sessuale, spaccio di sostanze stupefacenti e atti persecutori. I fatti risalgono a fine maggio scorso nei confronti di una giovane savonese che, da quanto ricostruito dagli inquirenti, assieme ad altri amici acquistava sostanze stupefacenti che poi assumeva dal 31enne. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Alta pressione prevalente sull'Italia, la giornata è contrassegnata da un tempo in gran parte soleggiato, con cielo spesso sereno e clima abbastanza caldo al centro-sud. Una maggiore nuvolosità interesserà il nord, soprattutto sui settori alpini, dove lungo i confini non si potranno escludere delle precipitazioni irregolari. Venti deboli in gran parte settentrionali. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, augurando a tutti voi un buon proseguimento di domenica.

e il caldo non diminuisce, e noi come ogni domenica mattina effettueremo la diretta del culto evangelico. Infatti siamo già pronti per effettuare questa diretta, tra 5 minuti faremo silenzio. Siamo nella comunità evangelica di Foggia, trasmettiamo da Foggia, quindi questo culto in diretta va da Foggia, quindi approfitto a salutare tutti i nostri radioascoltatori che ci stanno ascoltando anche da tutte le parti d'Italia. Riscontro anche in internet che siete tanti e che ci ascoltate in internet tramite il nostro streaming audio, che ricordo per chi ancora non lo sa, sul nostro sito radiologos.it in alto c'è un link, canale 1, quindi diretta live canale 1, potete cliccarci sopra e ascoltate dal vostro telefonino, dal vostro computer, dal vostro tablet, tramite Alexa, oppure se avete delle difficoltà andate a fianco, c'è un altro link che è l'app di Radio Italia, che trasmette un po' tutte le radio italiane, e quindi se mettete nel cerca Radio Logos apparirà subito il nostro simbolo e quindi potete ascoltarci. Quindi o diretta live canale 1 oppure a destra radio trattino italiane Radio Logos. E poi naturalmente siamo in DAB su tutta la Puglia, ancora in fase di sviluppo soprattutto per quanto riguarda la zona di Foggia, e quindi per chi ha una radio con la funzione DAB in macchina, ormai da una decina d'anni a questa parte ce l'hanno tutte, e in casa un po' meno, però se dovete acquistare una radio mi raccomando che abbia la funzione DAB, canali 5A e 5B. Se andate nella lista delle radio che appaiono nella funzione DAB, appunto, che accendete, troverete Radio Logos, in particolare il canale 5A per quanto riguarda l'area nord della Puglia e 5B per quanto riguarda l'area sud della Puglia, cioè tutto il Salento da Bari in giù. Poi naturalmente per chi sta a Foggia, nella zona di Foggia, può ascoltarci sui 97-300 MHz. Allora, il culto evangelico tra qualche minuto. Come sapete, all'interno del culto c'è anche un messaggio. Apro il mio telefonino per leggere il tema. Allora, il messaggio sarà da parte di Davide Menelao, il tema: come vivere il nostro culto spirituale giornaliero, prendendo spunto dalla Bibbia, Romani, libro dei Romani, capitolo 12, versetti 1-21. Quindi questo è il passo su cui Davide incentrerà il suo messaggio. Allora, come vivere il nostro culto spirituale giornaliero. Il messaggio sarà da parte di Davide Menelao.

quindi approfitto anche per salutare tutti i nostri ascoltatori di Foggia, soprattutto quelli molto affezionati alla radio e naturalmente anche tutti quelli che ci ascoltano da ogni parte d'Italia, soprattutto i nostri foggiani che sono sparsi un po' in tutta

tecnica Deborah, che curerà appunto questa parte tecnica. Oggi c'è lei, io comunque l'appoggerò. E auguro naturalmente a tutti voi un buon ascolto di questo culto, ripeto, da Foggia. Ci risentiamo alla fine del culto, tra 90 minuti circa, intorno alle ore 12. Buon ascolto a tutti, e se siete al mare naturalmente anche lì una buona giornata di relax. Non dimenticate anche di del Signore, quindi se avete il telefonino anche sul mare potete ascoltarci. Se siete qui a Foggia, sul nostro golfo di Manfredonia, potete ascoltarci anche in DAB, si sente benissimo, oppure la maniera più semplice e più pratica è in internet. Quindi ascoltateci, fateci ascoltare, abbiamo bisogno del vostro supporto. E grazie veramente di cuore per tutto quello che fate anche per la radio, perché dopo tanti anni, dal 1977, il Signore permette che possiamo diffondere il messaggio del Vangelo. Ancora un buon proseguimento di domenica e un buon ascolto di questo culto evangelico.

0: Signore, Signore ancora questa mattina ci ha portati qui e leggo tre versi dal Salmo 46. Fermatevi, dice, riconoscete che io sono Dio, io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra, il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. E ancora questa mattina ci siamo fermati qui, essendo preparati a questo incontro per la lode e l'adorazione al Signore che ci spetta e per essere partecipi a questo culto. Vogliamo salutare anche chi ci ascolta da Radio Logos, tutti gli ascoltatori, i nostri fratelli e sorelle che stanno poco bene, anche vogliamo pregare per loro, continuare a pregare, e li salutiamo con un abbraccio nel Signore. E prima di iniziare questo incontro vogliamo chiedere al Signore la sua guida, vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo per essere qui questa mattina, ci hai condotti qui, Signore, ci siamo fermati qui alla tua presenza perché sappiamo che dove due o tre si radunano nel tuo nome, tu sei in mezzo di loro. E siamo certi di questo, Signore, perché ancora con lo Spirito tuo Santo vuoi guidare questo incontro per ogni cosa che faremo, per la tua gloria, per il tuo solo amore, dono, misericordia, Signore, che tu hai fatto ad ognuno di noi. Ti ringraziamo per questo incontro, Signore, voglio tu guidare ogni cosa e per ognuno di noi che parteciperà. Ti lodiamo e ti adoriamo nel nome di Gesù. Amen. Allora, come sempre, abbiamo un tempo di lode attraverso i canti di adorazione, poi avremo un tempo attraverso la preghiera, poi avremo la distribuzione dei simboli, del pane e del vino, come il Signore ci insegna dalla sua parola, e nella seconda parte abbiamo la meditazione biblica. Ringraziamo il Signore per questo incontro e vogliamo iniziarlo con la sua guida.
1: Leggo dal Salmo 100. Mandate grida di gioia all'Eterno, abitanti di tutta la terra. Servite l'Eterno con gioia, venite al suo cospetto con canti. Riconoscete che l'Eterno è Dio, è Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi. Siamo il suo popolo e il gregge che gli pasce. Entrate nelle sue porte con ringraziamento e nei suoi cortili con lode. Celebratelo, benedite il suo nome, perché l'Eterno è buono, la sua bontà dura in eterno e la sua fedeltà per ogni età. Questo passaggio ci ricorda che l'adorazione non è solo un dovere di fronte a Dio, ma soprattutto una gioia che viene dal nostro cuore. Il salmista infatti ci invita ad entrare al suo cospetto con canti di lode e di ringraziamento, con un cuore pieno di gratitudine e fiducia verso il Signore, sapendo che il Signore ci accoglie con amore perché è Lui che pasce le sue pecore. E quindi vogliamo con il nostro cuore pieno di gioia cantare al nostro Signore, danza cuore mio.

c'è questo desiderio nel nostro cuore, Signore, tu ci vieni incontro. Grazie Padre Celeste, perché tu sei il mio Dio, tu sei il mio Redentore. Grazie perché hai tolto tutti i miei peccati passati, presenti e futuri, Signore. In nome ti adoro con tutto il cuore, Signore. A te sia l'onore, la gloria. Amen. Amen.

0: la quantità scorre del tempo nella preghiera.
1: Tutto ringraziarti perché questa mattina con la gioia nel cuore ci hai condotti qui per offrirti un culto di lode, di adorazione, di ringraziamento. Come abbiamo cantato, Signore, sei la nostra parte. Da quando ci siamo convertiti, da quando abbiamo accettato il Signore Gesù come nostro personale Salvatore, sei entrato in noi e non ci hai mai abbandonato. Qualche volta, o forse qualche volta di più, abbiamo fatto noi. Ma tu nel tuo infinito amore, Signore, ci hai raccolti nuovamente. E ogni giorno ci dai del cibo spirituale che ogni giorno ci fa crescere, Signore. E possiamo così anche parlarne ad altri, ai nostri familiari, ai nostri figli, ai nostri amici, Signore, che possiamo essere, per la gioia che abbiamo ricevuto te nel nostro cuore, che possiamo trasmetterla ad altri e portarli alla conversione, Signore. Vogliamo ringraziarti per questi incontri. Oggi ricordiamo anche la tua morte. Sei morto per ciascuno di noi. E quanti hanno creduto in questo sono salvati per l'eternità. Ma che anche altri qui presenti o ascoltatori della radio possano oggi fare questo passo decisivo e meraviglioso nella vita di ciascuno di noi. Oggi ricordiamo anche la tua morte attraverso i simboli del pane e del vino, che rispettivamente rappresentano, Signore, il tuo corpo, un corpo lacerato, un corpo straziato, e il vino, il sangue che hai versato per la nostra redenzione. Continua, Signore, a guidarci quest'oggi e vuoi tu fortificare il fratello che avrà il compito di parlarci da parte tua. Ti ringraziamo nel nome del Signore Gesù. Amen.
2: L'onore e la benedizione, la maestà e lo splendore nel nome di Gesù Cristo e per mezzo di Lui. Tutta la terra, Padre Santo, parla di Te e Ti adora. Ti ringraziamo, Santo Padre, per questo nuovo giorno di vita che Tu ci hai permesso di trascorrere alla Tua presenza, dinanzi al trono di grazia e di potenza, attraverso il sacrificio di salvezza reso da Gesù Cristo sulla croce. Ti ringraziamo, Santo Padre, perché Tu ci hai amato di un amore eterno, perché ci hai donato il corpo e il sangue di Gesù Cristo, cibo e bevanda di salvezza per il nostro corpo, per la nostra anima e per il nostro spirito. Benedici, Dio Padre onnipotente, tutte le creature del Tuo creato che Ti appartengono e tutti quei figli. Cospargi, Signore, il nostro capo, e fa che il nostro calice trapotti. Vieni, Dio Padre onnipotente, la nostra lucerna con l'olio benedetto, e rendi traboccante la nostra faretra dell'unguento delizioso del balsamo della salvezza fino al giorno della venuta di Gesù Cristo, Signore, su questa terra, che ritornerà presto per liberarci per sempre dagli spiriti delle tenebre. Ti ringraziamo, Dio Padre onnipotente, per ogni bene e benedizione che hai versato su di noi, nei luoghi spirituali e celesti, per la protezione e la benedizione materiale che anche oggi riverserai abbondantemente su di noi, sulle nostre case, nelle nostre famiglie. Noi ti lodiamo e ti adoriamo, Dio Padre onnipotente, Dio Figlio unigenito, Dio Spirito Santo, unica Trinità, unico vero Dio. Amen. Amen.

0: gioia che Don Gesù ha messo nei nostri cuori, sapendoci Padre
1: che ci ha riscattati dalle tenebre di Satana e ci ha portato a godere, Padre, la tua meravigliosa luce. E non solo, Padre, sapendoci di essere diventati dei tuoi figli per la fede in Lui. E come tuoi figli, questa mattina veniamo davanti a Te per portarti onore, gloria, magnificenza, Padre Santo, e per adorarti. Padre, ma fa che questa adorazione non sia solo la domenica mattina, Padre, ma che tutti i giorni della nostra vita la possiamo vivere in adorazione a Te, Padre, portandoti lode, ringraziamento e onore, Padre, parlando anche agli altri della Tua grazia, Padre Santo, affinché siano salvati anche loro. Padre, Tu vuoi che tutti gli uomini siano salvati, ma fa, oh Padre, che lo Spirito Santo che abita nei nostri cuori ci dia forza, coraggio e parole adatte da dare al mondo, Padre Santo, affinché possa accettare Cristo Gesù nei loro cuori. Questa è la lode che Tu preferisci, Padre, cioè una vita santa che noi viviamo, non solo le nostre parole. Perciò, Padre, questa mattina veniamo davanti a Te con tutto noi stessi per dirti grazie. Grazie, Padre, per tutto ciò che hai fatto e farai ancora nella vita di ciascuno di noi, perché sappiamo, Padre, che colui che ha dato la sua vita per noi è risorto e ci ha promesso che quando avrà finito di prepararci il luogo dove vivremo eternamente alla sua presenza, ritornerà, ci prenderà e ci porterà a godere l'eternità. Questa è la nostra gioia, Padre, questa è la nostra fede, perciò, Padre, accetti quel poco che sappiamo offrirti, perché te lo offriamo con tutto il nostro cuore, Padre, con tutto il nostro essere, nel nome santo e prezioso di Cristo Gesù. Amen.
2: Vogliamo venire ai tuoi piedi per dirti un grazie sincero per quello che tu hai messo nei nostri cuori, cioè il tuo grande e infinito amore. Grazie per quello che hai fatto compiere a Gesù alla croce, grazie perché lo hai fatto risorgere dai morti, perché ci ha dato la vita eterna, grazie perché ci hai liberati completamente dai nostri falli e dai nostri peccati. Grazie Signore, perché noi vogliamo amarti, onorarti, vogliamo imparare sempre di più dalla tua parola. Ti ringraziamo per questa nuova giornata, per questo tutto, per ciascuno di noi che è qui e per tutti coloro che ci ascoltano. Grazie Signore anche per tutti gli strumenti che tu hai messo a nostra disposizione. Ti preghiamo di potenziare, di sostenere, di incoraggiare il tuo servitore che ci esponga la tua parola nella maniera più chiara possibile. Ti ringraziamo, ti adoriamo e ti benediciamo in Cristo Gesù. Amen.

0: grazie perché Signore ogni giorno ti compunti i nostri cuori e noi siamo qui cercando di onorarci, Signore, con quello che siamo. Grazie per la tua pazienza, Signore, per il tuo amore. Se non fosse stato così, non potremmo lodarti, Signore, e adorarti con tutto il cuore. Non potremmo godere delle tue benedizioni, Signore. Saremmo inutili. Ma grazie perché così ti è piaciuto, Signore. Per mezzo del sacrificio del Signore Gesù. Per mezzo della tua morte. Voglio tu benedire, Signore, quelli che si adoperano per la tua parola. Voglio tu benedire, Signore, tutti quei figli che in questo momento stanno adorando, che stanno cercando di adorarti, Signore, nelle difficoltà. Scampali tu da ogni male, dalla morte. E finché quelli che sono intorno a loro, Signore, restino meravigliati di quello che fai per loro. E così, Signore, con punti vengono a te. Quando tu aggiungi un po', Signore, quelle anime che sono sulla via della salvezza, tu puoi ogni cosa. Signore, come possiamo descrivere le tue meraviglie con la nostra vita? Grazie Signore perché ho fatto chiudere gli occhi questa mattina per essere insieme. Voglio che come dice Signore, noi vogliamo offrirti un culto che ti sia gradito. Perciò Signore, aiutaci anche in questo perché il nostro desiderio è questo, è di più cuore. Voglio per accettarci così come siamo, Signore, l'hai già fatto, Signore, continua a farlo. Aiutaci a essere degli alberi fruttiferi. Signore, se c'è da fare qualche potatura, si è fatta la tua volontà. Grazie perché ci onori, Signore. Aiutaci a ricambiare. Sì, benedetto. Il nome è nato benedetto del Signore Gesù. Amen.
1: Grazie che ci dai la gioia di stare qui. Voglio, Signore, voglio pregarti, aiutami e mi insegni a pregare. Se toccano di solo, grazie per tutto ciò che fai per me, per la mia vita, in nome di Gesù, nel tuo tempo. Amen.
2: Amen. Amen.
3: Grazie perché siamo nella gioia e abbiamo la certezza di appartenerti per il tempo e per l'eternità, perché abbiamo aperto il nostro cuore a te, oh Signore. Tu sei diventato il nostro Signore, il nostro Salvatore, e guardando al perfetto sacrificio che il tuo figliuolo Gesù ha mostrato a tutta l'umanità, oh Signore, il suo amore. E grazie perché noi, sue creature, o Signore, siamo stati salvati, o Signore, attraverso quel perfetto sacrificio del tuo figliolo Gesù. Erano le nostre colpe, le mie colpe, i nostri peccati, che lui stesso si è caricato sulle sue spalle e li ha portate lì alla croce, Signore, per salvarci e per donarci la vita eterna. E come possiamo rimanere in silenzio davanti a questo amore meraviglioso, stupendo, che il tuo figliuolo Gesù, Signore, continua a mostrarci nei nostri confronti come tuoi figli. E grazie perché tu vuoi da noi, come parte della tua Chiesa, Signore, affinché i nostri cuori possano essere sempre più ricolmi di lode, di adorazione e di ringraziamenti più sinceri, che scaturiscono da un cuore, Signore, rinnovato attraverso l'azione potente del tuo Santo Spirito e attraverso quel sangue stesso del tuo figliolo Gesù. Grazie, Signore, accetti la nostra gratitudine, la nostra riconoscenza per i meriti e per l'amore di Cristo Gesù. Amen.
2: Amen. per la distribuzione dei simboli e cantando.
4: Tanto t'amo mio Signore, dice t'amo mio Signore tanto e con il cuore, perché hai donato un giorno la tua vita a me. Tu hai, mi hai perdonato e poi mi hai lavato col sangue prezioso che per me hai versato. E quindi grazie a questo sacrificio noi possiamo andare davanti al Signore con gratitudine e con un cuore pieno d'amore verso di Lui.

quanto sono belli i canti che abbiamo cantato questa mattina, quest'ultimo canto, t'amo mio Signore, quanto amore ci ha dato il Signore Gesù. Ora ci accingiamo ad accostarci a questi simboli del pane e del vino, che sappiamo rappresentano il corpo e il sangue del Signore Gesù. Allora, la cena del Signore. Negli Evangeli troviamo che prima che il Signore portasse a compimento l'opera della nostra redenzione sulla croce, celebrò con i suoi discepoli quella che sarebbe stata per loro l'ultima Pasqua. E questo si può leggere in Matteo capitolo 26 dai versetti 17 a 29, nel Vangelo di Marco capitolo 14 versetti da 12 a 26 e nel Vangelo di Luca capitolo 22 versetti da 7 a 20. Le scritture raccontano che nell'occasione, mentre mangiavano, il Signore prese il pane e, avendo rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: mangiate, questo è il mio corpo che è dato per voi. Poi preso il calice e rese grazie e lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue del nuovo patto che è versato per molti per la remissione dei loro peccati. Così, in un modo molto semplice, il Signore introduce l'ordinamento della cena del Signore, che in seguito, con l'entrata del nuovo patto, sarebbe stato osservato dalla Chiesa. L'Apostolo Paolo, nel capitolo 11 della Prima Corinzi, ribadisce questo insegnamento ricevuto dal Signore stesso, ampliando particolarmente gli aspetti riferiti all'ordine da mantenere e ai requisiti per i partecipanti. Possiamo comprendere che questo ordinamento fu impartito dal Signore per un duplice scopo. Il primo, che i credenti in Cristo, celebrando la cena del Signore, lo ricordavano. Secondo, che la cena del Signore serviva simultaneamente, nello stesso tempo, nello stesso istante, come annuncio o testimonianza della sua morte, della morte del Signore. Notiamo che la scrittura identifica questa commemorazione proprio come la cena del Signore, che troviamo scritto in Prima Corinzi capitolo 11 versetto 20. In che cosa consiste la cena del Signore? Sappiamo un po' tutti. Nell'aspetto pratico si tratta semplicemente di un incontro di credenti in Cristo che prendono il pane e il calice per ricordare il Signore. Abbiamo visto che il Signore Gesù prese il pane e, dopo aver reso grazie, lo distribuì. Quando disse "questo è il mio corpo", non si riferiva letteralmente al suo corpo, poiché il Signore era lì corporalmente presente. Il vero significato è che il pane, nel momento che noi pratichiamo la cena del Signore, è solo in quel momento, simboleggia per tutti noi il corpo del Signore donato alla croce per tutti noi. Poi il Signore prese il calice e pregò ancora una volta rendendo grazie e tutti ne bevvero. In relazione al calice il Signore disse: questo è il mio sangue del nuovo patto. Ma è evidente che il Signore non offrì loro da bere il suo sangue, ma che parlava in senso figurato. La corretta interpretazione è che il calice, contenendo vino, simboleggia il sangue del Signore versato per noi. Anche qui rafforziamo questo simboleggio. Sono due simboli. Chi può partecipare alla cena del Signore? La prima condizione è che chi partecipa alla cena del Signore sia un cristiano.
vale a dire qualcuno che ha creduto con fede nel Signore Gesù Cristo per il perdono dei suoi peccati, qualcuno rigenerato, insomma qualcuno che ha sperimentato una rinascita spirituale. La seconda condizione auspicabile, che non nasce da un comandamento specifico, ma dall'esempio di quanto praticavano i primi cristiani, è che il credente sia battezzato. Infine, il Signore esige che nessuno partecipi indegnamente, come è scritto in 1 Corinzi capitolo 11 dai versetti da 27 a 32. Non si tratta della qualificazione del credente come una persona indegno, ma piuttosto della loro partecipazione indegna, perdendo di vista lo scopo della cena del Signore. In 1 Corinzi capitolo 11 leggiamo i versetti 28 e 31. Ora ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva dal calice. Versetto 31. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati. E oggi, come primo giorno della settimana, ricordiamo la morte del nostro Signore Gesù Cristo mediante questi due simboli del pane e del vino, che rappresentano rispettivamente il suo corpo, un corpo lacerato, un corpo straziato, e il suo sangue versato alla croce per la nostra redenzione. Leggo in Luca capitolo 22, versetti 19 e 20. Poi prese del pane e dopo aver reso grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, diede loro il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è versato per voi. Amen.

Signore, veniamo ancora davanti a te per ringraziarti per come hai condotto fin qui, Signore, questo incontro. Siamo certi ancora che nell'aprire la tua parola, Signore, tu ancora una volta vorrai dire qualcosa a ciascuno di noi, Signore, perché possa servire per la crescita spirituale, Signore, per il cammino cristiano. Ti preghiamo per il fratello Davide, Signore, sostienilo, sii con lui, Signore, per esporre ciò che ha messo sul suo cuore. Nel nome di Gesù. Amen.

Cari nel Signore, vogliamo aprire la parola di Dio nell'Epistola di Paolo ai Romani. Leggeremo questa mattina il capitolo 12, sono 21 versi. Il tema che desidero condividere in questi preziosi momenti e alla luce della parola di Dio è come vivere il nostro culto spirituale giornaliero. E mentre leggiamo, cerchiamo di tenere presente il tema che desidero condividere e che sono convinto concorderete con quanto lo Spirito Santo ci darà di comprendere. Come vivere il nostro culto spirituale? Leggiamo il brano. Io vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio, il che è il vostro culto spirituale. E non vi conformate a questo secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà. Per la grazia che mi è stata data, io dico quindi che ciascuno fra voi che non abbia un concetto di sé più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha assegnato a ciascuno. Poiché siccome in un sol corpo abbiamo molte membra, e tutte le membra non hanno un medesimo ufficio, così anche noi che siamo molti, siamo un corpo in Cristo, e individualmente siamo membri l'uno dell'altro. E siccome abbiamo dei doni differenti, secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo secondo la proporzione della nostra fede, se di ministero, attendiamo al ministero, se di insegnamento, all'insegnare, se di esortazione, all'esortare. Chi dà, dia con semplicità, chi presiede, lo faccia con diligenza, chi fa opere pietose, le faccia con allegrezza. L'amore sia senza ipocrisia. Abborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amor fraterno, siate pieni d'affezione gli uni per gli altri. Quanto all'onore, prevenitevi gli uni gli altri. Quanto allo zelo, non siate prighi. Siate ferventi nello spirito. Servite il Signore. Siate allegri nella speranza, pazienti nelle afflizioni, perseveranti nella preghiera. Provvedete alle necessità dei santi, esercitate con premura l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Abbiate fra voi un medesimo sentimento. Non abbiate l'animo alle cose alte, ma lasciatevi attirare dalle umili. Non vi stimate savi da voi stessi, non rendete ad alcuno male per male. Applicatevi alle cose che sono oneste nel cospetto di tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, cari miei, ma cedete il posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta. Io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu raunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non essere vinto dal male, ma vinci il male col bene. Un brano veramente meraviglioso, un brano che ci tocca profondamente nella nostra vita in tutti gli aspetti, un brano che ci illumina nel cammino cristiano per vivere il nostro culto giornaliero alla gloria di Dio. L'Apostolo, nel presentarci come deve essere vissuta la nostra vita nel cospetto di Dio, prima di tutto, poi lo fa, ci esplica questo per aiutarci a vivere la nostra vita nel cospetto di Dio, poi anche fra di noi e nei confronti del mondo. Fa appello a ciò che egli presenta nei primi 11 capitoli dell'Epistola. Sappiamo in generale che le Epistole, o come nel nostro caso la lettera, si suddividono quasi sempre in due parti, quella dottrinale e quella pratica. Qui ci troviamo nella parte pratica, nel senso che è ciò che dovremmo manifestare con la nostra vita, nel nostro cammino cristiano. Egli, dopo averci presentato l'Evangelo, che
in poche parole è il tema dell'epistola e della giustificazione per fede nella vita di coloro che credono, ora si focalizza sui suoi effetti facendo delle esortazioni molto pratiche, direi alla nostra portata, parlandoci di consacrazione che deve essere una naturale manifestazione della sua grazia in noi. Infatti l'opera della sua grazia e della sua misericordia ci portano a servirlo, non perché siamo dei servi, non siamo servi, ma siamo dei figli di Dio. Una volta eravamo dei servi, anzi eravamo degli schiavi, però schiavi del maligno, ma ora per la grazia di Dio siamo servi, siamo suoi figlioli. E come dicevo, l'opera della sua grazia e della sua misericordia ci portano a servirlo. Il nostro credo determina il nostro modo di vivere, il nostro comportamento. Serviamo perché abbiamo già beneficiato della sua grazia e non il contrario. Non serviamo per riceverne dei benefici, ma per onorare il Signore. Mentre nel mondo le religioni insegnano che si serve per appropriarsi il favore di Dio. Ritorniamo al testo che il Signore ci ha messo davanti e chiediamoci: come posso vivere il culto che Dio gradisce? L'Apostolo in questo brano ci mette davanti prima di tutto l'importanza della consacrazione, poi l'importanza di essere prima di fare e inoltre l'importanza di vivere, cioè applicarsi a fare per manifestare la grazia di Dio. Tre aspetti importanti per comprendere questo brano, per comprendere questi 21 versetti. Tre aspetti che faranno da guida in questi momenti solenni, solenni perché siamo davanti alla sua parola e non a quello che possiamo dire o pensare noi. Ripeto lo schema che il Signore mi ha dato di realizzare: l'importanza della consacrazione, versetto 1, poi vedremo l'importanza dell'essere, versetto 2 a 13, e poi vedremo l'importanza del vivere, versetto 14 a 21. Esaminiamo la prima parte. L'importanza della consacrazione. Io vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, cioè per la sua misericordia, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio, il che è il vostro culto spirituale. L'Apostolo, parlando della consacrazione, lo fa in un solo verso e lo fa all'inizio, perché essa è un aspetto essenziale e indispensabile nella vita cristiana. Senza consacrazione non vi potrà esserci vero culto, e non mi riferisco a quello che facciamo la domenica, ma a quello giornaliero che viviamo ogni giorno. Egli fa appello alla misericordia di Dio e alle sue compassioni perché noi possiamo consacrarci a Dio, praticamente vivere per colui che è morto per noi. E questi simboli ci hanno ricordato appunto questa grande verità, che Lui è morto per noi, ci manifestano del suo amore e della salvezza che Egli ci ha offerto gratuitamente. E per dire questo usa le parole che abbiamo letto nel versetto 1: presentate voi stessi, presentare praticamente noi stessi così come siamo. Egli non vuole le nostre ricchezze, se ne abbiamo, non vuole né oro né argento, ma vuole me e te, e se ha me e te avrà anche tutto il resto, così come siamo, avrà tutto ciò che ci appartiene. Nel capitolo 6, sempre di Romani, troviamo la stessa espressione nel versetto 13, dice: ma presentate voi stessi a Dio. Qui il contesto fa riferimento a una vita santa che il Signore desidera vedere realizzata in noi, santa nel senso separato dal peccato, messi a parte per Cristo. E questo lo spiega molto bene nel versetto 13, dicendo: e non prestate le vostre membre come strumenti di iniquità al peccato, ma presentate voi stessi come dei morti fatti viventi, e le vostre membre come strumenti di giustizia a Dio. Le nostre vite nelle mani di Dio sono strumenti che Egli desidera usare per manifestare la sua giustizia. Egli desidera essere visibile attraverso le nostre vite a questo povero mondo incredulo. Abbiamo, cari nel Signore, una grande responsabilità: far vivere Cristo attraverso la nostra vita. Ma perché ciò possa realizzarsi
è necessario che ciascuno di noi realizzi l'importanza di morire per Cristo, l'importanza di morire ogni giorno al peccato che vuole dominare la nostra vita. Morire per Cristo significa morire ogni giorno a noi stessi, morire ogni giorno al nostro orgoglio. Non c'è nessun altro modo che possiamo usare per far vivere Cristo in noi. Ma tutto ciò è possibile solo se ci nutriamo della Sua parola. Solo se la Sua parola dimora in noi, saremo in grado di darci per Lui. Saremo in grado di lasciarlo vivere attraverso le nostre membra, le nostre vite. Abbiamo bisogno di nutrirci della parola di Dio. Solo se siamo sazi di Lui, vivremo per Lui, parleremo di Lui, manifesteremo la Sua vita attraverso la nostra vita. Nel Vangelo di Matteo, capitolo 12, versetto 34, il Signore Gesù ebbe a dire: poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Tutto dipende da ciò che ci mettiamo dentro. Se ci saziamo ogni giorno della Sua parola, potremo parlare agli altri di Lui. Potremo resistere alle insidie del peccato e avere una vita vittoriosa e consacrata per Lui. Potremo ottenere la vittoria su Satana. Ricordate cosa disse il Signore Gesù a Satana quando venne tentato? Sta scritto: l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. È la parola di Dio che ci rende forte, che ci rende vittoriosi per uscire fuori dalle tentazioni. C'è un verso che ho imparato a memoria quando ero molto più giovane e che mi aiuta a onorare il Signore. Salmo 119, versetto 11, dice il salmista: io ho riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. È bello questo verso. La bocca parla dall'abbondanza del cuore. Com'è vera la parola del Signore. Non possiamo vivere per Lui, non possiamo consacrarci per Lui se non lasciamo che le sue parole dimorino in noi. E le sue parole sono eterne, sono vere. E Pietro ebbe a dire e a testimoniare riguardando le parole di Gesù dicendo: a chi ce ne andremo noi? Tu solo hai parole di vita eterna. Che meravigliosa confessione. Sono per noi la stessa cosa? Sono per noi la stessa realtà? Se lo sono, non avremo difficoltà a presentare noi stessi così come siamo. Egli saprà cambiarci, modellarci come Egli desidera per la sua gloria. Io vi esorto, dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, cioè per la sua misericordia, per quello che Egli ha fatto per noi, a presentare i nostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Questa consacrazione è un qualcosa che manifestiamo nella realtà della vita, della nostra vita, della nostra esistenza, perché abbiamo letto è un sacrificio vivente, cioè che si realizza vivendo per Lui. Egli ci chiama ogni giorno a questo tipo di sacrificio perché è vivente. Non è qualcosa di morto come erano i sacrifici dell'antico patto che venivano sacrificati e messi a morte per l'espiazione del peccato. Qualcuno ha detto, non ricordo chi, ma ricordo ciò che ha detto qui. Egli ci chiama ogni giorno a questo tipo di sacrificio perché è vivente. Non è qualcosa di morto come erano i sacrifici dell'antico patto che venivano sacrificati e messi a morte per l'espiazione del peccato.

Signore, una volta sola, mentre si muore tutti i giorni a noi stessi se vogliamo vivere per Cristo. Questa è la vera consacrazione, questo è il sacrificio accettevole, questo è il vero culto che Dio gradisce dalle nostre vite, un sacrificio che lo onora e che ci fa stare bene perché fa del bene anche a noi stessi, facendo di noi dei facitori della sua parola e non soltanto degli uditori spesso dimentichevoli. Che il Signore ci aiuti a realizzare questo primo aspetto del nostro culto spirituale che Egli desidera ricevere da ciascuno di noi. Abbiamo visto in questo primo aspetto l'importanza della consacrazione. Adesso ci soffermeremo dai versi 2 al versetto 13, notando un secondo aspetto molto importante del come vivere il nostro culto spirituale giornaliero, e vedremo l'importanza dell'essere, versetti 2 a 13. Questa espressione forse per qualcuno potrà sembrare un po' strana, l'importanza dell'essere. Che cosa significa tutto ciò? Vediamo cosa ci dice la parola di Dio a riguardo. Nel brano che abbiamo letto troviamo per ben 5 volte l'espressione siate. La prima volta l'abbiamo letto nel versetto 2, ma siate. Poi nel versetto 10, 2 volte nel versetto 11 e nel versetto 12. Questo verbo non è un'opzione nella vita cristiana, ma è un imperativo, cioè qualcosa che Dio ci comanda, non che ci consiglio, che ci raccomanda, ma è un vero e proprio comando, ma siate. Nel verso 2 l'Apostolo ci incoraggia a essere trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, trasformati e rinnovati. Come possiamo essere trasformati e rinnovati? Il rinnovamento fa parte della trasformazione e la trasformazione fa parte dell'opera dello Spirito Santo che desidera agire nell'essere umano. Come? Mediante la sua parola, mediante l'opera dello Spirito che desidera arricchirci di bene in meglio, portandoci così, come dirà più avanti, a conoscere e a fare la sua volontà che è buona, accettevole e gradita, perfetta. Essere disponibile a lasciarsi trasformare mediante il rinnovamento della vostra mente. La mente è il primo elemento che determina tutto il resto. La mente è il posto da dove parte ogni decisione. Il corpo fa ciò che la mente decide. La mente ha un ruolo, direi, fondamentale nella trasformazione del nostro essere. E l'Apostolo ci dirà che quando realizziamo la sua parola, noi abbiamo la mente di Cristo, cioè la pensiamo allo stesso modo. Un verso nel libro dei Salmi, Salmo 119, versetto 50, dice: la tua parola mi fa vivere, perché rinnova la nostra mente, che poi trasmette all'intero nostro essere, corpo, anima e spirito. Non per niente il Signore Gesù, rispondendo ai farisei, riguardante il grande comandamento, ebbe a dire: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. La nostra mente deve essere arricchita dalle parole di Gesù. Solo le parole di Gesù possono arricchire la nostra mente. Ricordiamo le parole che Gesù disse ai due discepoli sulla via di Emmaus. Gesù aprì loro la mente per intendere le scritture. Il corpo fa ciò che la mente pensa. Le nostre azioni sono frutto di ciò che pensiamo. Il Signore ci chiama ad avere una mente rinnovata dalla sua parola, una mente aperta alle istanze dello Spirito perché possiamo compiere la sua volontà nella nostra vita. Se vogliamo vedere le nostre vite trasformate e rinnovate, abbiamo bisogno di una mente sensibile nel recepire la parola di Dio. Nel terzo verso l'Apostolo evidenzia l'importanza di avere di sé un concetto sobrio, cioè l'umiltà deve caratterizzare la nostra vita, il voler comprendere la sua parola, il nostro servizio per lui. Non dobbiamo pensare o credere di essere chissà chi, perché chi si crede più importante degli altri vuol dire che sta vivendo al di fuori dell'essere consacrato a Dio, perché ci teniamo più a noi stessi, al nostro orgoglio, alla nostra fama. Ed è chiaro che non abbiamo di noi un umile concetto, mentre lo spirito di un cuore consacrato lo porterà a stimare gli altri più di se stesso e a porsi sullo stesso piano

perché davanti a Dio abbiamo tutta la stessa importanza, anziani e diaconi inclusi. Nessuno può dire di essere più importante dell'altro, o che il dono che, o i doni ricevuti da Dio siano più importanti dell'umile fratello che magari viene ad aprire la adunanza, o che la viene a pulire. L'Apostolo ci vuole esortare, facendoci notare che Egli è il donatore di ogni dono, e tutti insieme concorrono ad un unico obiettivo, cioè c'è una sinergia di lavoro, crescere verso la statura perfetta di Cristo e servirlo chiaramente per la salvezza delle anime. E l'Apostolo, per spiegare questo concetto, spirito di umiltà che deve esserci nel corpo di Cristo, fa l'esempio del corpo, l'abbiamo letto, che possiamo notare nei versi dal 4 al 9. Sappiamo che il corpo è formato da molte membra e tutte le membra non fanno la stessa cosa. La mia mano destra non fa quello che fa la sinistra, il mio piede non fa quello che fanno le mani. Così è nel corpo di Cristo che è la Chiesa. Siamo tutti membri con funzioni e doni diversi che hanno lo scopo di arricchirci l'un l'altro e di farci stare bene. Una mano, la mia mano destra può aiutare la mano sinistra a fare qualcosa. Il mio occhio serve per i miei piedi per farmi camminare. E così ogni membra è in funzione del bene dell'altro membro. Così è nel corpo di Cristo che è la Chiesa. Siamo tutte membre con funzioni e doni diversi che hanno lo scopo di arricchirci l'un l'altro e di farci stare bene. E quando questo non succede e qualcuno vuole fare tutto lui, difficilmente staremo bene o andremo avanti. L'Apostolo elenca una gran varietà di doni che lo Spirito elargisce ai suoi figlioli. Non ci soffermeremo su questo aspetto o sui singoli doni che vengono elencati, ma mi piace sottolineare, scusate, così come fa l'Apostolo nel versetto 9, l'importanza dell'amore in questo servizio che si svolge per il bene comune. Versetto 9, l'amore sia senza ipocrisia, come ci conosce bene il Signore, vede, vero? L'amore sia senza ipocrisia. Non voglio fare degli esempi, ma desidero piuttosto che per un attimo possiamo guardarci dentro e farci un esame introspettivo e chiederci di aiutarci ad amare veramente, perché se manca l'amore vuol dire che c'è ipocrisia, e laddove c'è ipocrisia non c'è vero amore. Anche l'Apostolo Giacomo ci esorta a sbarazzarci di ogni cattiveria, di ogni frode e dell'ipocrisia, delle infide, di ogni maldicenza. Scusate, ho detto Giacomo, mentre l'Apostolo Pietro, capitolo 2, versetto 1. L'ipocrisia, sapete, è molto pericolosa perché maschera le proprie intenzioni e i propri peccati ed è incompatibile con la verità, con la sincerità. Il Signore Gesù nel capitolo 14 di Giovanni si presenta come la verità. E lui lo era. E a coloro che gli hanno chiesto chi sei, egli ha risposto: sono per l'appunto quello che vi dico. Non c'era nessuna differenza fra quello che era nel profondo del suo cuore e quello che dava a vedere agli altri. L'ipocrisia gli faceva orrore. E lo ha sempre denunciato in ogni parte del Vangelo. Ognuno di noi molte volte può essere ipocrita, molte volte anche una gentilezza eccessiva può essere una forma di ipocrisia, anche quando si fa buon viso cattivo gioco. Il Signore ci chiama a essere vigilanti per non cadere in questo peccato che ostacola il vero amore ed è contrario alla volontà del Signore. La coerenza deve caratterizzare le nostre vite e ci porta a non indossare nessuna maschera. L'Apostolo ci chiede di non indossare nessuna maschera perché questo ostacola la crescita e la testimonianza della nostra fede e chiaramente ostacola le benedizioni del Signore.
Il Signore ebbe a dire che le persone ci riconosceranno dall'amore che abbiamo gli uni per gli altri. Come amiamo e curiamo ogni singola parte del nostro corpo, così deve essere fra noi. Versetto 2 e 3. Siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente e ciascuno fra voi non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ha assegnato a ciascuno. Questo deve essere un primo aspetto che deve far parte del nostro essere consacrati a Dio. L'Apostolo, dopo averci parlato dell'esempio del corpo con i suoi relativi doni dati da lui, nel versetto 10 ritroviamo di nuovo l'espressione «siate». Versetto 10. «Siate pieni d'affezione gli uni per gli altri. Quando all'onore prevenitevi gli uni gli altri». Cosa significa essere pieni d'affezione? Ho dato uno sguardo al dizionario e ho letto la seguente espressione: sentimento di grande propensione per qualcuno, amicizia, amorevolezza, bene, simpatia, tenerezza, attenzione, gentilezza, premura, essere calorosi, dolce, carino. Abbiamo una grande vastità di sinonimi per manifestare l'essere pieno d'affezione. Il contrario d'affezione è l'essere brusco, burbero, freddo, gelido, insensibile, introverso, scostante, tutte espressioni che come cristiani dovremmo evitare di manifestare nella nostra vita. Mentre scrivevo queste espressioni mi è venuto in mente il secondo comandamento che Gesù, rispondendo ai farisei, disse: il secondo simile ad esso è «ama il tuo prossimo come te stesso». Gesù evidenzia l'importanza di amare il prossimo così come amiamo noi stessi. L'amore per noi stessi deve essere il metro di misura da usare nei confronti per il prossimo. Nel nostro caso, parlando del corpo di Cristo che è la Chiesa, cioè siamo noi, l'Apostolo dice: siate pieni di affezioni gli uni per gli altri. Avere la stessa attenzione che abbiamo per noi stessi nei confronti del mio fratello, della mia sorella, che è parte di me, parte del corpo di Cristo, di cui io e te facciamo parte. Oltre a essere pieni di affezione gli uni per gli altri, l'Apostolo continua dicendo: quanto all'onore, prevenitevi gli uni gli altri. La Nuova Riveduta dice: fate a gara nel rendervelo reciprocamente. La Diodati dice: nell'onore usate riguardo gli uni per gli altri. Praticamente l'Apostolo sta dicendo che nella famiglia del Signore deve esserci rispetto, riguardo gli uni verso gli altri. Non deve esserci favoritismo, ingiustizia. Il Signore ci chiama a evitare tutte quelle situazioni scabrose che potrebbero offendere o turbare il nostro fratello. Non deve esserci lo spirito di saper fare meglio dell'altro e tantomeno essere scorretto. Fare a gara nell'onorarci reciprocamente, perché siamo un sol corpo e nessun membro deve prevalere, prendere il sopravvento su un altro membro. Anzi, come abbiamo letto, dobbiamo addirittura prevenire l'altro perché possa minimamente pensare male. Essere sensibili nell'onore, rendendocelo reciprocamente. Sarebbe sufficiente questo verso della parola per cambiare tanti rapporti rovinati, per cambiare quei matrimoni in crisi, cambiare quelle situazioni difficili. Se questo modo di vivere venisse praticato nella famiglia, nella società, nella Chiesa, assisteremmo a una rivoluzione meravigliosa con effetti benefici per tutti. Mentre oggi si pensa a come far inciampare l'altro, si pensa al proprio egoismo, al proprio vantaggio personale, a discapito del prossimo, si pensa a come fare le scarpe all'altro. Dio ci chiama a fortificare e a onorare il prossimo. La Chiesa, composta da ogni membro, è chiamata a essere attenti ai bisogni dell'altro. Siamo un sol corpo, siamo membri che abbiamo bisogno gli uni degli altri. L'onore non si insegna con le parole, ma si trasmette con la sensibilità
ed il calore cristiano. La terza espressione, siate, la ritroviamo nel versetto 11. Essa dice: non siate pigri. Questo imperativo del verbo essere, siate, viene in questo verso preceduto da un avverbio di negazione. Una piccola parolina che ci porta a comprendere ordinandoci assolutamente di non fare. C'è un grande divieto. E il verso fa riferimento alla pigrizia. Non siate pigri. La pigrizia è una gran brutta cosa. E la parola di Dio riguardante la pigrizia ci dà molti insegnamenti, proprio per evitarci di caderci dentro, di esserlo. Le caratteristiche della pigrizia o le conseguenze sono tutte conseguenze negative. Ne leggo alcune che ho tratto dal libro dei Proverbi e qualcuna dal libro dell'Ecclesiaste. Dice: chi lavora con mano pigra impoverisce. Un altro verso dice: il pigro non ara a causa del freddo. L'anima del pigro desidera, ma non ha nulla. La pioggia fa sprofondare il soffitto. Per la pigrizia, la pioggia fa sprofondare il soffitto. E poi un altro verso dice: va pigro alla formica, considera il suo fare, cioè prendiamo esempio dalla formica e diventiamo savio. Il verso continua ancora dicendo: fino a quando, pigro, giacerai? Quando ti desserai dal tuo sonno? Dormire un po', incrociare un po' le mani per riposare, e la tua povertà verrà come un ladro e la tua indigenza come un uomo armato. Il pigro dice sempre: domani, domani lo farai, adesso lascia stare. Mentre il Signore, il pigro fa praticamente la volontà del nostro nemico, di Satana, che dice sempre: domani, domani. Mentre il Signore dice: tutto quello che la tua mano trova a farlo, farlo con tutte le tue forze. Ecclesiaste 9:10. La parola di Dio ci esorta a essere zelanti. Al Signore non piacciono coloro che sono tiepidi. Anzi, dice l'Apostolo Giovanni, che queste persone, dice: perché sei freddo e non sei tiepido, né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Il Signore desidera che siamo tutti per Lui. Essere o non essere, disse un poeta inglese, William Shakespeare. Dato che siamo dei cristiani, viviamo questa realtà in modo pieno per la sua gloria. Non siate pigri, dice la sua parola. Vero è che certe volte la pigrizia nasce anche dall'ingiustizia che molte volte purtroppo assistiamo e che non dovrebbe esserci e che purtroppo c'è, e ciò ci porta a lasciar perdere, a rilassarci assumendo un atteggiamento sbagliato. Ma il Signore non vuole questo. Egli ci esorta a non essere pigri. Mi rendo conto che il tempo è molto, corre molto di più di quello che pensavo. Sapevo di non riuscire a terminare l'argomento delle nostre riflessioni e ci sarebbe veramente tanto da esaminare, considerando la ricchezza del testo che abbiamo letto. Ci siamo fermati solo alla terza espressione, siate. Ne rimangono ancora altri da considerare, come siate ferventi nello spirito, siate allegri nella speranza, siate pazienti nell'affezione, siate perseveranti nella preghiera, e inoltre provvedere alle necessità dei santi. E poi sviluppare l'ultimo aspetto del come vivere il nostro culto spirituale giornaliero, e cioè l'importanza del vivere, che va dal versetto 14 al versetto 21. Un aspetto molto ricco e direi soprattutto molto pratico, che ha a che fare con il cammino cristiano. E anche lì il Signore ci darà di considerare diversi aspetti importanti per il nostro culto, che chiaramente vedremo la prossima volta. Ma adesso ritorniamo a quanto la parola di Dio ci ha dato di considerare e poniamoci qualche interrogativo. Come sto vivendo il mio culto spirituale nella mia quotidianità? Lo sto vivendo con amore e per amore di colui che mi ha amato? Il mio amore per Cristo si rinnova ogni giorno di più, o sono scivolato sul sentiero della religiosità o dell'abitudine?
Presento ogni giorno me stesso a Dio come sacrificio vivente. Egli non desidera altro da me e te, così come siamo. Lui desidera che noi ci presentiamo così come siamo e Lui farà il resto per la sua gloria. Egli ci aiuterà a morire ogni giorno al nostro io, al peccato che così facilmente ci avvolge, portandoci fuori dalla sua volontà. Egli ci vuole, dice la sua parola, ci brama, dice la scrittura, perché è geloso di noi e ci vuole tutto per lui. Non sciupiamo le nostre vite in questo mondo che non ha senso. Non perdiamo tempo. L'apostolo, la parola di Dio dice che egli ci ha liberato dalla vanità di questo mondo. Consacriamoci per colui che si è dato per noi. Egli ci vuole sempre più innamorati di lui. Diamoci per lui senza riserve e poi realizziamo l'importanza di essere ciò che lui vuole. Egli desidera vederci trasformati e rinnovati per la sua gloria. Desidera che noi la pensiamo come lui la pensa. Egli desidera che noi abbiamo la sua mente, in modo da poter coinvolgere l'intero nostro essere, corpo, anima e spirito, vivendo, essendo pieni di affezioni gli uni per gli altri, manifestando la sua vita attraverso la nostra, mostrando sensibilità, rispetto, onore nei confronti del nostro fratello, della nostra sorella. Farà gara nell'onore, nell'essere pieni d'affezioni. La pigrizia, abbiamo considerato, deve essere bandita dal nostro modo di vivere per lasciare spazio allo zelo che ci porterà a vivere in modo pieno per colui che ne è degno. Tutto ciò che il Signore ci sta dando di esaminare è qualcosa di estremamente importante nel vivere il nostro culto giornaliero, spirituale. Se queste caratteristiche sono assenti nelle nostre vite, il nostro culto fa difetto. Non solo quello che della domenica, ma quello che svolgiamo nel cammino cristiano della nostra quotidianità. Cioè un culto religioso e basta. È un servizio, come molte volte viene detto, che offriamo perché siamo debitori. Abbiamo compreso questa verità e non facciamo nulla per migliorare. E ciò diventa estraneo alla nostra vita, al nostro cammino cristiano. Mentre riflettiamo davanti alla parola del Signore, esaminiamoci. Chiediamo al Signore di aiutarci a guardarci dentro. Confessiamo i nostri peccati perché possiamo migliorare nell'offrire a Dio un culto santo, cioè un culto separato dal peccato, vero, cioè non ipocrita. E questa mattina il fratello Lorenzo ha letto che quello che dice l'apostolo Paolo ai Corinzi: molti fra voi sono malati e parecchi muoiono. Quando il credente non realizza il santificare Dio con la propria vita, il Signore interviene attraverso il giudizio, che rimane l'alternativa estrema per far riconoscere la sua volontà e per onorare la sua parola e la sua persona. Egli non vuole questo, vuole che ci esaminiamo, che confessiamo i nostri peccati, perché non possiamo, affinché non siamo giudicati. Lasciamo che la sua parola dimori in noi e che il tutto, in questi momenti e nel nostro cammino cristiano, porti onore e gloria al Signore e alla testimonianza che Egli ci dona di rendere ogni giorno nel nostro cammino. Che il Signore voglia benedire la sua parola nel mio cuore prima di tutto e nel cuore di tutti noi. Dio ci benedica. Vogliamo pregare. Padre, ti ringraziamo per la tua parola che è sempre molto chiara per i nostri cuori. Ti chiediamo davvero di aiutarci nella nostra semplicità a realizzarla nella nostra vita, perché possiamo veramente onorarti, offrirti quel culto che tu desideri ricevere ogni giorno, quel culto dove la nostra persona, il nostro orgoglio viene a morire e dove tu possa primeggiare, perché le persone possono vedere l'amore che c'è in noi, possono riconoscerci dalla tua parola che vive nella nostra vita.
aiutaci in questo cammino, aiutaci in questo combattimento che non è facile, Padre, perché è veramente difficile lasciarti vivere in noi. Ma grazie perché non siamo soli, abbiamo la tua presenza dentro di noi, abbiamo lo Spirito Santo che sa tirarci le orecchie, sa guidarci, sa correggerci e vuole riportarci sul giusto sentiero. Grazie per questi momenti, oh Padre, grazie per quando la tua parola ha voluto riportarci, perché tutti insieme possiamo glorificare il tuo nome e crescere per la tua gloria, dando onore a te. Tutto ti presentiamo, Padre, chiedendoti queste grazie e benedicendoti nel nome di Gesù. Amen.

Ringraziamo il Signore per come ha guidato questo incontro. Ancora salutiamo tutti gli ascoltatori di Radio Logos, i nostri fratelli e le nostre sorelle che abbiamo sul nostro cuore, che stanno poco bene e vogliamo ringraziarli. Ricevamo anche saluti da Gina Tango, che ha chiamato e saluta la Chiesa, ed altri che sono fuori, poi pian piano ci sarà il rientro. Vogliamo dire ancora che continua l'offerta per quanto riguarda la zona terremotata e anche i nostri fratelli, soprattutto nella Campania. Quindi stiamo facendo questa offerta e questa andrà avanti fino a domenica. Chi vuole può darli sia ai diaconi o a noi, oppure direttamente con un biglietto la domenica nella borsa. Quindi continuiamo a fare questa offerta fino a domenica. Il nostro prossimo appuntamento è per giovedì, per preghiera, per studio biblico e preghiera, che avremo alle ore 19:30. Che il Signore ci benedica.

Abbiamo ascoltato il culto in diretta dalla comunità evangelica di Foggia. Il messaggio questa mattina è stato da parte di Davide Menelao. Come vivere il nostro culto spirituale giornaliero? Leggendo Romani 12 dai versetti 1 a 21.

Gli appuntamenti con questa giornata non sono terminati, infatti alle 19.30, come ogni domenica, abbiamo una replica di Cristiani Online con la voce di Paolo Moretti. Per cantare e ridere con te. Per ascoltarci basta sintonizzarsi con la vostra radio sui 97.300, oppure se siete fuori potete ascoltarci dal cellulare collegandosi al sito www.radiologos.it. Basta seguire le indicazioni per ascoltare la diretta. E poi se possedete una radio DAB, i canali sono 5A e 5B di Space DAB. Ora io sento che vorrei. Ci potete anche seguire sulle pagine Facebook Radio Logos e la pagina Instagram Radio Logos FG. Non ti so spiegare. Potete anche comunicare con noi attraverso questi social. Io vi ringrazio per l'ascolto anche in questa domenica molto molto calda. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e anche un buon appetito. Un saluto da Eliseo e da Deborah. Ciao a tutti.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Sono le ore 12 e 40 minuti.
1: Dalla voce di Lidia Genta ascoltiamo il motivo così lontano, così vicino.

0: La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.
1: Da Antonio Morra ascoltiamo il motivo: il Re di Gloria entrerà.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza, è il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere, la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

0: il creatore sta chiamando.
1: A Radio Logos sono le ore 13 e 4 minuti.
2: Notiziario del 23 agosto 2026, domenica, e una buona domenica a tutti voi. Continua la serie dei terremoti nel mondo. Un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito la zona est del Giappone, provocando almeno 5 feriti. Il sisma si è verificato intorno alle 2 di notte, ora locale, le 19 di sabato in Italia. La notizia è stata resa nota dall'agenzia di stampa nipponica Kyodo. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia italiano e del Servizio Geologico statunitense, il sisma ha avuto ipocentro a meno di 80 km di profondità ed epicentro nel sud della prefettura di Ibaraki. Una fotografia dello stretto di Hormuz accompagnata dalla scritta "Nuovo territorio americano". E questa l'ultima provocazione del presidente degli Stati Uniti Trump nei confronti dell'Iran. Il tycoon ha postato sul suo social Truth quella che si potrebbe definire a tutti gli effetti un'istigazione nei confronti di Teheran. Non è tardata ad arrivare la risposta iraniana: lo stretto è chiuso e non riaprirà fino a quando gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. Devono prima compiere azioni concrete, ha dichiarato Mohsen Rezai, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. E l'Iran considera nemico qualsiasi paese che partecipi alla guerra economica di Washington, lo ha detto Rezai, e ha aggiunto: dichiariamo a tutti i paesi che ci circondano e a tutti i paesi del mondo, non unitevi alla guerra economica condotta dagli Stati Uniti. Lo ha detto dopo che Donald Trump ha annunciato un day economico volto ad aumentare la pressione su Teheran. Continuano intanto i bombardamenti israeliani nel sud del Libano. Il capo dello Stato del paese medio orientale ha nel frattempo incontrato a Taranto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Andiamo in Ucraina. La polizia della regione di Dnipropetrovsk in Ucraina ha avviato un procedimento penale contro il direttore di un supermercato, parte del centro commerciale colpito dall'attacco del 21 agosto con un drone russo, in cui sono morte almeno 16 persone e altre 130 sono rimaste ferite, tra cui 23 bambini. Il direttore del supermercato è indagato per negligenza, in quanto l'attività commerciale sarebbe rimasta aperta durante l'allarme aereo e il successivo attacco al centro commerciale. Cronaca italiana: aveva preso un treno che da Lecce l'ha portata a una ventina di chilometri dalla città per fare una sorpresa al suo fidanzato. Nella foga di incontrarlo e stare in compagnia anche di un gruppo di amici, ha attraversato i binari non accorgendosi che un treno stava sopraggiungendo ad alta velocità. Così una 17enne, Benedetta Daniele, è morta dopo essere stata travolta dal convoglio nei pressi della stazione di Squinzano. I soccorsi giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Secondo quanto emerso finora, la giovane al momento dell'impatto si trovava al telefono. La circostanza è stata confermata anche dal padre, che ha affermato: e quello che ci è stato detto, ci hanno detto che parlava al cellulare mentre attraversava e si è distratta. Andiamo a Genova. Un turista italiano di 35 anni è morto tuffandosi da una scogliera a Camogli in provincia di Genova. A causa del mare molto mosso, l'uomo è finito contro le rocce e qui è rimasto incastrato. I soccorsi sono stati difficili fin da subito a causa delle condizioni delle acque. A intervenire è stato l'elicottero. E un analogo incidente, anche se con esito non mortale, è avvenuto a Punta Pineda, a Rio Maggiore, in provincia di La Spezia. E tragedia ad Allumiere, vicino Roma, nell'ambito del Palio delle Contrade, una celebre manifestazione locale. I corpi senza vita di due persone, un 36enne e un 15enne, sono stati trovati all'interno di uno stand gastronomico ambulante. Le vittime non presentavano segni di morte violenta o ferite. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, i decessi potrebbero essere riconducibili a esalazioni da monossido sprigionate da un generatore di corrente presente all'interno del padiglione. Avrebbe violentato una ragazza dopo averla spinta a usare cocaina e alcol, oltre ad avere messo in campo successivamente una serie di condotte minacciose e persecutorie. I carabinieri di Albenga hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Savona nei confronti di un uomo di 31 anni di origini straniere con precedenti e irregolare sul territorio, accusato di violenza sessuale, spaccio di sostanze stupefacenti e atti persecutori. I fatti risalgono a fine maggio scorso nei confronti di una giovane savonese che, da quanto ricostruito dagli inquirenti, assieme ad altri amici acquistava sostanze stupefacenti che poi assumeva dal 31enne. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Alta pressione prevalente sull'Italia, la giornata è contrassegnata da un tempo in gran parte soleggiato, con cielo spesso sereno e clima abbastanza caldo al centro-sud. Una maggiore nuvolosità interesserà il nord, soprattutto sui settori alpini, dove lungo i confini non si potranno escludere delle precipitazioni irregolari, venti deboli in gran parte settentrionali. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, augurando a tutti voi un buon proseguimento di domenica. Thank you.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Arriva infatti la puntata del 23 di agosto di A come almanacco. Un benvenuto a tutti voi amici che ci seguite sempre.

0: Accadde oggi.
1: 23 agosto 1958, partiamo da questa data per la nostra rubrica. C'era la guerra civile cinese in corso, inizia la seconda crisi dello stretto di Taiwan con il bombardamento di Quemoi da parte dell'esercito di liberazione popolare. 1962, primo collegamento televisivo in diretta fra Stati Uniti ed Europa tramite il satellite Telstar. 1966, il Lunar Orbiter 1 scatta le prime fotografie della Terra da un'orbita attorno alla Luna. 1973, viene lanciato il satellite per telecomunicazioni Intelsat. 1975, colpo di Stato comunista nel Laos. 1976, un grosso terremoto in Cina uccide migliaia di persone. 1987, piogge intense e inondazioni in Bangladesh uccidono centinaia di persone. 1989, Ungheria, apertura della frontiera con l'Austria e successivo esodo di tedeschi dalla parte est della Germania, inizio della caduta del muro di Berlino. 1990, Saddam Hussein appare alla televisione di Stato irachena con alcuni ospiti occidentali, come li chiama lui, in realtà erano ostaggi, tutto per cercare di evitare la guerra del Golfo. Nello stesso giorno l'Armenia dichiarava la sua indipendenza dall'Unione Sovietica e Germania Ovest ed Germania dell'Est annunciavano la loro unificazione per il 3 di ottobre. 1999, l'uragano Andrew colpisce il sud della Florida. 2000, un Airbus A320 della Gulf Air si schianta nel Golfo Persico vicino Manama, nel Bahrain, uccidendo 143 persone. E per chiudere, 23 agosto 2010, a Manila, nelle Filippine, un ex agente della polizia che voleva essere reintegrato prende in ostaggio un autobus con 26 persone. Perderanno la vita in 9, tra cui anche lui.

0: Pensieri cristiani.
1: L'argomento del divorzio ha suscitato interesse e questioni insolute in ogni epoca. La società nel corso dei secoli ha assunto atteggiamenti diversi e ha prodotto soluzioni quanto mai differenti. Al tempo del Signore, gli ebrei tentavano di risolvere il problema argomentando che la loro vetusta tradizione, risalente a Mosè, massima autorità religiosa, consentiva il divorzio. Gesù però elimina tutta la loro sicurezza con due affermazioni che rimangono ancora oggi il fondamento dell'interpretazione cristiana sull'argomento. Innanzitutto, agli esordi della rivelazione biblica non era così. Gesù riafferma l'istituzione del matrimonio, proponendola come una realtà duratura, un rapporto indissolubile fra i coniugi che dinanzi a Dio esprimono la propria libera volontà di vivere insieme concordemente in funzione di un reciproco aiuto. In secondo luogo, il principio della tradizione mosaica trova fondamento in una realtà incontroversibile, la durezza del cuore. Questa concessione, infatti, traeva origine dall'indifferenza che uccide tutti i migliori sentimenti dell'individuo, facendo dimenticare quanto di più puro, bello e prezioso c'è nella vita, l'amore vero, espresso con una promessa indissolubile davanti a Dio. Ancora oggi, in un mondo in cui la durezza del cuore sembra imporsi in modo crescente, si cercano maldestramente soluzioni religiose o laiche ai problemi matrimoniali. I coniugi che vedono in pericolo la loro vita familiare dovrebbero invece esaminare il proprio cuore dinanzi a Dio. Egli è stato testimone della loro promessa di fedeltà, qualunque sia stata la forma di celebrazione del matrimonio. E solo confessando le proprie colpe si potrà ritrovare ai piedi di Gesù quel sentimento che proprio la durezza del cuore ha distrutto e annientato.

0: Gospel Jukebox,
1: dal quale oggi ascoltiamo Per noi il cielo, dalla voce di Francesco Di Vicino.

0: senso. Piccolo dizionario biblico.
1: Dove oggi parliamo dell'adorazione, che è l'atto con cui si rende omaggio ad una persona che si stima molto. Quindi venerare Dio, rendergli un culto e in definitiva adorarlo.

0: nomi. L'origine dei nomi.
1: In questa puntata ci soffermiamo sul nome di Adelfo, da cui deriva anche Adelfina. Proviene dal greco Adelfos, fratello, e divenne poi in età imperiale il latino Adephius, con il significato di fratello di Dio. Una seconda interpretazione, forse più azzardata, vuole farlo derivare da utero, attribuendo al nome vivacità, bellezza e grazia.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La puntata è giunta al termine, io ringrazio tutti voi per la cortese attenzione e vi rimando come sempre a domani per un nuovo numero. Ciao!

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 33 minuti.
1: Siamo pronti per dialogare con il nostro carissimo Luigi Caratelli. Buongiorno Luigi, siamo nel nostro spazio dedicato ai fenomeni paranormali. Volevo chiederti, per quanto riguarda appunto l'ufologia, è cambiato qualcosa dagli esordi del fenomeno?
2: Beh, diciamo chi come me ha ormai 70 anni avrà vissuto il periodo degli anni 50-60, quando le televisioni trasmettevano quei filmetti, insomma, abbastanza dozzinali col senno di poi, ma dove si raccontava di possibili invasioni di alieni che avrebbero distrutto l'umanità. Quindi c'era veniva diffuso il terrore, no? Come è stato adesso col Covid, il terrore per poter affrontare questo problema, vero o presunto che sia. Quindi anche lì non si sapeva se i marziani sarebbero sbarcati sul serio, però se sarebbero sbarcati avrebbero creato grossi problemi all'umanità. Poi le cose cominciarono a cambiare, i messaggi cominciarono a cambiare, l'approccio alla tematica, alla narrazione ufologica è cambiata completamente. C'era, se vi ricorderete, la famosa trasmissione citata in tutti i libri di ufologia di George Wells, che aveva creato un programma radiofonico intitolato La guerra dei mondi, aveva simulato un'invasione aliena e la gente è terrorizzata, avendo creduto all'onestà di questo Anchorman, e alla possibilità, visto che era stata già diffusa l'idea che sarebbero potuti sbarcare gli alieni, la gente fuggiva. Poi insomma dovettero un po' chiedere scusa, era una specie di farsa radiofonica, però ecco, c'era questa idea diffusa che gli alieni sarebbero venuti a distruggere il mondo, insomma, o a prenderci a sculacciare, se proprio volevano essere pacifisti, no? E, per esempio, già Ronald Reagan, il 21 settembre del 1987, all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, quindi non è che lo disse in privato da alcuni suoi fidi, no? Disse: possiamo insieme con altre nazioni vivere in pace? Ossessionati dagli antagonismi contingenti, dimentichiamo spesso tutto ciò che unisce i membri dell'umanità. Forse abbiamo bisogno di una minaccia esterna, universale. Ecco, l'idea della minaccia che rende poi tutti succubi della narrazione del governo, eccetera, eccetera, no? È abbastanza diffusa. Oggi addirittura viene perpetuata questa minaccia, no? E quindi abbiamo bisogno di una minaccia esterna, le nostre distrarrebbero se ci troviamo di fronte a un extraterrestre. Ora si cerca di creare questa
1: Scusami Luigi, perché a volte si interrompe, si spezza, no, la frase, quindi sì. Magari forse conviene che chiudi la telecamera per avere meno per assorbire meno internet, magari. Ok.
2: Ecco. Va bene, allora dicevo che Reagan aveva proposto questa idea: ci vuole una minaccia extraterrestre per unirci tutti. Oggi la minaccia è il Covid, domani il cambiamento climatico. Insomma, c'è qualcuno che secondo me manovra, e questo non è complottismo perché si è scoperto, no? Per creare dei disagi affinché la persona terrorizzata, disagiata, si fidi poi di una narrazione che viene o dalla politica o dal caso del Covid, dagli esperti virologi. Insomma, praticamente poi si scopre che coloro che avevano creato il panico con l'idea di una invasione extraterrestre sono gli stessi che da un momento all'altro, e in un momento storico preciso, hanno cambiato narrazione. Sono gli stessi identici. Hanno terrorizzato e adesso tranquillizzano. L'importante è credere alle nostre narrazioni. Infatti ricorderete tutti il famoso film Arrival, che è stato praticamente messo nelle sale nel novembre del 2016, dove si raccontava l'esperienza di astronavi, gusci li chiamavano nel film, di extraterrestri che appaiono contemporaneamente in diversi luoghi sulla Terra, soprattutto sulle grandi metropoli, diciamo, della Terra. Allora lì viene chiamata una filologa, Louise Banks, che in qualche modo avrebbe il compito, e oltre che l'esperienza, di mettersi in contatto con questi extraterrestri per capire che cosa vogliono. Poi, come al solito, in un momento del film si vede che i militari, soprattutto quelli cinesi, non ci stanno più e vorrebbero aprire il fuoco contro questi invasori, no? Invece il film è molto complesso, io sto soltanto accorciando e banalizzando. Invece la filologa dice: no, guardate che questi praticamente vorrebbero la pace, vorrebbero la pace, e lei lo va a dire addirittura davanti all'assemblea dell'ONU, quindi viene chiamata in causa addirittura l'ONU, perché il messaggio sia recepito da più persone nel mondo. E il messaggio è molto diverso da quello degli anni 50. Gli extraterrestri non terrorizzano più, sono venuti a portarci un mondo di pace, un nuovo modo di vederci gli uni e gli altri, quindi praticamente sarebbero
1: i salvatori.
2: Ecco, non più quegli scafandrati eccetera, no? Ma sarebbero i messia salvatori. Questo è un discorso ancora molto più pericoloso. Perché? Perché abbiamo, come ho già detto in altri contesti, degli ufologi moderni, i quali dicono di essere in contatto con Gesù Cristo. Quindi praticamente un domani non ci si stupirebbe se la narrazione ufficiale ci dicesse: guardate, Gesù Cristo è un extraterrestre, tra poco lo vedremo apparire su un'astronave, no? Ecco, questo è un grosso problema, perché la narrazione è stata recepita dall'ONU, e l'ONU non ha molta difficoltà a credere a questo nuovo tipo di religione, diciamo, pacifica, no? Di stampo New Age. Anzi, l'ONU cerca di fare di tutto affinché non ci siano religioni, diciamo, con un credo forte costituito, il pensiero liquido, se vogliamo, come dicono in molti filosofi, perché la religione del futuro sarà una religione, diciamo, romana, tra luce e vini, volemo se bene tutti quanti, no? Senza più differenze teologiche. E la narrazione ha un fondo anche di saggezza. Perché? Perché sono proprio le religioni che creano conflitti, no? Musulmani contro cristiani, crociati che vanno a staccare, ecco. Quindi allora il discorso è questo: se le religioni ufficiali hanno fallito, ascoltiamo la religione extraterrestre, ecco.
1: Almeno ci proviamo un'altra storia.
2: Sì, la cosa poi, come vedremo nel corso dei nostri incontri, non è assolutamente biblica, ma è uno scimmiottamento del ritorno del Cristo.
1: Diciamo che questo crea nelle persone, diciamo, inquietudine. Quindi si sta cercando una soluzione per, diciamo, per togliere questa inquietudine che aumenta ogni giorno di più. L'inquietudine è quella a cui si assiste, che si vive sempre di più. Ecco, poi il Covid ha dato il colpo finale, il colpo di grazia. Questa inquietudine non ha solamente, diciamo, coinvolto gli adulti, ma anche i bambini, i ragazzi, gli studenti. C'è sempre questo aumento, no, di inquietudine, di ansia, di preoccupazione, di stati depressivi. Ma andiamo e continuiamo a parlare di fenomeni paranormali. Abbiamo parlato appunto di come il fenomeno dell'ufologia è antico e continua a diffondersi qua con gli adulti, ma anche i bambini, i ragazzi, gli studenti. C'è sempre questo aumento, no, di inquietudine, di ansia, di preoccupazione, di stati depressivi. Ma andiamo e continuiamo a parlare di fenomeni paranormali. Abbiamo parlato appunto di come

0: dillo così, fra di noi, diciamolo fra di noi, dai.
1: Fra di noi, allora l'importante è che ci sentano in molti, anche se detto fra di noi, perché fa parte di questo nuovo paradigma, cioè ora gli extraterrestri non fanno più paura. Io credo che sia stata terrorizzata volutamente la comunità internazionale per poter arrivare a scopi ben precisi, no? Ci siamo sbagliati, si dice, non è vero che gli extraterrestri vengono a farci del male, ma vogliono portarci addirittura una nuova religione, perché no? E ora la gente disorientata forse non trova niente di meglio, no? Ricordate la canzone di Finardi, extraterrestre portami via, cioè io qui non ce la faccio più. E invece si scopre che è un grande bluff, e questo lo vedremo più avanti. Nel 1961 Monsignor Loris Capovilla, che era credo forse il segretario o comunque era stato a fianco di Giovanni XXIII, affermò che a Castel Gandolfo era atterrato un disco volante e gli occupanti avevano parlato proprio con il Papa. Ora poi questa notizia è stata accettata, smentita, riconfermata, insomma, però in Vaticano, e io ho parlato direttamente con un prelato del Vaticano, Monsignor Balducci, che credo che oggi sia scomparso, no? Anche se lui si occupava più che altro di demonologia, ma è stato uno dei primi in Italia che dal Vaticano ha portato fuori la notizia al mondo che il Vaticano, insomma, strizza i denti extraterrestri. Non tutti i teologi sono d'accordo, ma quando per esempio un bambino chiese a Papa Francesco se credeva nello sbarco dei marziani, lui disse: ma io non ho difficoltà, se vengono li battezziamo tutti, no? Ora qualcuno dice: ma era una battuta. Ma non credo, perché il Vaticano da anni sta cercando di entrare in contatto con intelligenze extraterrestri. Per esempio il gesuita argentino, peraltro anche astrofisico, José Gabriel Funes, che era direttore della specola vaticana, era responsabile di un potente osservatorio astronomico installato dai gesuiti sul Mount Graham in Arizona, no? E a TV 2000 disse che praticamente non c'era nessun problema a battezzare i marziani, e quindi la ripresa Papa Francesco, anche egli gesuita, questa vogliamo chiamarla battuta, ci credono. Infatti in Vaticano, ripeto, c'è una corrente che si occupa proprio di questa traccia, di questa possibile questo possibile incontro con gli esseri extraterrestri. Poi dai prossimi incontri citeremo, già lo annuncio adesso per poi riprenderlo, uno studio fatto da Roberto Pinotti, ufologo del CUN, Centro Ufologico Nazionale. Ho avuto l'occasione di contattarlo una sola volta telefonicamente, poi non ho potuto fare più nulla, però nel 2016 ha scritto un bellissimo libro, UFO in Vaticano, e dice nell'introduzione, quindi lancio solo l'amo se vogliamo, assai meglio di altre autorità statali e istituzionali mondiali, proprio la Santa Sede sembra trovarsi nelle condizioni migliori per fare il grande passo, quello cioè di informare il mondo sulla realtà di intelligenze extraumane che da tempo seguono con estrema attenzione il nostro operato. Quindi logicamente lui è un tecnico, rivela, visto che è in contatto con molte autorità del Vaticano, che il Vaticano sta aspettando il momento propizio per dire al mondo: tranquilli, arriveranno gli extraterrestri, ma sono fratelli da abbracciare. Ecco, io credo che qui bisognerebbe poi nei prossimi incontri rendere noto ai nostri,
0: ecco, dobbiamo approfondire
1: quello che dice, sì, quello che dice proprio Ian White, per un possibile una possibile apparizione. E a questo livello, se il Vaticano ci incomincia a preparare dicendo che forse arriverà anche Gesù Cristo con l'astronave, ecco, allora dobbiamo vedere dov'è la verità, insomma, per non essere ingannati.
0: E l'argomento diventa sempre più interessante da

0: approfondire, quindi ci aggiorniamo alla prossima, Luigi.
1: Va benissimo.
0: Buona giornata. Prendi la tua astronave e torna alla base. Intanto io ti auguro un buon weekend.
1: Sì, esatto.
0: E noi ci risentiamo lunedì con Archeologia Biblica.
1: Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 52 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Il testo biblico di oggi è tratto dal libro dell'Ecclesiaste, capitolo 5, versetto 1, dove è scritto: «Bada ai tuoi passi quando vai alla casa di Dio e avvicinati per ascoltare, anziché per offrire il sacrificio degli stolti, i quali non sanno neppure che fanno male». La riflessione è a cura di Vilma Guadagno. Andare alla presenza di Dio richiede umiltà e riconoscenza. L'invito ad ascoltare è particolarmente significativo. Ascoltare, secondo il dizionario, significa stare a sentire attentamente, prestare orecchio, ubbidire. Siamo desiderosi di farci ascoltare come se fossimo dei saggi, ma qui l'invito è a sapere ascoltare, cosa essenziale per udire la voce di Dio. Dio è vivente e parla perché vuole farsi conoscere, vuole trasmettere il suo proposito d'amore, di perdono, di vita eterna, realizzato dal Signore Gesù sulla croce. Ma come parla Dio? Attraverso la sua parola, la Bibbia. Non ci sono altre rivelazioni, perché la sua parola è completa e Dio ordina di non aggiungere o togliere nulla a ciò che è scritto. Prima di tutto, leggiamo la Sacra Scrittura con attenzione, con desiderio di comprendere quello che il Signore comunica, e non siamo stolti, ma pronti ad ascoltare la sua voce. È scritto che la fede viene dall'udire la parola del Signore.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina dal libro di Isaia, capitolo 52, versetto 7. Quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie che annunzia la pace, che è araldo di notizie liete, che annunzia la salvezza. E ancora prima Giovanni, capitolo 4, versetto 10. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. La bellezza che salva. In un suo romanzo, lo scrittore russo Dostoevskij fa pronunziare a un suo personaggio questa frase, che poi è diventata celebre. La bellezza salverà il mondo. Ma qual è la bellezza che ci può salvare? È forse quella dell'arte o della moda? Anzi, sono spesso queste cose che ci distraggono dalla bellezza essenziale della vita. C'è poi la bellezza della natura, la luminosità in un paesaggio sotto la neve, i fiori e la loro tavolozza di colori, la melodia dei canti, degli uccelli nel bosco, i visi di bambini felici. Queste manifestazioni di bellezza innalzano i nostri pensieri verso il Creatore, che ne è la sorgente e ci stimolano a tentare di conoscerlo. Ma la bellezza incomparabile è quella che ci salva, la bellezza dell'amore di Dio manifestata alla croce di Cristo. Là riconosciamo e adoriamo colui che è bello, più bello di tutti i figli degli uomini, come è scritto nel Salmo 45, versetto 2. Gesù che muore per i nostri peccati. Ma Gesù è risuscitato e, per fede, già lo vediamo quando verrà nel suo regno. Di questo parla il profeta Isaia quando dice: «Gli occhi tuoi ammireranno il Re nella sua bellezza». Là il Signore sta per noi in tutta la sua maestà. Isaia capitolo 33, versetti 17 e 21. Una cosa ho chiesto al Signore e quella ricerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare. Salmo 27, versetto 4. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ben ritrovati cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti. È il 23 agosto e dal libro dell'Apocalisse leggeremo nel capitolo 18 il verso 18 dove è scritto così: e vedendo il fumo del suo incendio esclameranno: quale città fu mai simile a questa grande città? In questa porzione della visione profetica di Giovanni, l'Apostolo vede una città che brucia, verosimilmente una città sulla costa, perché le parole di questo verso sono pronunciate da marinai che sono sulle navi a una certa distanza, che osservano il fumo della città che sale in alto, un po' come doveva essere stata la visione delle città di Sodoma e Gomorra, viste da lontano mentre il fuoco le distruggeva. Ma quale fuoco può essere così distruttivo su città notoriamente ricche, prosperose e importanti? È lo stesso fuoco su cui poggiano le loro fondamenta, un fuoco di peccato, di lussuria, amore per il denaro, per il successo, senza amore per il prossimo, se non per se stessi. I marinai guardano impauriti da lontano un futuro economico che va in fumo. Quella che credevano fosse una città forte, ricca e invincibile, bruciava denaro, dissolutezza, prestigio e potere, lasciando nell'aria solo fumo. E allora, qual è la città sana, quella che non sarà mai distrutta, quella che non ha fondamento sulla violenza o sul denaro? Esiste una città così? Certo che esiste. Quella città è la Nuova Gerusalemme di cui Giovanni avrà la visione nel capitolo 21 dell'Apocalisse. L'immagine dei marinai che guardano da lontano il fumo della città che sale verso il cielo è come una fotografia che immortala il momento in cui ci rendiamo conto che mentre stiamo vivendo una realtà che ci sembra stabile, tutto il mondo può crollare improvvisamente. Se non vogliamo che il nostro passaggio sulla terra lasci solo dietro di sé l'odore acre del fumo della distruzione, guardiamo verso l'alto, non il fumo che sale, ma la gloria di Dio che è pronta ad accoglierci mentre il nostro cuore rinnovato fa salire verso di Lui il profumo della lode.
2: E la riflessione di oggi ci parla proprio di un incendio invisibile. Più grave di un incendio è il cuore degli uomini che brucia di arroganza. Nel gennaio del 2025 in California scoppiò un grave incendio. Ci fu il caos, la popolazione dovette evacuare mentre le nubi coprivano il cielo colorandolo di nero. Due giorni prima di questo avvenimento, in una serata di gala, qualcuno decise di burlarsi di Dio. Coincidenza? Abbiamo imparato ad accendere il fuoco del disprezzo verso Dio, credendo di poter camminare in questa vita come vogliamo, senza pagarne le conseguenze. La vera tragedia non sono gli incendi che distruggono le case, ma quelli che consumano la nostra coscienza, perché quando la fede si converte in burla e il rispetto finisce, il vuoto che rimane ci brucia da dentro. Non è che Dio si sia allontanato da noi, siamo noi che ci siamo allontanati da Lui. La nostra cattiva condotta e il peccato stanno bruciando la nostra esistenza, le nostre famiglie e tante generazioni, silenziosamente. Nessuno vede il fumo delle fiamme, eppure stiamo lasciando le ceneri di un incendio invisibile agli occhi. Senza la fede in Dio, senza valori e senza coscienza, respireremo e faremo respirare solo fumo a chi verrà dopo di noi. Oggi è il giorno per spegnere le fiamme invisibili agli occhi umani, l'incendio chiamato peccato. Chiedi a Dio che il suo sangue ti perdoni e accettalo nella tua vita come Signore e Salvatore. Così salverai te e le tue generazioni.
3: Quante dichiarazioni nella storia sono state pronunciate con presunzione e ambizione e poi punite e ridicolizzate dal loro stesso orgoglio? Mi viene da pensare subito alla Torre di Babele. L'uomo nel suo delirio di onnipotenza ha oltrepassato i limiti e il suo progetto ambizioso si è interrotto miseramente. Ma la lezione non basta mai ed ecco che qualcun altro ci riprova. Ricordate il Titanic? Progettato con la pretesa che sarebbe stato inaffondabile e alla sua prima traversata è colato a picco. Cito un altro esempio. Negli anni 70 un componente di un famoso complesso musicale inglese, nel pieno successo, durante un'intervista ha detto: siamo diventati più famosi di Gesù Cristo. 10 anni dopo gli hanno sparato sotto casa. Da queste storie qualcuno potrebbe pensare che è Dio vendicativo. In realtà siamo noi che, quando ci allontaniamo dalla sua presenza, entriamo in un territorio nemico e diventiamo vulnerabili e pedine del nemico. Davide, lo dico a parole mie, nel Salmo 23 dice: posso anche entrare nel territorio nemico, attraversando la valle dell'ombra della morte, ma non mi addentrerò mai da solo, perché tu sei con me, vicino e sempre. Questa è la mia versione ampliata del verso 4. Però può essere che Dio si vendichi? Perché no? Credo che la salvezza sia la vera vendetta di Dio, perché alla meglio sul cuore indurito dell'uomo lo trasforma, gli dà una veste pura e profumata della santità di Gesù. Prima di salutarvi però voglio condividere una mia esperienza personale, dove la vendetta, tra virgolette sempre, di Dio si è rivelata sottile e ironica. Non ero ancora credente, mi trovavo con mia sorella ad un funerale. Lei era già convertita, ad un certo punto mi disse bisbigliando: nella mia chiesa i funerali non sono così tristi, formali e senza musica. Io infastidito ho risposto: già, scommetto che nella tua chiesa suonate pure le percussioni. Ebbene, mesi dopo ho aperto il cuore al Signore e mi sono ritrovato sul palco della chiesa col gruppo musicale a suonare proprio le percussioni. Attenzione a quello che diciamo. Vi è un fortissimo senso dell'umorismo e può trasformare ogni nostra dichiarazione in un boomerang. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 10 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi, il falso e il vero. E vedremo qual è l'uno e qual è l'altro. Intanto partiamo con il brano del Vangelo di Marco di oggi. Lo troviamo al capitolo 14, i versetti da 53 a 65 e stiamo continuando l'itinerario verso quella che sarà poi la crocifissione di Gesù. Gesù che è stato catturato, lo abbiamo visto la volta scorsa, è stato arrestato come se fosse il peggiore dei delinquenti. E ci dice qui Marco all'inizio del brano di oggi che Gesù viene condotto a casa del sommo sacerdote dai soldati, dalle guardie e da un variopinto corteo composto da esemplari variamente estratti, diciamo così, fra quelli che odiavano Gesù. E quindi condotto sì a casa del sommo sacerdote, si riuniscono tutti i capi sacerdoti e gli altri capi religiosi, e Pietro, che prima si era dato alla fuga, aveva dapprima seguito il corteo a distanza, poi si era mescolato verso la fine del tragitto insieme agli altri ed era riuscito ad entrare nel cortile della casa del sommo sacerdote e va a sedersi fra i servi. È notte, lo ricordiamo, c'è freddo e c'è un fuoco acceso e lui va lì per scaldarsi. E intanto i capi sacerdoti, questa corte suprema ebraica del Sinedrio, si era riunita al completo e stavano cercando un'accusa contro Gesù per condannarlo a morte. Questo era alla fine lo scopo dell'arresto che era stato operato poco prima. Ma non ci riuscivano, c'erano testimoni, molti testimoni che deponevano il falso, ma si contraddicevano a vicenda, ci dice Marco. Chi diceva una cosa, chi il contrario di quella cosa, cercando di affermare la propria testimonianza in maniera specifica. Infine si alzano alcuni uomini, anch'essi per accusare falsamente Gesù, e dicono: abbiamo sentito, lui pronunciava questa frase: distruggerò il tempio costruito dagli uomini e in tre giorni ne costruirò un altro fatto senza mano d'uomo. Ma neppure in questo caso le testimonianze concordavano. Sì, Gesù aveva detto qualcosa del genere, ma completamente diversa poi nella sostanza. E allora, e cosa accade? Il sommo sacerdote si alza davanti alla corte e chiede a Gesù: perché non rispondi a questa accusa? Che cosa hai da dire in tua discolpa? E Gesù rimane ancora in silenzio. E allora il sommo sacerdote ha quella che lui ritiene l'idea vincente e gli dice: sei tu il Messia? Sei tu il figlio di Dio? E Gesù risponde: tante false accuse precedentemente erano state mosse contro di lui, ma il sommo sacerdote dice il vero in questo momento. E Gesù risponde, dice: sì, sono io, e voi mi vedrete sedere alla destra di Dio e tornare in terra sulle nuvole del cielo. Allora il sommo sacerdote si strappa i vestiti in segno di scandalo e allora dice: ma di che cosa abbiamo bisogno ancora? Si mette a gridare: dobbiamo aspettare ancora dei testimoni? L'avete udita la sua bestemmia? E allora qual è il vostro verdetto? E qui la votazione è unanime. Tutti votano per la condanna a morte di Gesù. Nel loro modo di vedere, Gesù si era messo al posto di Dio, dicendo di essere il Messia, il Salvatore. Era vero, ma loro evidentemente non ci credevano. E qui poi Marco ci dice che alcuni di loro si misero a sputargli addosso, poi lo bendarono, cominciarono a dargli dei pugni in faccia. E chi ti ha colpito, indovinalo, profeta, lo deridevano, lo prendevano in giro. E perfino le guardie lo prendono a pugni mentre lo portavano via. E sicuramente una situazione che dà da pensare, una situazione di ingiustizia massima, dove ciò che è falso viene fatto passare per vero e ciò che è vero viene fatto passare per falso. E proprio da questo riprenderemo fra pochissimo. Il vero e il falso, questo è il titolo di Appuntamento con Dio di oggi. Riprendiamo il nostro discorso sul capitolo 14 del Vangelo di Marco. In questo secondo segmento, Gesù, che era stato arrestato, condotto davanti al Sinedrio, davanti al sommo sacerdote, è giudicato colpevole, condannato a morte per delle false accuse. Dicevamo in chiusura del segmento precedente, il falso che viene fatto passare per vero e il vero che invece viene fatto passare per falso. E diventa paradossale il motivo della condanna. Gesù viene condannato non perché lui, in questo caso, abbia detto il falso, ma viene condannato perché ha detto il vero. Lui è veramente il Messia, lui è veramente il Salvatore del mondo, lui è veramente il Figlio di Dio. Ma avere fatto questa affermazione avalla le accuse, è una bestemmia agli occhi dei suoi accusatori. E quindi il falso e il vero si scambiano di posto. Beh, il mondo in cui viviamo, il mondo in cui l'umanità ha sempre vissuto da un certo momento in poi, è un mondo corrotto. Corrotto, lo sappiamo, significa guasto. Ma giorno dopo giorno, anno dopo anno, secolo dopo secolo, il corrotto, il guasto diventa marcio. È diventato marcio oggi. Qual è la situazione in cui oggi noi viviamo? E se il Figlio di Dio, se il Messia, se Gesù è stato trattato in questo modo, chi crede in Lui può pensare di essere trattato meglio? È una domanda retorica, così si dice, perché quando viene affermata la verità in un mondo così com'era ieri, così come oggi, non sempre paga. Qualche volta sì, ma non sempre. Ci sono delle situazioni come quella narrata da Marco che vanno a finire in malo modo. E addirittura oggi affermare di essere cristiani in certi paesi del mondo, affermare che Gesù è il proprio Signore, affermare che si vuole essere coerenti con la propria vita spirituale, ancora oggi procura delle condanne a morte. Affermare che c'è il giusto e l'errato, il vero e il falso, che ci sono delle leggi morali, anche in un paese non totalitario, ma in un paese libero, in un paese più o meno democratico, e a volte a livello sociale o a livello legale crea dei problemi. Potrebbe portarci ad essere messi da parte, ad esempio, ad avere delle difficoltà, ad essere presi in giro, ad essere compatiti perfino, poverino, poverina, la pensa così, ma è assurdo. Però, nonostante tutto, se vogliamo essere dei veri credenti in Gesù, dei veri cristiani, dobbiamo imparare a distinguere il falso dal vero. Dobbiamo imparare ad affermare il vero e a rinnegare il falso. Dobbiamo imparare a chiamare con il proprio nome ciò che è falsità e ciò che è verità. Che il Signore ci benedica.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Essenza di River. Oggi al Disco Highlight ascoltiamo il brano che dà il titolo all'album di River, Essenza. Nel complesso quest'album è un componimento profondo e di spessore, dove vengono trattati i momenti del quotidiano, lo smarrimento dell'uomo, la solitudine, il vuoto interiore, il senso della vita, l'importanza di essere parte attiva nel fare le scelte giuste. Mi piace moltissimo questo punto della canzone che stiamo per ascoltare. Discorso rivolto a Gesù. Ho bisogno del tuo amore, non riesco a starne senza. Non vi svelo altro. Buon ascolto con Essenza. River.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Hai mai perso di vista qualcuno? Per esempio, stai facendo shopping e all'improvviso il tuo bambino più piccolo scompare. Il panico. Finalmente lo trovi nel reparto delle caramelle. Che nascondiglio intelligente. Se ti è successo una cosa simile, conosci bene l'intensa paura che provi perché non sai dov'è il tuo bambino che hai perso di vista solo per pochi secondi. Anche quando perdiamo di vista Gesù, spesso proviamo paura e insicurezza. Oggi vorrei incoraggiarti a non perdere di vista Gesù nemmeno per un momento nel corso di questa giornata. Il salmista, molto prima di noi, ha scritto: «Tengo sempre gli occhi sul Signore, con Lui alla mia destra, non sarò scosso». Tieni sempre lo sguardo fisso sul Signore, ponendolo sempre davanti ai tuoi occhi spirituali. Lui è lì in ogni momento, anche quando non lo senti, anche quando succede qualcosa di inaspettato che ti fa tremare o che ti fa arrabbiare, anche quando dimentichi la sua presenza in mezzo alle tue circostanze, Lui è sempre lì. E siccome Dio è proprio lì alla tua destra, non devi temere che la debolezza ti sovrasti. Cerca sempre di vedere Gesù in ogni situazione. È così che sarai incoraggiato dalla sua presenza ed è così che tu stesso puoi incoraggiare gli altri. Ti invito a pregare con me. Signore Gesù, grazie per quello che sei e per tutto quello che hai già fatto e che farai ancora per me. Aiutami a tenere gli occhi fissi su di te oggi. Aiutami a non focalizzarmi sul mio problema, ma su di te. Che il mio sguardo sia su di te in ogni momento di questa giornata. Ti chiedo di ispirarmi e di guidarmi con il tuo Santo Spirito. Grazie Gesù. Amen. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solmus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 3 minuti.
1: Buongiorno,
2: buongiorno Luigi.
1: Ciao, ciao Daniela, ciao Marco.
2: È vero, io ricordo quando non ti conoscevo avevo solo questa voce che diciamo sentivo attraverso le trasmissioni, che dicevo che bella voce, che bella voce.
3: Io ricordo il primo corso che abbiamo fatto come RWS nazionale, noi venivamo dalla nostra esperienza insomma di piccola radio quasi di quartiere, e il primo corso ce lo fece Luigi Caratelli. Io non lo conoscevo ancora fino a quel momento, no? E poter dare un viso, poter vedere la sua pacatezza, la stessa voce con i tempi radiofonici, anche di presenza, diciamo, è stata una cosa bellissima. Quindi poter fare delle trasmissioni con lui, io dico, è un sogno realizzato.
2: Un privilegio.
3: Sì, per me. No,
2: quanti
3: Luigi.
2: Complimenti oggi. Ecco, questo
1: Daniela,
2: perché
1: sì, Daniela,
2: ti abbiamo caricato.
1: Hai chiamato apposta Marco per farmi
3: Luigi,
1: oppure
3: ma questa è una cosa che, se non sbaglio, ti avevo già detto anche in privato, no? Cioè il poter fare
1: chi nasce storto è storto fin dall'infanzia. A me è successo con la voce una buona cosa, ma insomma è così.
2: Ok, andiamo all'argomento, al nostro argomento. Il venerdì ci occupiamo di fenomeni paranormali, abbiamo parlato di UFO, abbiamo parlato di altri mondi, e so Luigi che qualche giorno fa hai ricevuto due messaggi da due persone diverse, però con il contenuto uguale, cioè ti chiedevano qualche giorno fa ti chiedevano se esistono altri mondi abitati dell'universo, e tu cosa hai risposto? Oppure hai detto no, ascoltate la puntata di venerdì, poi ve lo dirò.
1: Sì, no, infatti io ho fatto in modo che qualcuno si collegasse con noi, infatti ho chiesto il link per potersi collegare con noi, no? E strano proprio, perché in attesa di questa nostra trasmissione, ripeto, le domande poste mi riguardano proprio il tema che avevo intenzione di presentare oggi, no? Sì, e molti, e uno soprattutto di questi, cioè molti mi hanno chiesto nel passato, no, questa cosa, ma ripeto, in questa settimana due persone, un evangelico e uno non ricordo chi sia stato, e uno scriveva con questo tenore la domanda, quasi infastidito, cioè, ma è possibile che solo noi uomini siamo così arroganti da pensare di essere gli unici abitanti in questo enorme universo, no? Ecco, in effetti la domanda se la sono posta in parecchio, anche personaggi di alto tenore scientifico, letterario, no, culturale, per esempio Kant, ecco, prendiamone uno, scrisse una volta: scommetterei tutta la mia fortuna sul fatto che almeno qualcuno dei pianeti che vediamo sia abitato. E Stephen Hawking, per arrivare vicino a noi, quel signore fisico.
2: Ah sì, ricordo. Hanno fatto un film
1: era
2: su di
1: sulla
2: lui.
1: Sedia a rotelle. Come?
2: Hanno fatto un film su di lui, sì, che raccontava la sua storia.
1: Sì, era sulla sedia a rotelle, quindi era un po' paraplegico, no? Ecco, lui disse queste parole, scrisse queste parole: più invecchio, più mi convinco che non siamo soli nell'universo. Ecco, diciamo che è una questione che si sono posti in parecchio, perché io credo che non rispecchi solo l'animo indagatore, per esempio, di uno scienziato, anche ateo se vogliamo, ma anche quello dei credenti, no? Quello dei credenti. La fisica Lisa Randall, in un bellissimo libro, I misteri delle possibilità,
2: ripeti il
1: noi
2: titolo,
1: si viva in
2: scusami
1: una sorta
2: Luigi,
1: di...
2: non abbiamo sentito il titolo perché c'è stato...
1: Benissimo, i misteri delle dimensioni nascoste dell'universo, è la fisica Lisa Randall. C'è la possibilità, ella dice, che noi si viva in una sorta di voragine a tre dimensioni, entro un universo a più dimensioni. Non solo non siamo al centro dell'universo come Copernico ha suggerito 500 anni fa, creando scompiglio nel mondo intero, ma viviamo in un quartiere isolato. Ora, questa dichiarazione, diciamo, di una fisica assomiglia moltissimo alle dichiarazioni di molti credenti, molti scrittori cristiani, no? Per esempio ricordo Ellen White, che citiamo spesso perché è la scrittrice, diciamo, di punta della nostra comunità, che scriveva che in poche parole noi siamo proprio isolati come mondo, perché noi esseri umani siamo caduti nel peccato. E per esempio un altro grande luminare, Martin Luther King, diceva: noi siamo una colonia del cielo. Ecco, sì, quindi c'è sempre l'idea che noi siamo un distaccamento, qualcuno, come la Randall dice, un quartiere isolato, no? Però c'è questa idea, e questa presume anche l'altra, che se noi siamo isolati vuol dire che c'è qualcun altro nell'universo. Sempre Stephen Hawking, nel 20 luglio del 2015, presso la Royal Society di Londra, disse testualmente: in un infinito universo deve esserci vita oltre alla nostra. Non vi è, secondo me, domanda più grande rispetto a questa. Ora è giunto il tempo di iniziare a rispondere. Ecco, il problema è che le risposte sono multiple, e molte di queste lontano dalla risposta biblica. Una di queste risposte sono appunto i fenomeni UFO extraterrestri, e chi ha convinzione che esistano gli alieni che ci vengono a visitare di tanto in tanto con le loro astronavi presuppone proprio che siano la testimonianza del fatto che ci sono altri mondi abitati. Ecco, il problema è capire se veramente questi esseri strani che vengono con gli scafandri abitanti di altri pianeti, e se sì, che cosa vogliono da noi, che tipo di pianeti abitano, no?
2: Ci ascoltiamo un brano musicale e poi ritorniamo a parlare, magari cerchiamo di capire cos'è che dà problemi con il, diciamo, il collegamento.
3: Ogni tanto perdiamo qualche parola.
2: Sì, perdiamo qualche parola ogni
1: tanto. Vedo che si oscura anche il mio volto, quindi c'è qualcosa.
2: Vediamo cosa succede. Andando, ascoltiamoci Eugenio in Via di Gioia Terra.
4: Cosa è successo tra noi?

0: E torniamo a parlare con Luigi Caratelli. Allora, Luigi, c'è una domanda che freme, la domanda che, e Marco che freme la domanda pure.
1: Sì. No, allora, parte da una riflessione che una sera, diciamo, i ragazzi della nostra comunità hanno fatto con i loro dirigenti, e c'era mia figlia che è venuta, diciamo, è tornata a casa scioccata al positivo, no? Cioè, innanzitutto ritengo anch'io che sarebbe, diciamo, un'utopia pensare che veramente tra i miliardi di stelle che ci sono, e quindi potenzialmente miliardi di pianeti che ci sono attorno a queste stelle, cioè pensare che siamo l'unica realtà abitata da esseri umani, veramente sarebbe da folli. Io quando vedo praticamente il pianeta Terra individuato all'interno della nostra galassia, che è la Via Lattea ed è solo la nostra galassia, ed è come dire una mollichina in mezzo a un qualcosa di gigantesco, dire ma veramente siamo gli unici esseri viventi di tutto l'universo, è da pazzi. Poi c'è un'applicazione che io ho sentito e vorrei sottoporla a te, la famosa parabola del buon pastore che lascia le 99 pecore e va a cercare la pecora smarrita, che può avere un'applicazione sulla vita del singolo essere, no? Che si perde, però Gesù lascia tutti per andare a recuperarlo, ma può avere un'applicazione più vasta, cioè Cristo va a cercare l'unico pianeta che si è perso, che è quello della Terra. E poi un'ultima applicazione, è scritto nella Bibbia che noi siamo praticamente quando resistiamo al male, siamo di testimonianza anche per gli abitanti dei mondi non caduti, e potenzialmente gli abitanti dei mondi non caduti, non essendo caduti, hanno, diciamo, come dire, sono simili agli angeli. Forse io ho messo troppa carne al fuoco, no Luigi, però vorrei un attimino che tu magari a una di queste potessi dare. Sì, prego.
2: Sì, esatto, parte delle risposte che posso dare riguardano programmi futuri, diciamo, no? Incontri futuri, perché è nella scaletta che mi sono proposto. In quanto alla parabola delle 99 pecore salvate e l'unica perduta, io credo che l'applicazione possa essere assolutamente pertinente, cioè rispetto a una certa teologia di cui parlerò più avanti, che propone e evidenzia anche la possibilità che ci siano altri mondi abitati, la Terra sarebbe l'unico pianeta su cui è entrato il peccato, e quindi noi diventeremmo quasi, con le nostre traversie, con il fatto che i credenti, fidandosi di Cristo, superano problemi e annunciano al mondo una salvezza, saremmo una specie di spettacolo, come usano dire gli scrittori sacri, per gli altri mondi abitati, che non sono abitati da angeli. Gli angeli sono un'altra categoria che è superiore agli esseri umani. Gli altri mondi sarebbero abitati da esseri che sono come avremmo dovuto essere noi se Adamo ed Eva non avessero peccato.
1: È chiaro.
2: Quindi
1: è chiaro.
2: Immortali, puri, incorruttibili. Invece, avendo sperimentato il peccato, noi siamo lì a degradarci. Insomma, la legge dell'entropia ci dice questo, così come la Bibbia parla della legge del peccato, no? Ci corrompiamo. Gli altri mondi non si sono corrotti. E qui entra il discorso sugli alieni. Allora, se gli altri mondi non si sono corrotti, e come vedremo più avanti una certa teologia dice che non possono entrare in contatto con noi proprio perché si possono solo per mantenere la loro purezza e acquisire nozioni di amore, come Cristo si sia sacrificato per salvare proprio questo puntino nell'universo dove ci sono gli unici esseri caparbi che invece di ascoltare lui hanno ascoltato Satana e sono caduti nel peccato. Quindi è un mistero d'amore straordinario, però non possono entrare in contatto con noi. Quindi se gli alieni dicono di essere gli abitanti di altri mondi e vengono in contatto con noi, allora non sono i personaggi che abitano gli altri mondi di cui parla la Bibbia, perché il Dio ha proibito il contatto con altri mondi, i quali, ripeto, non sono caduti, e sarebbe un guaio per loro sperimentare le stesse cose che stiamo sperimentando noi, insomma, no? Gli angeli stessi, una parte hanno fatto la scelta di rimanere fedeli a Dio e guardano con interesse, come gli abitanti degli altri mondi, quello che succede sul nostro, altri angeli hanno scelto invece di allontanarsi da Dio. E mi viene il sospetto, ma che gli alieni non siano proprio questi angeli che si sono allontanati
0: questi
2: da Dio?
0: Questi ribelli, ecco, questo è quello. Potrebbe essere la domanda per la prossima volta, no? Se possiamo trovare
2: ma ci arriveremo pian piano, ci arriveremo pian piano. Volevo partire proprio dal fatto che adesso, anche a livello scientifico, mentre prima negli anni 50 voi vi ricorderete i film, no, con quegli alieni strampalati, sì, che scendevano con quei razzetti un po' metallici, poi invece siamo arrivati alla perfezione tecnica e scenografica di Star Trek, eccetera eccetera, no? Oggi, mentre ecco prima era un ambiente laico e quasi ateo che poteva porsi la domanda se ci sono esseri di altri mondi e se non siano questi extraterrestri, questi alieni che arrivano, oggi la domanda viene spostata in campo addirittura religioso, cioè si dice questi extraterrestri, questi alieni sono in effetti gli angeli.
0: C'è qualche problema con il collegamento? Allora, Luigi, noi ci risentiamo la prossima settimana.
2: Reagan, insomma, e altri.
0: Luigi, ci sentiamo la prossima settimana. C'è qualche problema con il collegamento? Perfetto. Partiamo da questa domanda.
1: Ripartiamo da qui, perché poi io poi avrei un'altra domanda da fare. Ma poi
0: ecco,
1: la faccio. Sì, me la tengo bella in casa. Speriamo di essere
0: alla prossima.
1: Ciao, Luigi.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento. Non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto, sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga; chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Bene, il titolo che daremo a questo brano che leggiamo è La liberazione di Barabba. La liberazione di Barabba. I passi che leggiamo sono in Matteo capitolo 27, dal versetto 17 al 21. Dal versetto 17 dice così: Essendo dunque radunati, Pilato domandò loro: Chi volete che vi liberi, Barabba o Gesù detto Cristo? Poiché egli sapeva che gliel'avevano consegnato per invidia, or mentre egli sedeva in tribunale, la moglie gli mandò a dire: Non avere nulla a che fare con quel giusto, perché oggi ho sofferto molto in sogno a cagione di lui. Ma i capi sacerdoti e gli anziani persuasero le turbe a chiedere Barabba e a far perire Gesù. E il governatore prese a dire loro: Quale dei due volete che vi liberi? E quelli dissero Barabba. Bene, vogliamo vedere questo uomo più da vicino e che cosa può rappresentare anche per noi. Che cosa significa Barabba? Sapete, nella Bibbia quasi tutti i nomi hanno un significato. Bar Abba. Nella scrittura troviamo altre persone che iniziano col nome di Bar Timeo oppure Balnaba. Allora, Barabba vuol dire figlio del padre, Bar Abba. Quindi, come vediamo anche in Bar Timeo, che significa figlio di Timeo. Oppure Barnaba, conosciamo Barnaba, no? Quello che fu scelto dallo Spirito di Dio nel primo viaggio missionario assieme con l'Apostolo Paolo. Barnaba vuol dire figlio della consolazione. Quindi vedete, i nomi hanno un grande significato nella Bibbia. Barabba, figlio del padre. Mi viene in mente quando l'Apostolo Giovanni dice che Caino uccise suo fratello Abele perché era dal maligno. E mi fa pensare che Gesù, il figlio di Dio, Barabba, figlio del diavolo, Barabba, perché lui è stato, che cosa è stato Barabba? La Bibbia dice che lui era stato un omicida, un rivoltoso, per cui era stato messo in prigione. Infatti in Luca, capitolo 23, versetto 25, dice che Barabba era stato messo in prigione per sedizione ed omicidio. Quindi Barabba era stato messo in prigione per sedizione e per omicidio. Come anche l'Apostolo Pietro fa menzione di Barabba in Atti, capitolo 3, versetto 14 e 15. Dice così: Ma voi, qui Pietro che parla alla folla, dopo che lui e Giovanni avevano fatto un miracolo, quel paralitico che era davanti alla porta del tempio, dicendo a questa gente: Ma voi rinnegaste il santo e il giusto e chiedeste che vi fosse concesso un omicida e uccideste il principe della vita che Dio ha risuscitato dai morti e del che noi siamo testimoni. Quindi ci viene detto in tutti i tre Vangeli, in Matteo, Marco e Luca, ci viene ripetuto che Barabba era stato un omicida. Bene, dalla scelta che fece il popolo di liberare Barabba e di far perire Gesù, vediamo che le conseguenze di questa terribile scelta si sono riversate sul popolo di Israele. Cosa ha detto la folla a Pilato? Crocifiggilo, crocifiggilo! Hanno gridato le persone. Il suo sangue cada su di noi e sui nostri figli. Dio ha preso in parola
questo giuramento che loro hanno fatto, che il sangue di Gesù cade su di noi e sui nostri figli. Quando è che è avvenuto questo? La prima batosta che ha avuto il popolo di Israele è stato nel 70, quando il generale Tito, il generale romano, assediò Gerusalemme, la distrusse e i rimanenti, il popolo di Israele, quelli che sono sopravvissuti, sono stati dispersi per tutta la terra. E questo è stato proprio il castigo per cui loro avevano gridato che il suo sangue cade su di noi e sui nostri figli. Le conseguenze vediamo che si ripercuoteranno anche nel futuro. Sapete, questo avverrà quando? Avverrà quando apparirà sulla scena mondiale l'anticristo, il dittatore mondiale, e molti ebrei crederanno nell'anticristo, si metteranno a fianco con l'anticristo, e l'anticristo è la personificazione di Satana. E questo verrà, credo, non fra molto tempo, ma l'apparire di questo uomo, di questo personaggio diabolico, non passerà molto tempo, perché da quello che noi sentiamo e da quello che noi vediamo accadere nel mondo, il ritorno del Signore Gesù è vicino e quindi l'apparire di questo uomo vediamo che non è lontano. Ebbene, Israele si metterà a fianco dell'Anticristo e così anche milioni e milioni e milioni di persone si metteranno a fianco dell'Anticristo. E quindi contro Dio e contro il suo Cristo. E questa è una profezia che si avvererà, è quello che dice nel Salmo 2, che tutto il mondo sarà contro Cristo. Però vediamo che la vittoria non appartiene all'Anticristo né a Satana, la vittoria appartiene a Gesù, che è il Signore dei Signori, il Re dei Re. Il giorno della crocifissione. Che giorno è stato questo? Vediamo che fu un giorno particolare. Fin dal primo mattino nella corte del sommo sacerdote vi era un gran movimento e tumulto, come non c'era mai stato. Quel mattino sul Golgota si sarebbero erette tre croci. Barabba avrebbe dovuto essere uno dei tre condannati a morte. Barabba era stato rinchiuso nella cella in attesa di essere condannato e crocifisso, come tutti i criminali e rivoltosi, per ricevere la giusta condanna per i gravi reati. Barabba avrà pensato che per lui era l'ultimo giorno della sua vita. I pensieri che avranno attraversato la mente di Barabba quel giorno era di essere flagellato, di essere ingiuriato, di essere schernito, beffato, abbandonato nel suo dolore. Avrebbe dovuto portare la croce sino al luogo del supplizio, la sete, i chiodi che avrebbero forato le sue mani e i suoi piedi, l'agonia di una morte lenta tra l'arsura e le piaghe. Per lui sarebbe stato il giorno più nero e angoscioso della sua esistenza. A confronto con Gesù, per lui non vi era nessuna possibilità di essere liberato parlando secondo giustizia. E vediamo qui che Pilato era imbarazzato, non sapendo come liberare Gesù, riconoscendolo che non era reo di morte. Infatti, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 18, versetto 38, Pilato disse: "Io non trovo alcuna colpa in lui." Quindi ricorse a uno stratagemma di presentare Gesù e Barabba alla folla, credendo che ad essere condannato sarebbe stato Barabba. Perché? Perché tutti sapevano, conoscevano chi era Gesù. Il minimo che sapevano di Gesù che era un benefattore. L'Apostolo Pietro dice in Atti che Gesù andava per le vie
facendo del bene. Nessuno aveva da ridire o di parlare male di Gesù, perché aveva guarito migliaia di persone, aveva sfamato migliaia e migliaia di persone, aveva fatto solo del bene. Quindi, confrontandolo con Barabba, che era stato un rivoltoso e un omicida, senza dubbio Pilato pensava che la folla avrebbe scelto Gesù per liberarlo e avrebbe condannato Barabba. Ma cosa abbiamo letto? Abbiamo letto che i capi sacerdoti e gli anziani del popolo persuasero la folla a lasciar libero Barabba e a condannare Gesù. Quanto la scelta fu di far perire Gesù e di liberare Barabba, per Barabba quel giorno, invece di essere il più brutto, divenne il più bello, perché Gesù Nazareno aveva preso il suo posto. Quel giorno Gesù è stato, sotto un certo aspetto, il salvatore di Barabba. Ma vediamo più da vicino Barabba. Vogliamo vedere sotto quale aspetto Barabba è una figura anche per noi. Primo, Barabba era colpevole, quindi degno di condanna, abbiamo detto, no? Aveva ucciso, aveva creato una rivolta. Quindi, sotto l'aspetto spirituale, Barabba rappresenta ognuno di noi. Noi tutti, come lui, siamo dinanzi a Dio colpevoli e quindi degni di condanna e di morte. Ogni persona, per natura, è sotto l'ira e la maledizione di Dio. Non è così? In Galate, capitolo 3, versetto 10, l'Apostolo Paolo scrive queste testuali parole. Galate 3:10. Poiché tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto la maledizione. A chi sta parlando qui l'Apostolo Paolo? Sta parlando a tutte quelle persone religiose che credano che, osservando la legge o i famosi 10 comandamenti, si possono salvare. E non sanno che coloro che cercano di mettere in pratica i 10 comandamenti senza l'aiuto dello Spirito Santo, che è quello che ci aiuta, sono sotto la maledizione di Dio. E qui sono milioni e milioni di persone che sono ingannate, credendo di essere a posto con Dio. Quante volte sentiamo di persone che dicono: ma io poi non ho fatto poi questi gravi peccati da meritare l'inferno, non ho mai rubato, non ho mai bestemmiato, non ho ammazzato nessuno, nessuno ha di ridire di me come uomo, come cittadino, come padre. E si mettono dietro questa autogiustificazione che sono a posto davanti a Dio. In Romani capitolo 3, versetto 10 a 12, che dice queste cose, e questo vale per tutti gli uomini: siccome è scritto, non vi è alcun giusto, neppure uno, non vi è alcuno che abbia intendimento, non vi è alcuno che ricerchi Dio, tutti si sono sviati, tutti quanti sono divenuti inutili, non vi è alcuno che pratica la bontà, non neppure uno. Pensate, siamo 7 miliardi di esseri umani sulla terra e dice qui la scrittura che non c'è neppure una persona giusta, cioè non c'è una persona che non pecchi. Con un peccato al giorno che commettiamo noi tutti, ogni giorno davanti a Dio facciamo 7 miliardi di peccati, se solo un peccato. Ma io penso che ne facciamo più di uno al giorno. Anzi, la scrittura dice che l'uomo giusto pecca 7 volte al giorno, ma si rialza. Facciamo una moltiplicazione. Quanti bilioni e bilioni e bilioni e bilioni di peccati si commettono al giorno davanti a Dio? Eppure Dio ci lascia in vita.
Quante volte diciamo, ma quello merita la morte. È vero. Ma se tu guardi a te stesso davanti a Dio, anche tu sei un peccatore. Nessuno è immune dal peccato. Il saggio Salomone disse, non c'è uomo che non pecchi. E quanto pensiamo alla nostra vita passata, prima di conoscere il Signore, abbiamo ognuno di noi, credo, una lista di peccati. Basta solo un peccato che ci avrebbe condotto all'inferno. Quindi davanti a Dio siamo tutti degni di condanna. E in questo possiamo dire che siamo come Barabba, non è così? Secondo punto, Barabba sapeva che Gesù crocifisso fra i due ladroni non aveva commesso peccato o fatto alcun male. Abbiamo visto che i nemici di Gesù hanno confessato con le loro labbra che Gesù era innocente. Giuda, ho tradito il sangue innocente. Abbiamo visto qui cosa ha detto anche Pilato. Io non trovo in lui alcuna colpa. E Gesù sfidò le persone dicendo queste parole. In Giovanni capitolo 8, versetto 46, chi di voi mi convince di peccato? C'è chi di voi può dire che io abbia sbagliato? O su che cosa ho sbagliato? Nell'Evangelo di Giovanni capitolo 19, versetto 4, per la seconda volta Pilato uscì di nuovo e disse loro, ecco ve lo meno fuori, affinché sappiate che non trovo in lui alcuna colpa. E l'Apostolo Pietro, ispirato dallo Spirito Santo, parlando di Gesù, dice queste parole. Prima Pietro 1,19 dice Cristo come l'agnello senza difetto né macchia. Solo Gesù come uomo non ha mai peccato. Non ha mai peccato. Gesù è l'unica persona che ha vissuto senza avere mai peccato. Attribuire a Maria, la madre di Gesù, che non abbia mai peccato, è una grossa menzogna. Perché qui dice la Bibbia che tutti abbiamo peccato e siamo tutti privi della gloria di Dio. La Bibbia in un modo esplicito dice che solo Gesù è stato senza peccato. Perché Gesù è Dio. Quindi è una menzogna dire e parlare dell'Immacolata Concezione. Perché anche Davide, che era un avo di Maria, disse: mia madre mi ha concepito nel peccato. Davide era cosciente che lui era un uomo peccatore. E quindi, come tutti i figlioli di Adamo, anche Maria, la madre di Gesù, era nata con il peccato. Quindi questo è un inganno a tante persone. Terzo punto, Barabba era consapevole che Gesù moriva al posto suo. La sua vita passata testimoniava contro di lui che Cristo giusto moriva per gli ingiusti e questo vale per ognuno di noi. Infatti in Galati capitolo 3 versetto 13 dice Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge essendo divenuto maledizione per noi. Poiché sta scritto maledetto chiunque appeso al legno. E un altro versetto interessante è questo. In 2 Corinzi 5,21, colui che non ha conosciuto peccato, ecco, vedete? Colui che non ha conosciuto peccato, egli, cioè Dio, l'ha fatto essere peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Come è chiara la Bibbia? Che in Gesù non c'era nessun peccato. Quarto punto. Barabba sapeva che Gesù, avendo subito la condanna al posto suo, era un uomo libero. Era un uomo libero. La morte di Gesù era servita a riscattare la vita di Barabba. E così anche vale per noi. In Romani dice, a chi opera la mercede, ossia il salario, la ricompensa, non è messa in conto di grazia, ma di debito. Questo dice la scrittura. Mentre a chi non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è messa in conto di giustizia. Che cosa significa questo?
Che cosa vuol dire qui l'Apostolo Paolo? Vuol dire che coloro che cercano di essere giustificati, salvati, mediante le buone opere, questo davanti a Dio non gli viene in conto di grazia, ma di debito. Cioè, più la persona vuol fare qualcosa, e più si indebita di più davanti a Dio. Cioè, non può mai riscattare l'anima sua facendo delle opere. Invece, colui che non opera, cioè colui che non fa nulla, ma crede in Dio, che lo giustifica grazie all'opera che Gesù ha compiuto, è salvato. Cioè, quello che vale davanti a Dio non è la nostra opera, ma è l'opera di Gesù che ci giustifica davanti a Dio. Perché dice l'Apostolo Paolo in un altro passaggio in Corinzi che Cristo, dice, è la nostra sapienza, la nostra giustificazione, la nostra santificazione e la nostra redenzione. Quindi l'opera che Dio gradisce è quella che Lui ha fatto per mezzo di Cristo. Cristo è colui che ci giustifica. E ancora un altro versetto molto importante, qui l'Apostolo Paolo dice agli Efesini: poiché egli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù d'opera, affinché nessuno si glori. E quanti milioni di persone religiose, sia evangeliche, sia cattoliche o di qualunque altra religione, sono ingannate perché, compiendo delle buone opere, fra virgolette buone opere, credono di meritare il cielo e la salvezza davanti a Dio. È un inganno diabolico. E ultimo punto, dice così: Barabba sapeva che la morte di Cristo era sufficiente al suo riscatto. Cioè, le autorità romane non avrebbero più potuto condannare Barabba per le sue colpe, perché le sue colpe li scontava Gesù. Non si doveva pagare due volte per una stessa condanna. Gesù aveva pagato per Barabba. Gesù aveva dato la sua vita in cambio della vita di Barabba. Non ci deve essere due vite. Bastava una sola vita per riscattare e per liberare l'altro. Da questo cosa possiamo imparare? Da questo impariamo che Dio non potrà mai più condannarci al giudizio e alla morte eterna, perché Gesù ha pagato per noi e di questo Dio è stato pienamente soddisfatto. Quindi noi siamo stati giustificati per il sangue di Gesù. Dice così in Efesino 1:7, un versetto stupendo: poiché in Lui, cioè in Gesù, noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. In Ebrei 10:14 dice un altro: perché con un'unica offerta Egli, cioè Cristo, ha per sempre resi perfetti quelli che sono santificati. Gesù ci ha giustificato pienamente. E in Prima Giovanni 1:7 dice: ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Cristo suo figliolo ci purifica da ogni peccato. Quindi questi passi dalla parola di Dio sono delle vitamine potenti per la nostra anima e ci danno pace, ci danno conforto e sicurezza. Perché noi basiamo la nostra salvezza non su noi stessi, su quello che noi possiamo fare, ma su quello che Gesù ha fatto una volta e per sempre. Il fatto che Gesù è morto e il fatto che Gesù è risuscitato, questa è garanzia assoluta che noi siamo salvati per tutta l'eternità. Perché l'Apostolo Paolo dice: Cristo è morto per i nostri peccati e risuscitato per la nostra giustificazione. Qualcuno può muoverci dalla nostra fede? Qualcuno può farci dubitare? Io penso di no, perché noi crediamo che l'unico salvatore del mondo è Gesù e che anche Lui è l'unico mediatore fra Dio e l'uomo. Quindi, dopo quello che Cristo ha fatto per noi,
che noi siamo un come lo era Barabba, un uomo condannato, un uomo che non aveva scampo ed era divenuto un uomo libero da rifarsi una vita, di ricominciare tutto da capo, doveva tutto a Gesù. E non è la stessa cosa per noi. Noi abbiamo ricominciato a vivere una vita nuova, una vita meravigliosa. Da quando Gesù ci ha liberati, ci ha salvati, ci ha dato una nuova vita. Allora sappiamo da ringraziarlo e adorarlo. Anche in questo momento possiamo farlo, perché Lui ne è degno. Amen.

Avrei bisogno di un chilometro di carta per raccontarvi tutto quello che ho vissuto. Avrei bisogno di maniglie sulla porta per accorciare il tempo e darvi il benvenuto. Un grattacielo e fondamenta di sorrisi, un manifesto posto al centro della piazza, in cui il rispetto è la migliore propaganda e l'uguaglianza è quel valore che comanda. Avrei bisogno di un'intera piantagione di speranza, la stessa

ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto

caro saluto a tutti voi, amici ed amiche, e benvenuti all'ascolto di questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Una svolta decisiva, seconda parte. Leggo nella Bibbia, esattamente nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 1, il verso 12, e dice così: è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto, ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Ieri, cari amici, abbiamo visto appunto nei Vangeli che il Signore Gesù, ma anche gli apostoli, fanno un invito a chiunque a ricevere Gesù come Salvatore. Ricevere è un sostantivo importante e da esso dipende la vita dell'uomo. Infatti, sempre nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, al verso 16, Gesù dice: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Cari amici, questo è l'invito: ricevere e accettare Gesù come personale Salvatore. Ma cosa vuol dire? Sapete, molte persone pensano che il cristianesimo consista nell'andare in chiesa, svolgere dei rituali, praticare una serie di regole e non commettere certi peccati. Questo non è il cristianesimo. L'autentico cristianesimo è una relazione personale con Gesù. Accettare Gesù come proprio Salvatore personale significa mettere in Lui la propria fede e confidare in quello che Lui ha fatto e fa tutti i giorni con la sua presenza. Bisogna sapere, amici, che nessuno è salvato perché è nato in una nazione che si definisce cristiana per antonomasia. Nessuno è salvato mediante la fede degli altri. Nessuno è salvato perché compie certe opere. Nessuno è salvato perché si sforza di essere più bravo. Nessuno è salvato perché appartiene alla religione più grande. Allora, voi direte, come può essere salvato una persona? Bene, l'unico modo per essere salvati consiste nell'accettare il sacrificio di Gesù e riceverlo personalmente come Salvatore, confidare nella sua morte come pagamento per i propri peccati e nella sua resurrezione come garanzia della vita eterna. Sapete, amici, vi è solo un modo per diventare cristiani. Non certo quello dalla nascita, non certo quello appartenere a una certa tradizione, ma dall'ascolto della parola di Dio. Come dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 10 al verso 17. Se
se vuoi accettare Gesù Cristo come tuo salvatore personale, glielo devi dire, perché lui è vivente, lui ti ascolta. E lui dice anche, fa una bella promessa, che chi cerca trova e chi bussa sarà aperto. È solo affidarti a lui che i tuoi peccati possono essere perdonati e puoi essere salvato. Sapete, amici, per rivolgervi al Signore Gesù basta una preghiera semplice. Potreste dire: Signore, so di avere peccato contro di te e di meritare la punizione. Signore Gesù, tu hai preso il mio castigo che meritavo io, in modo che attraverso la fede in te io potessi essere perdonato o perdonata. Perdona il mio peccato e metto la mia fiducia in te per la salvezza. Grazie, Signore, per il dono della vita eterna. Se tu pregherai con fede in questo modo, o più o meno, e con tutto il tuo cuore, ed accetti Gesù come tuo personale Salvatore e Signore, avverrà una cosa meravigliosa. E come dice il titolo di questa meditazione, avviene la svolta decisiva della tua vita, che la cambierà radicalmente. Avverrà, in base alle sue promesse, che Dio perdona e dimentica tutti i tuoi peccati. Nasci di nuovo. Diventi un figlio di Dio. Puoi essere certo che Gesù è con te e riceverai la vita eterna. Questo vuol dire, cari amici, essere un cristiano. Bene, domani vedremo quali sono i segni della presenza di Gesù nella vita di chi lo ha ricevuto come personale Salvatore. Un'altra puntata quindi è terminata e vi ringrazio con tutto il mio cuore per il vostro ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Essenza di River. Al Disco Highlight un brano toccante oggi. Si intitola Un giorno di sole. È del rapper Cristiano River. A furia di riempir la testa ci svuotiamo il cuore. A furia di sbagliare non sentiamo più il dolore. Così comincia. Una vita fatta di tante esperienze fuori dalle vie di Dio, in cui, nonostante fosse apprezzato come cantante rap, il suo cuore si andava raffreddando e, insoddisfatto e triste, trovava sfogo nelle droghe. Etichettato ed emarginato in poco tempo, River ha provato la solitudine. Solo giunto al limite ha trovato Dio. Ora canta: «Le mie lacrime cadono e tu, Signore, ne fai nascere un fiore. Quella vita vecchia l'ho lasciata indietro, dentro ho una vita nuova». Un giorno di sole, River.
2: A furia di riempir la testa ci svuotiamo il cuore, a furia di sbagliare.

0: Disco Highlight.
1: E adesso sono qui, dentro me una vita nuova. Quella vecchia l'ho lasciata indietro, ormai è una vecchia storia. Dio con me ogni secondo e ogni ora, e se cado mi rialza e mi do una forza ancora. Ci vuole più fede per credere che non esiste. Tranquillo che solo grazie a lui se tutto sussiste. Ti può dare pace

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 20 minuti.
1: Siamo già collegati con il nostro carissimo Luigi Caratelli, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a te Daniele e a tutti gli ascoltatori.
1: Siamo all'interno dei fenomeni paranormali. Allora, il fenomeno che riguarda appunto i fenomeni extraterrestri è uscito ormai dall'ombra ed è considerato di grande interesse anche dai leader mondiali. Raccontaci un po'.
2: Sì, diciamo, come dicevo l'altra volta, è sdoganato dall'ambito che era prettamente filmografico, cioè insomma questa serie di film negli anni 50 e 60 che ci dicevano: guardate che stanno per arrivare gli extraterrestri e sono guai per la Terra. Oggi sembra ribaltato il concetto, la filosofia: vengono gli extraterrestri
1: e ci
2: per
1: salvano.
2: Salvare la Terra.
1: Ecco.
2: Sì, infatti non soltanto diciamo le guide delle nazioni la pensano in questa maniera, e non solo laiche ma anche religiose, ma l'uomo comune. Io ricordo una volta, molti anni fa, ero stato invitato a Perugia a tenere una serie di conferenze sul paranormale, e quel giorno dovevo tenere la conferenza sull'ufologia. Mi trasferivo da Ostia alla stazione centrale di Roma, a Termini, per prendere il treno, e nel mio scompartimento notai una cosa particolare: un ragazzo che conoscevo, un tossicodipendente, che aveva l'abitudine di, suonando la sua armonica, di passare tra coloro che erano sul treno e chiedere l'elemosina. A un certo punto fa uno scatto, rubando proprio il giornale a una persona che stava lì seduta, prende il giornale, lo allarga sul pavimento dello scompartimento e lo sento urlare: ma allora qualcuno c'è, meno male qualcuno c'è. Io arrivai alla fermata per scendere, con la coda dell'occhio insomma guardai la testata del giornale che era stato restituito al proprietario. Il ragazzo era felice, benché aveva trovato una specie di speranza che il CUN, il Centro Ufologico Nazionale, aveva fatto un bollettino nel quale diceva che il 1994, perché era quello l'anno, era stato un anno di apparizioni mariane, no? Ufologiche, scusate, e quindi la sera prima era apparso sui cieli di Fiumicino, quindi di uno dei più grandi aeroporti di Roma, un oggetto volante non identificato, e gli addetti alla torre di controllo e ai radar lo avevano captato. Quindi questo ragazzo con grande gioia aveva detto: meno male qualcuno c'è allora che ci può venire a salvare, gli extraterrestri. Quindi sono diventati dei salvatori, dei messia, e in ambiti religiosi oggi si sta procedendo in questo, su questo cammino. L'altra volta parlavamo dell'osservatorio che hanno in Arizona i cattolici, l'osservatorio che è addirittura del Vaticano, infatti era gestito, adesso non so se ancora è gestito, da un gesuita, e loro stanno aspettando l'arrivo di entità extraterrestri, perché sono convinti, come abbiamo anche già detto, che altri mondi sono abitati.
1: Quindi questo è un fenomeno che si è spostato da essere un fenomeno laico, quindi che non aveva a che fare con la religione, invece è un fenomeno che si aspetta, quindi con grande interesse, perché potrebbe portare, sì, dare la svolta, portare una svolta su questo pianeta. Come si è ribaltata la situazione? Che è successo nel frattempo tra prima e dopo?
2: Sì, è il solito discorso della finestra di Overton. Praticamente coloro che ci terrorizzavano con la possibilità che ci fosse un'invasione di extraterrestri e ci polverizzasse tutti, hanno gestito la cosa per terrorizzare il mondo, ma per catalizzare anche l'attenzione. Gli stessi personaggi che poi sono lì, il governo americano, alcuni personaggi facoltosi, no, che hanno la possibilità di determinare anche con i mezzi di comunicazione dei climax, insomma dei modi di pensare, di vedere, gli stessi personaggi ci dicono: no, tranquilli, tranquilli, vi abbiamo terrorizzato, ora invece dovete sapere che questi personaggi verranno a portarci la pace. Allora le persone possono facilmente essere dominate con la paura, l'intelligenza soccombe alla paura e quando c'è paura per un qualunque tipo di avvenimento si ascolta obbedienti ciò che dice il conduttore di turno, che sia laico o religioso. Già negli anni 60 l'avvocato Pompeo Magno, che era direttore dell'International Institute of Space Law, presidente anche dell'Istituto Italiano di Diritto Spaziale, delegato addirittura all'ONU per le questioni spaziali, cioè insomma aveva redatto un documento nel quale addirittura in maniera giuridica noi dovevamo metterci l'anima in pace per considerare questi personaggi extraterrestri come li considera la teologia e la filosofia, cioè abitanti di altri mondi, e in qualche modo questi personaggi avrebbero anche status e diritti costituzionali, insomma, ecco. Insomma, poi in qualche modo si è passati a anni più vicini a noi anche a un fermento nell'ambito religioso, soprattutto, come dicevo, nella Chiesa Cattolica. E Roberto Pinotti, che è il più attuale degli osservatori del fenomeno UFO, ha scritto un bellissimo libro intitolato proprio Extraterrestri in Vaticano, UFO in Vaticano, no? Ecco, quindi adesso grazie ai leader religiosi che in qualche modo lavorano insieme ai leader mondiali e in questo caso l'ONU, il fenomeno UFO viene molto più digerito, perché non terrorizza più. Anzi, in una umanità smarrita, quando non ci sono più ideologie, quando è in qualche modo sopraffatta dal terrore di nuove pandemie, quando è sopraffatta dall'angoscia di nuove guerre, ecco, avere una speranza che magari viene dal cosmo e con personaggi all'interno di dischi volanti catalizza l'attenzione delle persone, perché, ripeto, ormai impaurite da tutto, sono pronte per una nuova narrazione. Quale? Quella che i fratelli extraterrestri vengono finalmente a risolvere i nostri problemi.
1: Quindi stiamo prendendo un'altra direzione, tutt'altra direzione rispetto a quella che c'era all'inizio, quella che la Bibbia ci fornisce. Quindi prima gli UFO facevano paura, e quindi i film di quegli anni, no? In cui c'erano questi extraterrestri, sì, che arrivavano sulla Terra, insomma dominavano, quindi si aveva paura di questi esseri. Ora invece si aspettano, perché potrebbero cambiare le sorti del nostro pianeta, potrebbero essere i salvatori. E la cosa interessante, come tu ci dicevi prima del brano musicale, che prima era un fenomeno che era legato più, insomma, era un tema più laico, ora anche la religione, anche le chiese iniziano a credere che dallo spazio possono arrivare dei salvatori. Sì, noi ne aspettiamo uno in realtà, ma non su una navicella, pare che sia su una nuvola.
2: Sì, allora citerei un personaggio che fa rivoltare lo stomaco anche ai teologi, Satana, visto che i teologi pensano che non sia un personaggio reale, ma soltanto una proiezione psicologica o al massimo un mito, no? Quindi dovrebbero spiegare i teologi come mai Gesù Cristo invece non crede né alla proiezione psicologica né al mito, ma lo affronta proprio addirittura fisicamente. Ma di questo comunque ne parleremo. Ora, logicamente, in certi scritti che poi esamineremo, addirittura Satana stesso cercherà di imitare la venuta di Cristo. Ora, se scende con un'astronave e la gente è preparata, ecco che tutti sono preparati ad accettare la venuta di Cristo, non con i canoni previsti dal Vangelo, ma in un altro modo. Ma comunque Dio non lo può permettere, infatti ci sono proprio dei riferimenti nel Nuovo Testamento per capire com'è l'inganno. A San Paolo diceva anche Satana si traveste da angelo di luce, quindi da essere risplendente che magari porta la pace. E Pinotti, nel suo libro dedicato agli fenomeni UFO, dice che, come è noto, più volte sedicenti extraterrestri si sono manifestati a molteplici sensitivi. Quindi abbiamo lo stesso meccanismo dello spiritismo: sedicenti morti, anime defunte, si sono presentate ai medium Guardate che dal 1847 a oggi anche lo spiritismo ha fatto progressi, si è spostato dall'ambito dei reps, dei tocchi, insomma, no? Dei tavolini che ballavano nei laboratori scientifici e ora anche all'ONU, dove c'è un ufficio, una stanza chiamata Stanza della Meditazione, si può vedere anche su internet com'è adornata, no? Dove, per esempio, la famosa Alice Bailey. O meglio, il suo organismo, il Lucas Trust, dà lezioni appunto di occultismo. E allora ecco che lo spiritismo è diventato fascinazione, proposta occulta, esoterica per un mondo migliore. Infatti, il libro scritto da Alice Bailey si intitola proprio Il ritorno del Cristo. Sì, va benissimo, ma quale Cristo? Come tornerà? Ecco, per esempio, Pinotti cita la famosa Baba Vanga, la veggente russa, alla quale credono molti in Russia. Ora non so se ci crede anche Putin, ma soprattutto ministri, militari, credono alle profezie di questa donna che adesso non so che fine abbia fatto, no? E a questa donna, questi extraterrestri avrebbero fatto delle comunicazioni e la stessa ha fatto delle profezie a riguardo di Putin, a riguardo della Russia stessa, no? E le persone sono attratte, ci credono. Magari questa persona un giorno ha pure detto che Gesù Cristo verrà in astronave e molti ci crederanno perché dovrebbero arrivare gli extraterrestri, ci stanno dicendo da tutte le parti sì, quindi qualcuno sa. E ci sta preparando? Punto interrogativo. Lo vedremo. Per esempio, una delle profezie più famose di questa Baba Vanga, la veggente cieca, no? Che nel 5079 l'universo finirà. Però ecco, insomma, se uno legge la Bibbia in una frase, soltanto Gesù elimina questo tipo di false profezie. Nessuno sa il giorno, nessuno sa l'ora. Come allora lo ha comunicato a Baba Vanga, la quale è in contatto con questi esseri extraterrestri? Ecco, rimanendo in tema di veggenti, noi abbiamo anche in Italia diversi personaggi che ci stanno preparando alla discesa degli extraterrestri sulla Terra. E uno di questi, vabbè, l'ho nominato molte volte, che ha come discepolo Caria, diciamo, ci dice chiaramente anche su internet che parla molto volentieri con Gesù Cristo, lo ospita a casa. Ecco, allora lì mi vengono in mente le parole di Gesù che proprio per gli ultimi tempi prevedeva una serie di falsi cristi e falsi profeti e diceva proprio in maniera precisa nel capitolo 24 di Matteo: se dovessero venire nelle stanze interne, non ci credete, io non vengo nelle stanze interne, soprattutto, e qui si può, insomma, molto ben parafrasare, insomma, in una situazione di comunicazioni private, come fanno questi ufologi italiani, no? Sono in contatto con Gesù Cristo, il quale starebbe per tornare grazie al fenomeno extraterrestre, no? Ma qui abbiamo grossi problemi perché sempre nell'ambiente cattolico la veggente Veronica Luecan di Bayside negli Stati Uniti diceva, essendo stata essa istruita dalla Madonna, no? Il contrario di questi cattolici ufologi, esattamente il contrario. Per esempio, in una comunicazione che lei dice di aver avuto il 29 dicembre del 1973, esattamente un anno dopo, nel quale Bongiovanni e Caria testimoniano del fatto che la Madonna avrebbe detto che gli UFO sono una trovata del Signore per poter evangelizzare la terra. Nello stesso periodo, invece, in America, questa veggente, logicamente io non credo né all'uno né all'altro, però lei diceva: il Signore mi ha detto che molti dischi volanti sono sopra di noi, essi sono i mezzi di trasporto dell'inferno, vengono da Satana. Questi oggetti chiamati UFO non provengono da un altro pianeta, ma è Satana a inviarli. Ecco, io qui mi chiedo già adesso, due veggenti cattolici che sullo stesso fenomeno dicono uno il contrario dell'altro. Papa Francesco, che posizione prenderà? A
1: Lo
2: favore
1: vedremo.
2: di Caria e Bongiovanni? oppure a favore di Veronica Luecan, che scredita il fenomeno UFO. E questo magari lo vedremo più avanti, perché qualcuno ride e ci scherza, ma purtroppo ci sono guide nazionali e religiose che ci credono e ci stanno catechizzando in questo senso.
1: Ne vedremo delle belle, ne sentiremo delle belle. Grazie Luigi, come sempre, alla prossima.
2: Alla prossima, grazie a te, un saluto a tutti.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova, dovrà comparire davanti a lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 21 minuti.
1: A come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Arriva infatti la puntata del 23 di agosto di A come Almanacco. Un benvenuto a tutti voi amici che ci seguite sempre.

0: accadde oggi.
1: 23 agosto 1958, partiamo da questa data per la nostra rubrica. C'era la guerra civile cinese in corso, inizia la seconda crisi dello stretto di Taiwan con il bombardamento di Quemoi da parte dell'esercito di liberazione popolare. 1962, primo collegamento televisivo in diretta fra Stati Uniti ed Europa tramite il satellite Telstar. 1966, il Lunar Orbiter 1 scatta le prime fotografie della Terra da un'orbita attorno alla Luna. 1973, viene lanciato il satellite per telecomunicazioni Intelsat. 1975, colpo di Stato comunista nel Laos. 1976, un grosso terremoto in Cina uccide migliaia di persone. 1987, piogge intense e inondazioni in Bangladesh uccidono centinaia di persone. 1989, Ungheria, apertura della frontiera con l'Austria e successivo esodo di tedeschi dalla parte est della Germania, inizio della caduta del muro di Berlino. 1990, Saddam Hussein appare alla televisione di Stato irachena con alcuni ospiti occidentali, come li chiama lui, in realtà erano ostaggi, tutto per cercare di evitare la guerra del Golfo. Nello stesso giorno l'Armenia dichiarava la sua indipendenza dall'Unione Sovietica e Germania Ovest ed Germania dell'Est annunciavano la loro unificazione per il 3 di ottobre. 1999, l'uragano Andrew colpisce il sud della Florida. 2000, un Airbus A320 della Gulf Air si schianta nel Golfo Persico vicino Manama, nel Bahrain, uccidendo 143 persone. E per chiudere, 23 agosto 2010, a Manila, nelle Filippine, un ex agente della polizia che voleva essere reintegrato prende in ostaggio un autobus con 26 persone. Perderanno la vita in 9, tra cui anche lui.

0: Pensieri cristiani.
1: L'argomento del divorzio ha suscitato interesse e questioni insolute in ogni epoca. La società nel corso dei secoli ha assunto atteggiamenti diversi e ha prodotto soluzioni quanto mai differenti. Al tempo del Signore, gli ebrei tentavano di risolvere il problema argomentando che la loro vetusta tradizione, risalente a Mosè, massima autorità religiosa, consentiva il divorzio. Gesù però elimina tutta la loro sicurezza con due affermazioni che rimangono ancora oggi il fondamento dell'interpretazione cristiana sull'argomento. Innanzitutto, agli esordi della rivelazione biblica non era così. Gesù riafferma l'istituzione del matrimonio, proponendola come una realtà duratura, un rapporto indissolubile fra i coniugi che dinanzi a Dio esprimono la propria libera volontà di vivere insieme concordemente in funzione di un reciproco aiuto. In secondo luogo, il principio della tradizione mosaica trova fondamento in una realtà incontroversibile, la durezza del cuore. Questa concessione, infatti, traeva origine dall'indifferenza che uccide tutti i migliori sentimenti dell'individuo, facendo dimenticare quanto di più puro, bello e prezioso c'è nella vita, l'amore vero, espresso con una promessa indissolubile davanti a Dio. Ancora oggi, in un mondo in cui la durezza del cuore sembra imporsi in modo crescente, si cercano maldestramente soluzioni religiose o laiche ai problemi matrimoniali. I coniugi che vedono in pericolo la loro vita familiare dovrebbero invece esaminare il proprio cuore dinanzi a Dio. Egli è stato testimone della loro promessa di fedeltà, qualunque sia stata la forma di celebrazione del matrimonio. E solo confessando le proprie colpe si potrà ritrovare ai piedi di Gesù quel sentimento che proprio la durezza del cuore ha distrutto e annientato.

0: Gospel Jukebox,
1: dal quale oggi ascoltiamo Per noi il cielo, dalla voce di Francesco Di Vicino.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Dove oggi parliamo dell'adorazione, che è l'atto con cui si rende omaggio ad una persona che si stima molto. Quindi venerare Dio, rendergli un culto, è in definitiva adorarlo.

0: l'origine dei nomi.
1: In questa puntata ci soffermiamo sul nome di Adelfo, da cui deriva anche Adelfina. Proviene dal greco Adelfos, fratello, e divenne poi in età imperiale il latino Adephius, con il significato di fratello di Dio. Una seconda interpretazione, forse più azzardata, vuole farlo derivare da utero, attribuendo al nome vivacità, bellezza e grazia.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La puntata è giunta al termine, io ringrazio tutti voi per la cortese attenzione e vi rimando come sempre a domani per un nuovo numero. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 33 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Il testo biblico di oggi è tratto dal libro dell'Ecclesiaste, capitolo 5, versetto 1, dove è scritto: «Bada ai tuoi passi quando vai alla casa di Dio e avvicinati per ascoltare, anziché per offrire il sacrificio degli stolti, i quali non sanno neppure che fanno male». La riflessione è a cura di Vilma Guadagno. Andare alla presenza di Dio richiede umiltà e riconoscenza. L'invito ad ascoltare è particolarmente significativo. Ascoltare, secondo il dizionario, significa stare a sentire attentamente, prestare orecchio, ubbidire. Siamo desiderosi di farci ascoltare come se fossimo dei saggi, ma qui l'invito è a sapere ascoltare, cosa essenziale per udire la voce di Dio. Dio è vivente e parla perché vuole farsi conoscere, vuole trasmettere il suo proposito d'amore, di perdono, di vita eterna, realizzato dal Signore Gesù sulla croce. Ma come parla Dio? Attraverso la sua parola, la Bibbia. Non ci sono altre rivelazioni, perché la sua parola è completa e Dio ordina di non aggiungere o togliere nulla a ciò che è scritto. Prima di tutto, leggiamo la Sacra Scrittura con attenzione, con desiderio di comprendere quello che il Signore comunica. E non siamo stolti, ma pronti ad ascoltare la sua voce. È scritto che la fede viene dall'udire la parola del Signore.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina dal libro di Isaia, capitolo 52, versetto 7. Quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie che annunzia la pace, che è araldo di notizie liete, che annunzia la salvezza. E ancora prima Giovanni, capitolo 4, versetto 10. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. La bellezza che salva. In un suo romanzo, lo scrittore russo Dostoevsky fa pronunziare a un suo personaggio questa frase, che poi è diventata celebre. La bellezza salverà il mondo. Ma qual è la bellezza che ci può salvare? È forse quella dell'arte o della moda? Anzi, sono spesso queste cose che ci distraggono dalla bellezza essenziale della vita. C'è poi la bellezza della natura, la luminosità in un paesaggio sotto la neve, i fiori e la loro tavolozza di colori, la melodia dei canti, degli uccelli nel bosco, i visi di bambini felici. Queste manifestazioni di bellezza innalzano i nostri pensieri verso il Creatore, che ne è la sorgente e ci stimolano a tentare di conoscerlo. Ma la bellezza incomparabile è quella che ci salva, la bellezza dell'amore di Dio manifestata alla croce di Cristo. Là riconosciamo e adoriamo colui che è bello, più bello di tutti i figli degli uomini, come è scritto nel Salmo 45, versetto 2. Gesù che muore per i nostri peccati. Ma Gesù è risuscitato e, per fede, già lo vediamo quando verrà nel suo regno. Di questo parla il profeta Isaia quando dice: gli occhi tuoi ammireranno il Re nella sua bellezza. Là il Signore sta per noi in tutta la sua maestà. Isaia capitolo 33, versetti 17 e 21. Una cosa ho chiesto al Signore e quella ricerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare. Salmo 27, versetto 4. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ben ritrovati cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti. È il 23 agosto e dal libro dell'Apocalisse leggeremo nel capitolo 18 il verso 18 dove è scritto così. E vedendo il fumo del suo incendio esclameranno: quale città fu mai simile a questa grande città? In questa porzione della visione profetica di Giovanni, l'Apostolo vede una città che brucia, verosimilmente una città sulla costa, perché le parole di questo verso sono pronunciate da marinai che sono sulle navi a una certa distanza, che osservano il fumo della città che sale in alto, un po' come doveva essere stata la visione delle città di Sodoma e Gomorra, viste da lontano mentre il fuoco le distruggeva. Ma quale fuoco può essere così distruttivo su città notoriamente ricche, prosperose e importanti? È lo stesso fuoco su cui poggiano le loro fondamenta, un fuoco di peccato, di lussuria, amore per il denaro, per il successo, senza amore per il prossimo, se non per se stessi. I marinai guardano impauriti da lontano un futuro economico che va in fumo. Quella che credevano fosse una città forte, ricca e invincibile, bruciava denaro, dissolutezza, prestigio e potere, lasciando nell'aria solo fumo. E allora, qual è la città sana, quella che non sarà mai distrutta, quella che non ha fondamento sulla violenza o sul denaro? Esiste una città così? Certo che esiste. Quella città è la Nuova Gerusalemme di cui Giovanni avrà la visione nel capitolo 21 dell'Apocalisse. L'immagine dei marinai che guardano da lontano il fumo della città che sale verso il cielo è come una fotografia che immortala il momento in cui ci rendiamo conto che mentre stiamo vivendo una realtà che ci sembra stabile, tutto il mondo può crollare improvvisamente. Se non vogliamo che il nostro passaggio sulla terra lasci solo dietro di sé l'odore acre del fumo della distruzione, guardiamo verso l'alto, non il fumo che sale, ma la gloria di Dio che è pronta ad accoglierci mentre il nostro cuore rinnovato fa salire verso di Lui il profumo della lode.
2: E la riflessione di oggi ci parla proprio di un incendio invisibile. Più grave di un incendio è il cuore degli uomini che brucia di arroganza. Nel gennaio del 2025 in California scoppiò un grave incendio. Ci fu il caos, la popolazione dovette evacuare mentre le nubi coprivano il cielo colorandolo di nero. Due giorni prima di questo avvenimento, in una serata di gala, qualcuno decise di burlarsi di Dio. Coincidenza? Abbiamo imparato ad accendere il fuoco del disprezzo verso Dio, credendo di poter camminare in questa vita come vogliamo, senza pagarne le conseguenze. La vera tragedia non sono gli incendi che distruggono le case, ma quelli che consumano la nostra coscienza, perché quando la fede si converte in burla e il rispetto finisce, il vuoto che rimane ci brucia da dentro. Non è che Dio si sia allontanato da noi, siamo noi che ci siamo allontanati da Lui. La nostra cattiva condotta e il peccato stanno bruciando la nostra esistenza, le nostre famiglie e tante generazioni, silenziosamente. Nessuno vede il fumo delle fiamme, eppure stiamo lasciando le ceneri di un incendio invisibile agli occhi. Senza la fede in Dio, senza valori e senza coscienza, respireremo e faremo respirare solo fumo a chi verrà dopo di noi. Oggi è il giorno per spegnere le fiamme invisibili agli occhi umani, l'incendio chiamato peccato. Chiedi a Dio che il suo sangue ti perdoni e accettalo nella tua vita come Signore e Salvatore. Così salverai te e le tue generazioni.
3: Quante dichiarazioni nella storia sono state pronunciate con presunzione e ambizione e poi punite e ridicolizzate dal loro stesso orgoglio? Mi viene da pensare subito alla Torre di Babele. L'uomo nel suo delirio di onnipotenza ha oltrepassato i limiti e il suo progetto ambizioso si è... Quante dichiarazioni nella storia sono state pronunciate con presunzione e ambizione e poi punite e ridicolizzate dal loro stesso orgoglio? Mi viene da pensare subito alla Torre di Babele,

0: diventati più famosi di Gesù Cristo. 10 anni dopo gli hanno sparato sotto casa. Da queste storie qualcuno potrebbe pensare che è Dio vendicativo. In realtà siamo noi che, quando ci allontaniamo dalla sua presenza, entriamo in un territorio nemico e diventiamo vulnerabili e pedine del nemico. Davide, lo dico a parole mie, nel Salmo 23 dice: posso anche entrare nel territorio nemico, attraversando la valle dell'ombra della morte, ma non mi addentrerò mai da solo, perché tu sei con me, vicino e sempre. Questa è la mia versione ampliata del verso 4. Però può essere che Dio si vendichi? Perché no? Credo che la salvezza sia la vera vendetta di Dio, perché alla meglio sul cuore indurito dell'uomo lo trasforma, gli dà una veste pura e profumata della santità di Gesù. Prima di salutarvi però voglio condividere una mia esperienza personale, dove la vendetta, tra virgolette sempre, di Dio si è rivelata sottile e ironica. Non ero ancora credente, mi trovavo con mia sorella ad un funerale. Lei era già convertita, ad un certo punto mi disse bisbigliando: nella mia chiesa i funerali non sono così tristi, formali e senza musica. Io, infastidito, ho risposto: già, scommetto che nella tua chiesa suonate pure le percussioni. Ebbene, mesi dopo ho aperto il cuore al Signore e mi sono ritrovato sul palco della chiesa col gruppo musicale a suonare proprio le percussioni. Attenzione a quello che diciamo. Dio ha un fortissimo senso dell'umorismo e può trasformare ogni nostra dichiarazione in un boomerang. Dio ci benedica.
1: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 50 minuti.
1: E benvenuto anche oggi, sì, a te, a questo nostro appuntamento con innamorarsi delle sacre scritture. Questo è l'appuntamento che ci porta a scoprire la bellezza, insomma, la straordinarietà di un libro scritto non soltanto per essere, tra virgolette, un libro di chiesa, ma per essere un libro della quotidianità, un libro che ci porta ogni giorno a contatto con Dio, ma soprattutto che ci rivela qualcosa di lui, qualcosa della sua straordinarietà, della sua bellezza e della sua grandezza. Ovviamente questo per chi crede che esso sia veramente parola rivelata di Dio. Ma questo appuntamento, come dice appunto il titolo del nostro programma, Innamorarsi delle Sacre Scritture, vuole cercare di rivelare non tanto questioni dottrinali, teologiche, discusse, insomma, nei vari ambienti cristiani, quanto la bellezza che si coglie, che è nascosta, che è insita in questo straordinario libro. E la nostra avventura ci sta portando all'interno di un particolare genere che si trova in questo libro, quindi non tanto un libro particolare delle Sacre Scritture quanto un genere che troviamo, una classe, se vogliamo dire così, di scritti, di racconti che troviamo, che sono quelle delle parabole. Le parabole appunto erano utilizzate non solo da Gesù, perché ne troviamo anche nell'Antico Testamento, utilizzate da profeti o da altri personaggi. Comunque non sono altro che storie della quotidianità, storie che prendono elementi che riguardano appunto la vita di tutti i giorni, le esperienze quotidiane, per poter però poi rivelare qualche cosa di spirituale, qualcosa che va poi al di là di quello che può essere un buon senso umano, un'intelligenza o una dinamica emotiva, qualcosa che va ancora un pochino più in profondità e riguarda anche quella sfera spirituale che è quella che a volte forse pensiamo, sentiamo più lontano dalla quotidianità, ma che nelle Sacre Scritture invece viene descritta proprio come la quotidianità. Dio è proprio il Dio che non si nasconde, ecco, nelle chiese, non si nasconde nelle istituzioni ecclesiastiche, non si nasconde nei luoghi sacri, ma è un Dio che si rivela nell'oggi, nel qui, nella casa, nella scuola, nel lavoro, nella nostra passeggiata, nelle nostre relazioni, insomma, di tutti i giorni. Questa è la cosa straordinaria che fin dalla Genesi viene fuori del Dio appunto della Bibbia. Bene, qual è la parabola scelta per questo nostro appuntamento? Si trova nel Vangelo di Matteo, al capitolo 7. È interessante semplicemente notare che è stata posta in un luogo, tra virgolette, strategico, cioè è stata messa dopo un lungo discorso di Gesù, un discorso che da molti di noi forse è conosciuto come il Sermone sul Monte, quindi un discorso pieno, carico di insegnamenti bellissimi, stupendi, insegnamenti veramente che ci portano ad affrontare la vita e anche la relazione con Dio in un modo veramente nuovo, ad un livello veramente straordinario di amore, giustizia, realtà, legalità, onestà. E al termine appunto di tutta questa serie di discorsi che vanno ad insegnarci come relazionarci in un modo veramente buono con gli altri, arriva questa parabola, la parabola delle due case. Perciò queste sono appunto le parole di Gesù: chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo avveduto, un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato, hanno investito quella casa, ma essa non è caduta, perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo stolto, folle, non saggio, non avveduto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. quel punto la pioggia è caduta, sono venuti torrenti, i venti hanno soffiato, hanno fatto impeto contro quella casa ed essa è caduta. La sua rovina è stata grande. E certo, è una parabola forte, insomma, una parabola anche molto, molto, molto vera, molto viva come immagine. È questa immagine di questa casa, no? Posta in un luogo sicuro, su fondamenta salde, come la roccia. Oggi è ovvio che la cosa straordinaria delle parabole è che poi devi un po' estrapolarla dal suo contesto proprio geografico a volte o sociale, insomma, di tempo, no? Perché è stata detta in un certo luogo, in una certa cultura, in un certo tempo. E bisogna cogliere qual è il significato che c'è dietro. Oggi probabilmente questa parabola la si racconterebbe in modo diverso. E si cercherebbe di dare l'idea della solidità delle fondamenta in un altro modo, però a quel tempo, cioè in tempi di Gesù, invece proprio la sabbia e la roccia rappresentavano l'instabilità di un fondamento e la stabilità invece di un fondamento, e quindi anche quello che avrebbe potuto permettere o meno ad una casa di resistere a qualsiasi tipo di avversità, in questo caso soprattutto intemperie, insomma, avversità, calamità, insomma, naturali che possono abbattersi contro una casa. E è interessante perché ricordo di aver letto una volta un libro in cui questa parabola veniva raccontata, per esempio, a una tribù indio invece amazzonica. E questa tribù ovviamente diceva: ma cosa dice? È assurdo, perché le loro case invece erano costruite sulla sabbia, dovevano esserlo, perché era proprio la sabbia invece a dare al tipo di architettura particolare da essi utilizzata la stabilità, o meglio la non stabilità necessaria, perché erano case capaci di oscillare, ma era proprio questo oscillare che le permetteva di rimanere in piedi. Quindi quando sentirono questa parabola dissero: no, questa parabola è sbagliata, e ovviamente la modificarono in modo tale da coglierne il senso. Ma alla fine il senso è appunto quello. Gesù sta dicendo che in fondo ognuno di noi costruisce la nostra vita su dei principi, costruisce la propria vita su delle regole di vita, su delle cose che considera importanti, su dei principi che desidera rispettare, ai quali desidera rimanere fedele. E questi principi possono essere di vario genere. Le motivazioni che ci spingono a fare una cosa possono essere diverse. E quello che Gesù sta cercando di dire è che ci sono principi, motivazioni nella vita che possono portarci a costruire qualcosa di estremamente instabile, perché la prova del fuoco, tra virgolette, le difficoltà, i risultati anche di quello che facciamo, delle motivazioni che abbiamo, delle azioni, dei nostri principi, prima o poi comunque hanno un effetto su di noi. E Gesù ci sta in qualche modo invitando a prendere molto molto sul serio i principi, gli insegnamenti sui quali noi costruiamo la nostra casa, perché da essi dipenderà in realtà, cioè la nostra vita ovviamente, perché da essi dipenderà il risultato finale, dipenderà se poi questa vita che avremo costruito riuscirà veramente ad essere una vita forte, una vita con un risultato duraturo, ma una vita con un risultato anche che possa dare a noi quella prospettiva, ecco, futura, forte, eterna, insomma, di cui poi abbiamo bisogno, che in fondo nel cuore ognuno desidera. Quindi la parabola delle due case di Gesù è quella che oggi ci ha magari accompagnato in questo momento, in questo innamoramento delle Sacre Scritture, e credo che in essa ci sia questa grande passione, questo grande amore di Gesù per noi, che vorrebbe vedere me, te, ma tutti, costruire una vita forte, una vita che non crolla di fronte alle pressioni che intorno ci sono ogni giorno, ma una vita che possa alla fine terminare come qualcosa di bello, come qualcosa di glorioso, come qualcosa di straordinario, che negli insegnamenti di Cristo Gesù appunto si può trovare. Per ora ti lascio, è scaduto il nostro tempo, continueremo ad innamorarci delle Sacre Scritture in un altro momento, ma adesso ti saluto. Ciao!

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 31 minuti.
1: Il collegamento con Cristiano Online la domenica sera era riservato al compianto Paolo Moretti con la sua rubrica Osservatorio sul Mondo. Continuiamo a dargli spazio anche stasera con uno dei suoi studi, Paolo Moretti. In collegamento con Cristiani Online questa sera ascolteremo Paolo Moretti che tratterà il tema Le tre parabole della misericordia di Dio ed è la prima parte, quindi diamo subito la parola a Paolo Moretti, ci risentiamo alla fine per i saluti finali, buon ascolto.
2: Allora una buona sera a tutti e per coloro che ci ascolteranno durante la settimana buona mattina, buongiorno, buon pomeriggio, buonanotte in base all'orario nel quale riascolterete la trasmissione di Cristiani Online di questa sera. Un saluto particolare, prendo al volo l'incoraggiamento di Corrado, alle sorelle, ai fratelli, alle amiche, agli amici che sono in ascolto in Puglia su Radio Logos. Vorrei questa sera subito introdurre con la lettura della parola di Dio le riflessioni che sto sviluppando e che, se piace al Signore, condivideremo non soltanto questa sera ma anche nelle domeniche successive, se a Lui piacerà e se il nostro caro ed amato Gesù non sarà ancora ritornato. Le tre parabole della misericordia di Dio. Nel Vangelo di Luca, al capitolo 14, troviamo tutta una serie di riflessioni, di insegnamenti rivolte alla folla da parte del Signore Gesù. E all'inizio del capitolo 15, anche se come sappiamo la divisione in capitoli non è nel testo originale nei manoscritti dei testi biblici, ma è una distinzione per convenienza. Quindi all'inizio del capitolo 15, come proseguimento di questa serie di insegnamenti impartiti dal Signore Gesù, leggiamo queste parole. Per questa sera mi limiterò soltanto ai primi 7 versetti, anche se a Corrado avevo chiesto il favore di mettere in evidenza e quindi in lettura sullo schermo i primi 10 versetti, ma riflettendo oggi pomeriggio su questo testo ho capito che sarebbe stato opportuno fermarsi al versetto 7. Allora, da Luca 15, versetti 1 a 7. Tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo, ma i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola: chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro a quella perduta finché non la ritrova? E trovatala, tutto allegro, se la mette sulle spalle, e giunto a casa chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Vi dico che così ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Mentre Gesù stava parlando e stava quindi comunicando alla folla che lo ascoltava alcuni insegnamenti, se vorrete avere la pazienza di andare a rileggere il capitolo 14 di Luca, scoprirete che soprattutto nella parte finale questi insegnamenti relativi al discepolato, al seguire Gesù, non erano sicuramente insegnamenti facili da comprendere, soprattutto da accettare. Mentre Gesù stava parlando, fra le persone che lo stavano ascoltando c'è una sorta di divisione in due gruppi. E questi sono due gruppi che lo Spirito Santo, guidando il racconto di Luca, ha interesse a mettere in evidenza per trasmetterci gli insegnamenti che avremo modo di vedere fra poco. In un primo gruppo sono inseriti tutti i pubblicani e i peccatori che si avvicinavano a lui. Ma la cosa interessante è che non si avvicinavano a lui per vederlo, per toccarlo, per conoscerlo più da vicino, si avvicinavano a lui per ascoltarlo, cioè volevano sentire le sue parole, non ne volevano perdere una. Per questo, in mezzo al rumore che possiamo ben immaginare della folla che ascoltava Gesù, loro si staccarono e si avvicinarono a Gesù per ascoltarlo, per sentire meglio i suoi insegnamenti. I pubblicani, cioè le persone che, come anche qualche sera fa ci ricordava il caro fratello Adino Genta parlandoci di Zaccheo, le persone che erano addette a riscuotere le tasse dal popolo di Israele, un popolo sottomesso sotto l'impero romano, persone che erano di nazionalità israelita, erano quindi concittadini che estorcevano le tasse ai loro concittadini per versarle all'impero romano, quindi persone sicuramente non simpatiche. Per di più queste persone approfittavano, come fece anche Zaccheo prima della sua conversione, approfittavano del loro ufficio per estorcere ancora più denaro, quindi erano persone conosciute comunemente come persone corrotte. E se nel racconto vengono distinte dalle persone che venivano comunemente conosciute come peccatori, è evidente che i pubblicani venivano considerati dal popolino più peccatori dei peccatori. Quindi queste persone, una categoria che sicuramente veniva malvista nella società di Israele, una categoria di persone posta ai margini, queste persone erano quelle che si avvicinavano a Gesù per ascoltarlo. Mi sono chiesto, ma perché? Perché evidentemente le parole di Gesù avevano risvegliato la loro coscienza. Erano persone che sentivano il bisogno di ascoltare Gesù, il bisogno di udire la sua parola. Ecco allora, prima ancora di addentrarci nello studio relativo alle parabole che Gesù successivamente racconta, credo che sia importante fermarci per sottolineare come il desiderio di ascoltare Gesù, o piuttosto l'atteggiamento di ascoltare Gesù, dovrebbe sempre nascere da un desiderio, da un bisogno. Abbiamo bisogno di ascoltarlo. I pubblicani e i peccatori sicuramente erano consapevoli non soltanto di questa situazione sociale che li vedeva emarginati e malvisti dal popolo di Israele, ma erano stati sicuramente richiamati nella loro coscienza dalle parole di Gesù, e allora si avvicinano perché sentono il bisogno di ascoltarlo, cioè vogliono, desiderano che la voce, la parola di Gesù dica qualcosa alla loro vita. Dall'altra parte c'è una seconda categoria di persone, che nel racconto Luca introduce con la piccola parola ma. Quando troviamo questa piccola parola in qualsiasi discorso che noi ascoltiamo o che leggiamo, è evidente che quel ma ci sta proponendo qualcosa di ben diverso da quello che abbiamo ascoltato prima. E qual è questo qualcosa di ben diverso? È costituito dal fatto che degli uomini, quelli che si consideravano giusti, perché erano gli uomini religiosi, rigidi, osservanti della legge, i farisei, erano gli uomini che detenevano, custodivano per tramandarla di generazione in generazione le scritture, i testi sacri, gli scribi. Questi uomini avevano un atteggiamento ben diverso. Invece di avvicinarsi a Gesù per ascoltarlo, che cosa facevano? Rimanevano in disparte e mormoravano. Nel testo originale, mormorare dà proprio l'idea di persone che formano un capannello. Quante volte, soprattutto nei piccoli paesi come quello in cui abito, vediamo dei capannelli di persone che commentano, fanno il gossip paesano, a volte per estensione anche il gossip nazionale, e commentano, parlano fra di loro, e lo dicono, quello che dicono lo dicono sottovoce, vogliono che rimanga fra di loro quello che stanno esprimendo. Allora questi farisei e questi scribi, come ci ricorda Luca dopo quel solenne e significativo ma, mormoravano dicendo: costui, lo sapevano bene che si chiamava Gesù, costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Costui, quando non si apprezza una persona, si preferisce non citarla per nome. A volte mi accadeva, quando ancora insegnavo a scuola, di sentire dei bambini arrabbiati con qualcuno: lui mi ha fatto, lei. E una delle cose a cui veramente tenevo e che insegnavo loro: lui, chi è lui? Lui ha un nome. Non è che l'aver ricevuto qualcosa che ti ha indisposto deve spingerti a dimenticare il suo nome, quasi tu volessi interrompere, troncare una relazione con lui. Quindi è evidente, già da questo approccio, in questo capannello di farisei e di scribi, è evidente il loro desiderio di prendere le distanze da Gesù. Costui, lo sapevano bene che si chiamava Gesù, ma il nome non lo pronunciano. Costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ora, questa sembra quasi un'affermazione, sembra quasi un commento. In realtà queste parole, questa espressione formata da diverse parole, costui accoglie i peccatori e mangia con loro, questa affermazione non è un commento, ma è un giudizio. E non è un semplice giudizio, è una condanna che si rivolgono nei confronti di Gesù. Stanno in disparte e danno la pretesa di giudicare Gesù. Loro sono i giusti, i religiosi, non sentono bisogno di Gesù. Quello che Gesù ha detto, soprattutto raccontando, come riportato nel capitolo 14, la parabola del gran convito, quello che Gesù ha detto non ha scosso la loro coscienza, non li ha portati a riflettere. Loro vogliono rimanere un palmo sopra la testa, forse più che un palmo, sopra la testa di Gesù, per giudicarlo, per valutare il suo comportamento. Gesù non solo accoglieva, ma anche mangiava. Non li ha portati a riflettere. Loro vogliono rimanere un palmo sopra la testa, forse più che un palmo, sopra la testa di Gesù, per giudicarlo, per valutare il suo comportamento.

persona. Quindi non soltanto accoglie, se fossimo stati noi a vederci avvicinare per ascoltarci meglio dei pubblicani e dei peccatori, gli avremmo detto alto là, forse gli avremmo sparato come qualcuno mesi fa aveva suggerito di fare verso i barconi dei poveri migranti dall'Africa, in viaggio dall'Africa verso l'Italia. Alto là, noi non vi vogliamo, siete pubblicani, siete peccatori, noi siamo giusti, noi siamo i farisei, osservanti della legge, noi siamo gli scribi, i custodi dei testi sacri, i depositari della parola di Dio. Noi non siamo come costui, come questo Gesù che vi accoglie. Quindi vi è un giudizio. Loro si pongono al di sopra di Gesù, non ascoltano Gesù, guardano il suo comportamento e giudicano il comportamento di Gesù. Luca sottolinea proprio l'uso del verbo mormorare, sul cui significato mi sono soffermato qualche momento fa, sottolinea che questi religiosi non criticarono Gesù apertamente, non avevano il coraggio di esprimere apertamente le loro opinioni, lo fanno in questo piccolo capannello. Mi pare di immaginare questi due gruppi di persone, i pubblicani e i peccatori, che vanno esprimendo nel loro volto gioia perché sanno dalle parole di Gesù di essere accolti da Gesù, che vanno verso Gesù. Invece questi farisei e questi scribi nel loro capannello, tutti raccolti, sicuramente tutti tristi, tutti presi a guardare, ad aprire gli occhi, e tutti presi a giudicare. E a questo punto Gesù interviene e parla, disse loro. Gesù fa subito capire una cosa, che li aveva sentiti. Aveva sentito le loro critiche, aveva sentito i loro mormorii, aveva sentito le loro accuse. Costui accoglie e mangia accoglie peccatori e mangia con loro. Noi peccatori li avremmo mangiati. Lui invece mangia con loro. Gesù ha sentito queste accuse. E allora Gesù interviene. E come abbiamo letto, come potrete leggere anche sullo schermo, nelle parole del versetto 3, egli disse loro questa parabola. E poi ne disse un'altra di parabole. E poi ne disse un'altra ancora. A Gesù non sfuggì questo mormorare dei farisei e degli scribi, e rispose apertamente raccontando tre parabole, una in successione all'altra, che hanno un unico tema, anche se sono diverse nei protagonisti, nello sviluppo delle vicende, come avremo modo di vedere. Queste tre parabole costituiscono quello che qualcuno ha giustamente chiamato il meraviglioso trittico della misericordia divina. Come forse qualcuno di voi sa, la parola trittico si usa normalmente nell'arte quando si fa riferimento a una pala. Soprattutto famose erano le pale degli altari nelle chiese cattoliche, formate da tre dipinti, uno posto accanto all'altro. Qui è come se avessimo un dipinto, un quadro, il trittico della misericordia di Dio, uno posto accanto all'altro, la parabola della pecora smarrita, la parabola della dracma perduta e la parabola, sicuramente quella più famosa, quella più lunga, dettagliata, ricca di particolari, che, come avremo modo di vedere, ci prenderà più tempo nell'analizzarla e nel commentarla, la parabola del figliuol prodigo, che significa letteralmente la parabola del figlio spendaccione. Io
la chiamerò

0: fin da questo momento, quando vi farò riferimento proprio alla parabola del figlio spendaccione. Il termine prodigo è un termine che noi utilizziamo pochissimo nella nostra lingua. Più facile capire il suo sinonimo spendaccione. Quindi tre parabole, diverse fra di loro, ma aventi un unico fine. Tre parabole che nascono dal fatto che a Gesù viene contestata la colpa di accogliere i peccatori e di vivere in modo familiare con loro, di mangiare con loro, per ascoltare la testimonianza sulla loro vita, per ascoltare i loro bisogni. Ora, queste tre parabole hanno un cappello unico che avremo modo di considerare, ma questo cappello unico ci richiama e ci riporta a quello che qualche sera fa il fratello Adino Genta ci ricordava a proposito di Zaccheo. Vi ricordate quale fu il commento che troviamo sempre nello stesso Vangelo di Luca che Gesù fece alla fine del suo incontro con Zaccheo, dopo aver detto oggi la salvezza è entrata in questa casa? Fece questa grande affermazione: il figlio dell'uomo è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto. Allora, una pecora smarrita, perduta, una moneta di gran valore, una dracma perduta, un figlio spendaccione che lascia la casa del padre, perduto. Il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Quindi questo è il tema delle tre parabole. Che cosa ha spinto il figlio dell'uomo a lasciare la gloria del cielo per venire a cercare a salvare ciò che era perduto? Lo ha spinto la sua misericordia, il suo amore, la sua compassione per l'uomo. Ecco perché possiamo ricordarle tutte e tre come le tre parabole, il trittico di parabole della misericordia di Dio. Ma veniamo questa sera a considerare da vicino la prima di queste tre parabole, la pecora smarrita. Come sappiamo, il popolo di Israele era un popolo dedito in parte all'agricoltura, che era motivo di sopravvivenza, ma in gran parte all'allevamento, soprattutto all'allevamento di ovini, di capre e di pecore. Per questo motivo il Signore Gesù più volte utilizza l'immagine del gregge, l'immagine dell'agnello, l'immagine della pecora, soprattutto presentando se stesso l'immagine del pastore per esprimere, per rendere di più facile comprensione gli insegnamenti che stava portando, soprattutto gli insegnamenti relativi allo scopo della sua presenza lì in mezzo al popolo, lo scopo della missione che il padre lo aveva mandato a compiere per il popolo. Famose sono sicuramente le parole del capitolo 10 del Vangelo di Giovanni, dove Gesù ricorda di essere il buon pastore è venuto non per rubare le pecore, ma per portare via, per uccidere le pecore, ma per dare la propria vita per le pecore. E sono molto belle in quel capitolo le parole con le quali il Signore Gesù ricorda che le sue pecore, cioè coloro che lo riconoscono come pastore e che decidono di seguirlo, non saranno mai rapite dalla sua mano, perché ascoltano la sua voce e si avvicinano a lui e lo seguono. Bene, i peccatori e i pubblicani che i farisei e gli scribi guardavano così di malocchio, stavano diventando pecore perché si stavano avvicinando al pastore per seguire la loro voce. Erano lontane, erano perse nella corruzione, nella vita immorale del loro peccato, ma ora si stanno avvicinando a colui che si era presentato agli uomini come il buon pastore. E i farisei e gli scribi che cosa fanno invece? Loro non hanno bisogno del pastore, loro sono i religiosi, i bravi, gli uomini giusti, non hanno bisogno di pentimento, di ravvedimento, quindi si tengono ben lontani dal Signore. Allora il Signore racconta loro questa parabola. E la parabola, la prima parabola per protagonista, anzi possiamo vedere tre protagonisti, un intero gregge formato da 100 pecore, delle quali 99 rimangono ferme accanto al pastore nel deserto, e una pecora invece che si è smarrita, è andata per i fatti suoi, seconda protagonista della parabola, poi il pastore che lascia le 99 pecore e va a cercare la pecora smarrita. Se vogliamo possiamo aggiungere fra i protagonisti della parabola anche gli amici e i vicini di casa con i quali il pastore, dopo aver ritrovato la pecora che aveva perduto, condivide la propria gioia. Gesù è il buon pastore che è venuto a cercare le pecore perdute, le pecore che si sono allontanate. Questa è la grande verità che emerge dal racconto di questa parabola. Ma c'è un'altra verità importante che emerge. Una pecora smarrita, una pecora che si è persa, ho cercato di studiare un po' le abitudini delle pecore, anche se pur avendo visto quando ero piccolo, ma anche più recentemente, delle gregge di pastori, ce ne sono diverse qui sulle colline intorno ad Angiari, ma non ho mai fatto il pastore, quindi ho dovuto informarmi, e ho scoperto che una pecora che si allontana dal gregge non ha la capacità di ritrovare la strada che ha percorso per allontanarsi. Non ha il fiuto di un cane, non ha la sensibilità di altri animali che invece saprebbero ritrovare facilmente la strada e il luogo dal quale si sono allontanati. La pecora smarrita rimane smarrita per sempre se nessuno la va a cercare. Ma, e qui è un'altra cosa interessante che ho scoperto, la pecora smarrita si rende però conto di essere smarrita ed emette dei lunghi belati, dei belati che esprimono il suo bisogno di essere soccorsa, il suo bisogno di ritrovare il pastore, il suo bisogno di ritrovare il gregge. Ecco, mi piace pensare, proprio confrontando, come alcuni testi biblici ci invitano a fare, la responsabilità dell'uomo e la sovranità di Dio, mi piace pensare come responsabilità dell'uomo è far udire a Dio i suoi belati, cioè far giungere a Dio la sua voce con la quale dichiara e rivela, testimonia il suo bisogno di lui, il suo bisogno di ritrovarlo, il suo bisogno di non essere solo, di essere in mezzo ad un gregge. E il buon pastore che cosa fa? Il buon pastore si avvicina e ascolta il belato, e questo lo aiuta a ritrovare la pecora smarrita e ad avvicinarsi alla pecora smarrita. I peccatori e i pubblicani erano pecore smarrite che, come abbiamo letto, avvicinandosi a Gesù gli facevano udire i belati del proprio smarrimento, i belati del proprio bisogno di lui. E Gesù che cosa fa ascoltando i propri belati? Li accoglie. Che linguaggio straordinario usa la parola del Signore, veramente mi commuove. Si avvicinano e mentre il capannello dei religiosi li avrebbe respinti, mentre fanno udire a Gesù i belati acuti del loro bisogno, Gesù li accoglie, si ferma a mangiare con loro, vuole dimostrare a loro tutto il proprio affetto. E c'è una cosa veramente importante che mi fa riflettere e mi fa pensare. Gesù sarebbe diventato un personaggio più popolare se si fosse avvicinato a quelli che si ritenevano giusti. Oh, come siete bravi, grazie perché avete portato avanti di generazione in generazione, voi scribi, la custodia dei testi sacri, e voi farisei volete essere giusti osservando scrupolosamente la legge. Se si fosse avvicinato a loro, se avesse accolto loro, sarebbe diventato più popolare. Ma da questo capannello di uomini religiosi non si era alzato nessun belato, nessuna ricerca di aiuto nei suoi confronti. Erano rimasti lì, presi nei loro giudizi, presi nei loro mormorii. Questo mi fa capire una cosa. L'amore in Gesù ha sempre prevalso sull'interesse. Un pastore che lascia 99 pecore. Oggi so che una pecora più o meno vale sui 350-400 euro. Lascia un capitale per andare a cercarne una che si è smarrita. Non guarda al suo interesse, si lascia guidare dall'amore. Questa parabola mi parla sotto questo aspetto in modo commovente e straordinario. Gesù è il pastore che non ha badato, non si è legato all'interesse della gloria che aveva nel cielo, ma si è lasciato guidare, uno con il Padre in questo, uno con lo Spirito Santo, si è lasciato guidare dall'amore. Per questo, vedendo la nostra condizione di uomini peccatori, udendo i belati con i quali esprimevamo e abbiamo espresso il nostro bisogno di lui, per questo è venuto dal cielo. L'amore ha prevalso sull'interesse. Il pastore che va a cercare la pecora smarrita lo fa non per interesse, lo fa per amore. Il suo interesse sarebbe stato quello di aggrapparsi alle 99 per provare e per evitare di perderle. La pecora smarrita, ma forse non si ricordava neanche, anche se è vero che i pastori conoscono, mi dicono, le pecore una ad una e sanno distinguerle, forse non si ricordava neanche quale pecora fosse, se fosse una pecora di maggior pregio o di minor pregio. Ciò che lo guida è l'amore. L'amore lo guida e prevale sull'interesse. Il Signore Gesù è venuto dal cielo, ha lasciato la gloria del cielo. La gloria del cielo che poteva tenersi benissimo stretta, questa gloria l'ha lasciata perché non si è fatto guidare dal suo interesse, da mantenere non soltanto la forma ma anche la dignità di Dio, ma pur essendo simile a Dio si è fatto servo, si è spogliato, ha lasciato il suo interesse per amore. E anche l'amore ha un interesse che non è però legato alla persona, è un interesse che è legato soprattutto agli altri. Gesù ha guardato il nostro bene, ha guardato al nostro bene ed è venuto per questo. Ed è bello leggere, e sottolineo ancora, scusate, alcune espressioni importanti della parabola. È bello leggere che il pastore cerca la pecora finché non la ritrova, e quando l'ha ritrovata non è che col bastone gli dà una bastonata sul sedere, dai forza, ritorna da dove sei partita, da dove sei uscita. No, se la mette sulle spalle, sa che quella pecora, a causa del suo smarrimento, è confusa, è spaventata, ha bisogno di protezione, ha bisogno di ritrovare sicurezza. Per questo se la mette, se la pone sulle spalle. E poi, arrivato su questa immagine della pecora sulle spalle, tornerò fra poco, ma vorrei sottolineare che, arrivato a casa, che cosa fa? Non si preoccupa delle 99 pecore che erano rimaste, che aveva lasciato nel deserto, ma va dagli amici, dai vicini, li invita a condividere la sua gioia. E qui c'è una grande lezione nei confronti di quel capannello di farisei e di scribi. Quando vedete dei peccatori avvicinarsi a me, sembra dire loro Gesù con questa parte della parabola, non dovete avere parole di giudizio, ma dovreste provare gioia. Gioia nel vedere dei peccatori perduti che sono stati salvati, dei peccatori smarriti che hanno ritrovato la strada, dei peccatori che hanno realizzato il loro bisogno e che hanno fatto giungere fino a me il loro belato. Ecco, quando dei peccatori si avvicinano, e noi dovremmo aiutare i peccatori ad avvicinarsi a Gesù, quando dei peccatori si avvicinano dovremmo non provare disagio, imbarazzo, dovremmo provare la gioia che provò il pastore. E qui dobbiamo, concludendo, ritornare all'inizio. La parabola in realtà nasce da una domanda che non richiedeva a quel tempo una risposta soltanto dai farisei e dagli scribi, una domanda che chiede una risposta anche a me, anche a noi. Chi di voi, domanda il Signore, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro a quella perduta finché non la ritrova? Chi di voi? Rifletti, sembra dirmi il Signore. La testimonianza, la tua testimonianza di Cristo, passa attraverso l'accoglienza, passa attraverso la liberazione dalla tua testa di ogni forma di giudizio, di ogni forma di pregiudizio. La testimonianza che sei chiamato a rendere di me è una testimonianza che costa fatica. Dovrai andare a cercare, ad ascoltare i belati delle pecore smarrite che cercano il mio aiuto, il mio soccorso. Dovrai mostrare loro affetto, non guidarle con la verga a rientrare da dove si sono allontanate, ma dovrai portarle sulle spalle, cioè dovrai ridare subito loro quella sicurezza, quella calma di cui hanno bisogno. Chi di voi? Gesù non si è rivolto solo ai pubblicani di quel tempo, si rivolge anche a noi. Chi di voi? Non sappiamo la risposta che hanno dato i pubblicani. Non sappiamo la risposta che hanno dato i pubblicani alla domanda di Gesù, però possiamo conoscere la nostra risposta. Le 99 pecore possono essere indifferentemente secondo come le guardiamo, possono essere un'immagine nel momento in cui Gesù raccontava la parabola del popolo di Israele, possono essere un'immagine oggi per noi della Chiesa, un'immagine che ci ricorda come non dobbiamo rimanere chiusi nel gregge, ma ascoltare i belati delle pecore smarrite che ci giungono dall'esterno. Non conosciamo quale risposta fu data dai pubblicani, scusate, dai farisei e dagli scribi. Credo di aver sbagliato anche qualche momento fa nel dire che Gesù aveva rivolto la domanda ai pubblicani, in realtà l'ha rivolta ai farisei e agli scribi, perdonatemi. Non sappiamo quale risposta hanno dato loro, ma possiamo sapere quale risposta diamo noi a questa domanda del Signore. Le 99 pecore sono già al sicuro, pur se vivono nel deserto, oppure come in una parabola analoga raccontataci da Matteo al capitolo 18, vivono sulla montagna. Non dobbiamo preoccuparci soltanto del bisogno che del pastore hanno le 99 pecore. Siamo invitati a preoccuparci del bisogno che hanno del pastore le pecore smarrite, le pecore che belano, che fanno sentire le loro invocazioni di aiuto e verso le quali il Signore ci invita ad andare, liberandoci da ogni forma di giudizio e di pregiudizio. Il pastore della parabola che si muove e va alla ricerca è sicuramente il Signore Gesù, ma e non è un'applicazione forzata. I pastori della parabola oggi, visto che siamo chiamati ad agire nel nome di Gesù, i pastori della parabola siamo tutti noi. Tutti noi dobbiamo vederci nella veste di chi è pronto ad andare a ricercare le pecore smarrite che ci fanno sentire il loro bisogno, liberandoci dai giudizi, dai pregiudizi, e a cercarle finché non le abbiamo ritrovate e poi a portarle sulle spalle. Le spalle più sicure sono sicuramente, come sappiamo, quelle del Signore Gesù, sulle quali siamo ben stretti anche noi come sue pecore. Ma è bello pensare che il Signore può servirsi anche delle nostre spalle, delle nostre parole. E concludo riflettendo un momento sulla gioia. Vi è più gioia nel cielo. Il Signore sembra rivolgersi ai farisei, ai peccatori, per dire sì, quello che fate, il cercare di essere giusti, il tramandare di generazione in generazione i testi sacri, è qualcosa di buono sicuramente, ma la gioia maggiore il Signore la prova quando dei peccatori perduti, quando delle pecore perdute ritrovano la strada che porta al pastore, ritrovano le spalle del pastore. Questa è la gioia più grande. Ricorda nelle parole conclusive: vi è più gioia per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Evidentemente Gesù non vuol dire che ci sono persone giuste che non hanno bisogno di ravvedimento, ma persone che si ritengono giuste e che non sentono il bisogno di ravvedimento. Lo aveva ricordato anche quando fu ospite in casa di Matteo, che era anche lui un esattore delle tasse, un pubblicano. E Matteo ci ricorda al capitolo 9 del suo Evangelo che Gesù, colloquiando a tavola con i pubblicani e peccatori che avevano riempito la sua casa, la casa di Matteo, Gesù ricordò che del medico hanno bisogno i malati, non i sani. Chi ritiene di essere sano, chi ritiene di essere giusto, non belerà mai, non farà mai giungere il suo belato di aiuto, di soccorso, di richiesta di guarigione, di perdono. Sono coloro che riconoscono di essere malati, che faranno giungere alle orecchie del Signore il loro velato per chiedere il suo aiuto, per chiedere il suo soccorso. Non esistono giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Non c'è nessun giusto, neppure uno, ci ricorda la parola del Signore. Esistono purtroppo persone che si pongono al di sopra di Gesù, al di sopra di Dio, e che si ritengono giuste, che ritengono di non aver bisogno di ravvedimento. Bene, per quelle persone purtroppo non vi sarà mai la gioia nel cielo. La gioia sulla terra per un peccatore che si ravvede, per una pecora smarrita che viene ritrovata, la gioia nel cielo. Contempliamo davvero questa visione del cielo, la gioia che il Signore prova, che, come vedremo domenica prossima nella seconda parabola, che anche gli angeli provano e condividono, è la gioia che gli amici e i vicini, i fratelli e le sorelle nella Chiesa provano quando un peccatore si converte, si ravvede, e quando il Signore ci mostra di averlo riportato a Lui. Che il Signore voglia veramente benedirci e che questa sera possa risuonare nelle nostre orecchie la domanda: chi di voi è pronto ad andare a cercare la pecora smarrita? Chi di voi è pronto ad affaticarsi finché non l'abbia ritrovata? Chi di voi è pronto a portarla sulle spalle? Chi di voi è pronto a godere la gioia che si prova quando una pecora smarrita viene riportata ai piedi del buon pastore? Chi di voi? Che questa domanda possa trovare nella mia vita e nella nostra vita una risposta, e che questa risposta possa essere: io, Signore, io voglio essere colui che tu mandi a cercare la pecora smarrita, che se la prende sulle spalle per riportarla a te. Che il Signore benedica la sua parola nella nostra vita, e ricordandoci sempre l'affermazione, la considerazione che più mi ha colpito fra quelle che ho condiviso con voi questa sera: l'amore deve sempre prevalere sull'interesse. Amen.
1: Anche questa sera abbiamo avuto un collegamento con Cristiani Online e Paolo Moretti ha trattato il tema Le tre parabole della misericordia di Dio, ed era la prima parte. Appuntamento quindi con Paolo Moretti alla prossima settimana, e a voi tutti un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della Sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del Suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella Sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della Sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a Sua immagine e per cui ha donato Suo Figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia, l'Iddio Onnipotente, il Creatore dell'Universo è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 30 minuti.
1: Siamo già collegati con Luigi Caratelli, parliamo di Bibbia, parliamo di scrittura, ma parliamo anche di tradizione. Buongiorno e benvenuto Luigi.
2: Buongiorno a te Daniela, ai tuoi ospiti e agli ascoltatori.
1: Allora, l'altra volta vi ho parlato dei libri apocrifi, questi libri che non sono secondo il canone ebraico e nelle Bibbie protestanti non sono inseriti, mentre nelle Bibbie cattoliche si trovano. Quindi ho parlato di questi libri che dicono delle cose e la maggior parte delle cose non trova il giusto confronto con il resto della scrittura. Quindi ci sono delle cose che sono completamente diverse, altre invece che sono simili, quindi si possono utilizzare, no, per una lettura, ma non sono considerati ispirati, no, questi libri. E la Chiesa Cattolica quindi sostiene comunque questi libri e sostiene anche la tradizione, ma l'abbiamo visto in altre puntate che non sempre la tradizione resta fedele al Vangelo. Allora, cosa pensavano i padri della Chiesa rispetto alla tradizione e quindi la Chiesa?
2: Sì, diciamo, i padri della Chiesa avevano le idee chiare, no? Poi vedremo nella seconda parte per quale motivo, perché Gesù ha detto qualcosa di preciso riguardo alla tradizione. Per esempio Giustino Martire nell'anno 155 diceva, quindi questo è uno dei padri su cui si fonda la Chiesa Cattolica: non abbiamo alcun comandamento di Cristo che ci faccia obbligo di credere alle tradizioni e alle dottrine umane, ma soltanto a quelle che i beati profeti hanno promulgate e che Cristo stesso ha insegnate, e io ho cura di riferire ogni cosa alle scritture e chiedere esse i miei argomenti e le mie dimostrazioni. Quindi diceva questo grande padre della Chiesa: per me conta solo la Bibbia. Insomma, se la tradizione che vogliamo mettere in piedi è autorizzata dalla Bibbia, niente da eccepire, altrimenti tutte le tradizioni devono essere confrontate con la Bibbia. Lo può fare anche un fedele cattolico, ma le tradizioni che io sto seguendo sono bibliche. San Gerolamo circa nel 400 diceva: se voi volete chiarire le cose in dubbio, andate alla legge, alla testimonianza della scrittura, fuori di lì siete nella notte dell'errore. Poi aggiungeva: noi ammettiamo tutto ciò che è scritto, rigettiamo tutto ciò che non lo è. Le cose che si inventano sotto il nome di tradizione apostolica senza l'autorità della scrittura sono colpite dalla spada di Dio. Passiamo a San Giovanni Crisostomo, anch'essi uno dei punti di riferimento della Chiesa Cattolica. Anch'egli nel 390, più o meno diciamo nello stesso periodo di San Gerolamo, diceva: quando l'eresia si impadronirà della Chiesa, sappiate che non vi sarà prova di vera fede di cristianità se non con le sacre scritture, no? E Sant'Agostino, che è proprio il massimo per la Chiesa Cattolica, sempre nel 400, dice: io mi sottometto all'autorità dei libri canonici e a nessun'altra, quindi neppure i deuterocanonici che sono stati aggiunti dopo con qualche concilio, no? E conclude dicendo: tutto ciò che è necessario alla fede e alla condotta della vita si trova nelle dichiarazioni chiare della scrittura. Però diciamo che questo il seme, no? Ma poi le piante che sono spuntate sopra pare che abbiano nascosto il seme stesso. Ancora oggi nella Chiesa Cattolica si recita il credo, no? Che dice: io credo in Dio Padre Onnipotente, che è il creatore del cielo e della terra, poi Gesù Cristo che è suo figlio, concepito dallo Spirito Santo, partì sotto considerato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, poi resuscitò dopo essere morto, no? E deve giudicare alla fine del mondo, logicamente, i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo e la Chiesa universale, la comunione dei santi. Ora, a un certo punto, in questo credo, che è sostenuto come addirittura obbligatorio da osservare dalla Chiesa Cattolica come principi fondamentali della credenza cattolica e cristiana in generale, per esempio non c'è nessuna traccia del papato. Non è che si dice: io credo nel successore di Pietro. Non c'è, nel credo non esiste. Non esiste l'Immacolata Concezione, e nei prossimi incontri, nel prossimo anno, parleremo moltissimo di ciò che è stato detto e fatto su Maria, sulle apparizioni mariane, perché rientrano anche nel tema delle profezie, no? Quindi non c'è nessun dogma mariano, non c'è nessuna autorizzazione a credere alla gerarchia, per esempio non c'è nessun accenno al purgatorio, al limbo, quindi al culto della Madonna e dei Santi, all'assunzione di Maria in cielo, grazie alla quale, in teoria e dogma della Chiesa Cattolica, Maria potrebbe fare apparizioni ovunque. Ma se stesse dormendo nella tomba, allora chi è questa Maria? Non c'è nessun accenno nel credo apostolico delle indulgenze, della messa e della confessione auricolare, nulla. Quindi la ragione è evidente, dice Roberto Nisei in un suo bellissimo libricino, Il Vangelo non dice così, dice: la ragione è evidente, la Chiesa dei primi secoli non ci credeva a tutte queste cose che sono state aggiunte dopo, quindi neppure gli evangelici protestanti ci credono, ma non perché sono mangiapreti, no? Sono dottrine queste che fanno appunto parte della tradizione, ma non si trovano nel credo, perché non si trovano nelle scritture. Tutto ciò che il credo ci chiede di credere, tra virgolette, si trova nelle scritture. Tutto ciò che viene aggiunto è tradizione, e come vedremo adesso nella seconda parte, anche Gesù aveva qualcosa da dire proprio a riguardo della tradizione.
1: E di questo volevo, mi veniva in mente, no, che non è un problema recente il discorso della tradizione, e non è nemmeno un problema che riguarda solo, diciamo, il mondo cattolico, no? È un problema, no, che risale al notte dei tempi. Gesù ne ha parlato, ha dato la sua condanna, ed è un problema che tutti possiamo vivere, sia nell'aspetto anche personale, no? Che a volte le nostre tradizioni, la famiglia, non so se ti è successo, ci sono delle tradizioni familiari che a volte, no, possono creare anche dei conflitti. La mia famiglia ha fatto, certo, sempre così, e si deve fare sempre così. Questa è una tradizione. Certo. Ma quando poi, certo, andiamo, certo, nell'aspetto spirituale, diventa più pesante, più serio. Quando noi facciamo in modo che la nostra tradizione, o quella che ci è stata tramandata, in qualche maniera influisce sulla fede e sulla verità della fede, lì il problema esiste. Ma vedremo, dopo aver ascoltato Davide Mancassola, con il brano Amen, vedremo un po' cosa Gesù pensa della tradizione.

0: torniamo a parlare di tradizione. Anche Gesù se ne è occupato, vero Luigi?
1: Sì, sì, assolutamente, anche perché la tradizione non è soltanto un problema della Chiesa Cattolica, come vedremo, delle chiese protestanti, degli ebrei stessi. Io diciamo che praticamente una volta, portando in macchina un rabbino da Bologna dove abitavo a Cesena, discutemmo e lui mi disse chiaramente: ma noi non facciamo proselitismo, ma chi ve lo fa fare ad assumervi la responsabilità di osservare 600 e più emendamenti, no? Quella è una tradizione. Ecco, contro questa tradizione, diciamo, Gesù già al suo tempo ebbe da dire delle cose abbastanza chiare, precise, no? Per esempio, quando in Marco capitolo 7 versetto 9, trovandosi di fronte a un rabbino di quei tempi o ai rabbini di quei tempi, dice: voi togliete ogni autorità al comandamento di Dio per osservare la tradizione vostra. Quindi già al tempo di Gesù una certa tradizione toglieva la forza ai comandamenti. Poi anche San Paolo, no, in Colossesi 2:8 ribadiva: guardate che non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia e con vanità ingannatrice, secondo la tradizione degli uomini, degli elementi del mondo e non secondo Cristo. Discutevamo fuori dalla diretta appunto del fatto che praticamente gli uomini amano filosofeggiare, amano incontrarsi con gli altri che hanno idee diverse e discutere. Infatti proprio nell'ambito ebraico ci sono una gran quantità di libri di commento alla Torah, e lì tu vedi, leggendo, io sono affascinato dalla saggezza ebraica, ma tu vedi che lì ognuno dice tutto il contrario di tutto, capito? Spesso proprio andando contro la Torah stessa. Ma questo è un problema che hanno anche i protestanti. Per esempio, c'era un vescovo cattolico che rimproverava i protestanti dopo la riforma e diceva: ma voi non vi vergognate del fatto che, per esempio, vi appellate alla scrittura eccetera, e poi osservate un giorno, la domenica, che non esiste nella scrittura ma che abbiamo creato noi cattolici. Quindi c'era un monito, tra virgolette, anche ai protestanti, no?
0: Interessante questa affermazione, no? Questa considerazione fatta da un prete, interessante, una considerazione simile.
1: Era un vescovo. Aveva ragione, diciamo, aveva ragione. Anche oggi è così, anche i protestanti hanno le loro tradizioni, chi crede nell'inferno, nell'immortalità dell'anima, e nel battesimo dei bambini, insomma tutte tradizioni che non esistono nella Bibbia. Ora, sono rispettabili in quanto espresse da esseri umani, ma io rispetto l'uomo. Però quando tu nel confronto mi porti la Bibbia e io e te crediamo nella Bibbia, mi dispiace, c'è un grosso problema che aveva anche evidenziato Gesù, no? E quando Gesù venne tentato da Satana, potete leggere, insomma, in Matteo 4 ma anche in Luca 4 lo stesso episodio, quando viene tentato da Satana, Gesù risponde sempre: sta scritto. Cioè tu stai filosofeggiando, magari anche utilizzando le scritture, ma a tuo modo, sta scritto, leggi, è chiarissimo. Ecco, sui comandamenti poi non ne parliamo, sono lì. Se tu fai il confronto con il catechismo cattolico, che io per anni ho insegnato come appunto insegnante di catechismo, lì vedi chiaramente la differenza tra i comandamenti scritti col dito di Dio e conservati in tutte le Bibbie, anche quelle protestanti e cattoliche, e invece il catechismo, che è un puro riadattamento dei fratelli cattolici, no? Ma Gesù non ha mai voluto insegnare qualcosa di nascosto, ne parlavamo la volta precedente, no? Soprattutto, per esempio, in una di queste tradizioni ci viene insegnato che i bambini non battezzati sono esclusi per sempre dal regno dei cieli, no? Infatti hanno dovuto inventare un posto che si chiama il limbo, un'invenzione come il purgatorio, che non esistono nella Bibbia, e vanno contro anche l'espresso desiderio di Gesù, che nel Vangelo si legge chiaramente.
0: E avremo tante di cose da dire ancora, Luigi, quindi dobbiamo...
1: Ma, dicendo, di questi, cioè dei fanciulli, è il regno dei cieli, quindi Gesù esclude il limbo a priori.
0: Quindi la prossima volta avremo altre cose da dire, perché anche sulla salvezza, no? Ci sono tante tradizioni, ma cosa la Bibbia ci insegna, certo, cosa Gesù ci insegna, certo, sulla salvezza, ma lo faremo la prossima volta. Grazie come sempre per gli stimoli che ci offri.
2: Grazie.
0: A presto.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: A Radio Logos. Sono le ore 21. Buon ascolto.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, siamo di nuovo insieme e ce ne rallegriamo moltissimo perché siamo attorno alla parola di Dio e naturalmente al Dio della parola. Dal Vangelo di Giovanni, da cui traiamo le nostre meditazioni, capitolo 14, Patrizia gentilmente ci leggerà il versetto 7.

0: conoscere Dio, conoscere il Padre. Il conoscere, scriveva Bonhoeffer, è la cosa più eccitante del mondo. Cosa dovremmo dire del conoscere Dio? Cosa dovremmo dire di questa conoscenza a livello superiore che ci avvicina al Creatore, al Signore di ogni cosa? È senza dubbio eccitante, ma potremmo aggiungere che è di fondamentale importanza, che è una cosa necessaria, indispensabile per la vita normale di ogni essere umano normale. Oltre a ciò, la conoscenza di Dio è sublime, eleva, consente il possesso del bene in quanto Dio è bene, il possesso della verità in quanto Dio è verità e di ogni altro valore assoluto. La conoscenza di Dio è sempre dipendente da un'azione rivelatrice da parte di Dio. Noi uomini abbiamo la possibilità di immaginare Dio, abbiamo la possibilità di fantasticare su di Lui, ma possiamo veramente conoscerlo solo sulla base della rivelazione che Dio fa di se stesso. L'uomo non è nella condizione di superare se stesso, di andare oltre i propri limiti, i propri confini. Se avesse la possibilità di elevarsi alla sfera trascendente del divino, sarebbe come Dio, o superiore a Dio stesso, e potrebbe fare di Dio l'oggetto della propria analisi, della propria ricerca e del proprio studio. La rivelazione divina possiede diversi livelli, ma proprio in Cristo raggiunge il suo apice, la sua piena manifestazione, la sua pienezza, la sua totalità. Con le sue parole Gesù confermò queste verità, sottolineando che in Lui l'uomo ha la possibilità di conoscere Dio. Ogni altra strada che l'uomo possa scegliersi per avvicinarsi alla conoscenza di Dio è falsa, è deviante, è inutile, è depistante e non porterà ad alcuna seria e vera meta. La conoscenza di Dio, oltre ad essere mediata da Cristo, è qualcosa che supera ogni concetto di sapere nozionistico. Il verbo usato nel greco, ginosko, oltre al concetto della conoscenza, del sapere, della comprensione, ha in sé quello dell'esperienza, della familiarità, del riconoscimento e della comunione e partecipazione. Di conseguenza, conoscere Dio sfugge alla sfera superficiale di un sapere nozionistico, generico, poco profondo, basato sul sentito dire, ma assume i connotati di una intimità profonda, di una conoscenza radicale, che muta la vita alle sue radici e reca qualcosa di determinante e di assolutamente nuovo nella vita di una persona, trasformandola completamente. È questa la conoscenza di Dio che Gesù auspica per noi. Non una semplice conoscenza religiosa, imbevuta di riti e di nozioni, ma quella veramente spirituale, che pone l'uomo in intimità con Dio. Egli ci benedica per raggiungere questa conoscenza.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 32 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di Gianfranco Piccirillo.
3: Ciao, mi piacerebbe anche oggi spendere un paio di minuti parlando delle stragi del sabato sera, cioè di quelle morti violente che colpiscono molti giovani all'uscita delle discoteche, che poi non è più sera quando escono dalle discoteche, è già notte, piena notte, o sono le prime luci dell'alba. Comunque sia, le stragi sulla strada sono la prima causa di morte tra i giovani. Ci sono delle leggi che potrebbero aumentare la sicurezza sulle strade, come per esempio la legge 168 dell'agosto 2002, che consente l'installazione sulle strade a rischio di rilevatori automatici di infrazioni ai limiti di velocità, una legge però che oggi è inapplicata. Ma da parte dei familiari delle vittime della strada è stata presentata anche una proposta di legge per la chiusura dei locali a luna di notte. Purtroppo immediatamente contro di essa c'è stata una mobilitazione delle lobby delle discoteche e di quella dell'alcol, e naturalmente si è di fatto mosso anche per conto suo il mondo dello spaccio di droga, dato che se fosse accettata e approvata ne sarebbe oggettivamente colpito. I fautori della legge dicono che il diritto dei giovani al divertimento è sacrosanto. Il problema è che questo diritto viene esercitato in maniera innaturale, in modo che, per esempio, si sottomette il valore della vita alla necessità del guadagno. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
4: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli vuole scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li

sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo. E io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Logos, non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e un minuto.
1: Da Antonio Morra ascoltiamo il motivo Libri aperti.

0: Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.
1: Dai Continental Sea Italiani ascoltiamo il motivo Libertà.

0: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!
1: Dal gruppo dei Maranata Italiani ascoltiamo il motivo: quanto tempo passa?

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra. E per quelli che prima lo avevano respinto, sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga; chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

dimmi quando allontanerai pensieri e poi aprirai il cuore e correrai con me. Aprirai il cuore e correrai. E se non è ora, dimmi quando.

0: aprirai il cuore e correrai.
1: Dalla 60ª edizione dello Zecchino d'Oro ascoltiamo la canzone vincitrice Una parola magica. Il testo e la musica sono stati composti da Stefano Rigamonti.

0: Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.
1: Dai Worship Ensemble ascoltiamo il motivo Benedetto è il nome del Signore.

0: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
1: Facile, io ascolto la radio in DAB.
2: La radio di sempre, da oggi in DAB.
3: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
4: Dalla voce di Biagio Laperna ascoltiamo il motivo Impara.

Carissimi amici, benvenuti all'approfondimento della Scuola del Sabato. Siamo molto contenti di vivere con voi questo nuovo trimestre del 2025 su un nuovo tema. Il tema è l'amore e la giustizia di Dio e queste riflessioni che sono presentate attraverso questo sussidio, lo studio della Bibbia, che noi chiamiamo la Scuola del Sabato, sono stati realizzati da un professore di teologia e filosofia cristiana presso il seminario teologico avventista della Andrews University in Michigan, in America. L'autore si

0: chiama John Peckham e sono veramente delle belle riflessioni che però non utilizzeremo da sole, ma con l'aiuto, le vedremo con l'aiuto dei nostri ospiti per questo trimestre, che sono la dottoressa Tamara Pispisa e il pastore Luca Faedda, e do un caloroso benvenuto a entrambi. Benvenuti.
1: Grazie Maria Rosa, è sempre un piacere ritornare in questa sede.
0: E anche Luca.
2: Grazie mille Maria Rosa e grazie anche a chi ci seguirà perché è qui a seguirci.
0: Infatti voi siete dei volti anche noti per chi ha seguito questo tipo di appuntamenti, che è già da qualche tempo, dal 2020 che abbiamo iniziato, perché entrambi siete stati presenti come ospiti dell'approfondimento della scuola del sabato. Quindi grazie per essere ritornati e grazie a tutti voi che ci seguite e che anche contribuite a fare conoscere questo video di approfondimento alle persone che conoscete. Allora, vogliamo anche dire qualcosa di più su Tamara e Luca, sicuramente li conosceremo meglio anche nelle prossime volte. Comunque Tamara è docente presso la Facoltà Avventista di Teologia Villa Aurora a Firenze, ha una laurea in sociologia, anche un master, poi magari le prossime volte diremo qualche cosa di più proprio su questo indirizzo legato alla sociologia, all'antropologia. E invece Luca è pastore presso delle comunità che si trovano nel distretto di Roma, e quindi la chiesa di, dillo
2: Io
0: tu.
2: ho Frosinone, poi Roma Appia, poi la chiesa filippina, è una chiesa filippina che è di lingua inglese, però che vuole nascere, che sta cercando di nascere, e poi ho la chiesa di Roma Lungotevere, quindi queste sono le mie chiese, e mi occupo dei giovani con il Dipartimento Nazionale per il Campo Centro.
0: Quindi la vostra esperienza con prospettive diverse, anche il vostro stesso background da cui provenite, le vostre storie con le persone che avete incontrato nella vostra vita e le vostre storie con Dio ci aiuteranno nel filo conduttore di questo trimestre. Allora, adesso vogliamo, prima di entrare nel vivo della lezione di oggi, pregare insieme. Pregherò io, quindi invito anche tutti voi che ci seguite a chinare il capo, chiudiamo gli occhi semplicemente per staccarci un po' dai nostri pensieri, dalla quotidianità e focalizzarci sul tema che tratteremo. Signore, vogliamo ringraziarti perché siamo qui e stiamo iniziando uno studio nuovo questo trimestre, il primo trimestre dell'anno. Aiutaci a fare in modo che possiamo imparare qualcosa di nuovo, non solo per la nostra vita, ma qualcosa da condividere, da vivere insieme alle persone che sono lì nel nostro circondario, quelle con cui entriamo in contatto giorno dopo giorno. Abbiamo bisogno di speranza in questo tempo così difficile per il nostro mondo e anche le nostre vite abbiamo delle sfide da superare. Noi contiamo molto, Signore, sul fatto che quello che diremo ci possa anche dare forza, resistenza, consolazione e anche chiarezza, una maggiore chiarezza. Ti ringraziamo perché siamo qui insieme, non solo con Tamara e con Luca, ma anche con chi ci segue dalla propria casa o da dove si trova. Benedicici, Signore, e rimani con noi. Nel nome di Gesù, amen.
1: Amen.
0: Allora, benissimo, sono contentissima di essere qui con voi e parto subito con una domanda introduttiva. Io direi che, cioè, mi verrebbe subito da chiedere a Luca qualcosa relativo al tema del trimestre, perché il tema è l'amore e la giustizia di Dio nella Bibbia. Ma che cosa ci possiamo aspettare su questo tema? È un tema scontato? È un tema invece che potrebbe riservarci delle sorprese? Tu che cosa ne pensi? Cosa ti aspetti per te e per chi ci segue, Luca?
2: Ma allora, Maria Rosa, secondo me non è scontato per niente. Perché? Perché l'amore è l'argomento, dal mio punto di vista, è l'argomento centrale della vita di ogni uomo. Se noi pensiamo che l'uomo è un essere sostanzialmente relazionale, no? Cioè, io e te, e tutti noi, nasciamo proprio che siamo per natura portati a relazionarci con l'altro, prima con mamma e papà, e poi con gli amici, e poi con gli altri, no? E il modo in cui definiamo tutte le nostre relazioni per tutta la vita, se noi ci pensiamo bene, dipende proprio dal modo in cui siamo stati amati e lì impariamo ad amare. E quindi voglio dire, scontato, scontato mica tanto. Tra l'altro, oggi noi viviamo una società in cui lo vediamo soprattutto anche negli adolescenti, no? Beh, stiamo nella misura in cui l'altro si sta allontanando da noi, e non consideriamo il fatto che viviamo in città, perché poi in città, nel mio condominio, le persone mi guardano con sospetto e ogni mattina pensano che io sia uno sconosciuto, no? Perché
0: ci
2: a Roma
0: ci si incrocia negli ascensori.
2: E basta, esatto. E anche quando ci si incrocia negli ascensori, dal dopo Covid, se voi ci fate caso, le persone ti guardano sempre con un po' di chissà se questo c'ha qualche virus da trasmettermi, no? O se è qualche matto. E quindi noi non sappiamo mica più tanto bene come relazionarci, secondo me. E perché no? E quindi parlarne, visto che nella nostra società oggi c'è molta confusione, secondo me ci farà bene, anche perché ne parleremo seriamente alla luce del modo in cui poi ci ha amato Dio, no? Voglio dire, perché no? Ci farà, secondo me ci farà sicuramente bene, e ci riserverà anche delle sorprese questa scuola del sabato.
0: Bene, quindi siamo pronti a partire per questo trimestre. Allora, la lezione 1 si intitola Dio ama gratuitamente, cioè vengono messe delle basi su questo, sul fatto che l'amore di Dio è un qualche cosa di spontaneo, è un qualche cosa che non nasce da un dovere da compiere o da qualche strano motivo. Dio è amore, è proprio la sua natura, lui è fatto così e quindi ci ama, però non è sicuramente un amore spontaneo, ma non è un amore improvvisato, è un amore profondo, dedicato. E per esempio la lezione ci presenta un testo chiave molto bello che è tratto dal libro di Osea. Avremo modo anche di vedere qualche versetto tratto da questo libro anche nelle prossime lezioni, ma io almeno vorrei leggere questo impegno dell'amore di Dio in questo testo di Osea 14 e del versetto 4. Dio dice: io guarirò la loro infedeltà, io li amerò di cuore perché la mia ira si è distolta da loro. Ecco, da questo versetto noi vediamo che c'è un Dio che ama, ma c'è una controparte, c'è una relazione, come diceva giustamente Luca, c'è l'altro, e Dio ama di cuore. Si rende conto che tante volte non rispondiamo a questo amore, ma lui ha un impegno continuo perché ci vuole veramente bene e nulla lo può distogliere da questo amore verso di noi. Ecco, tutta la Bibbia proprio testimonia di questo fatto. Ci sono anche altri testi, per esempio nelle epistole di Giovanni, che ci parlano dell'amore, del carattere di Dio. Però vorrei fare una domanda a Luca, perché nell'introduzione, nella parte introduttiva, la scuola del sabato dice proprio che Dio fa a ognuno di noi, nel tempo e nel luogo in cui ci troviamo, una domanda. Quindi a ogni persona, in qualsiasi tempo, in qualsiasi luogo, Dio porta questa domanda: mi ami tu? Si rifà un po' all'episodio dell'incontro con Pietro, no? Ma ecco, c'è anche un testo, prima Giovanni 4,16: noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore. Però oggi, se noi parliamo di amore, la gente dietro questo termine ha un'idea propria, ci sono tante idee di amore, la mia non è uguale a quella di un'altra persona che magari incontro in ufficio, che passa per strada, che incontro al panificio, dei ragazzi che vanno a scuola. Ognuno ha un'idea dell'amore. Allora, diciamo, nella cultura attuale che cosa si pensa dell'amore? E questo ha una influenza, un influsso sul modo poi di vivere la propria pratica quotidiana e anche relativamente alla fede. Non so che cosa ne pensi.
2: Ma allora sì, io secondo me il modo in cui amiamo, come si dice, influisce su tutta la nostra vita, no? E quindi certo che il modo in cui io amo e il modo in cui io considero l'amore influisce sulla mia fede, influisce su tutto di me, mi definisce proprio, no? E poi sul modo in cui oggi concepiamo l'amore, una cosa carina: l'altra sera guardavo un cartone animato con i miei bimbi su Netflix, no? Un po' strano, bello anche, un bel cartone animato, però sul tema del divorzio mi ha preso un po' bruciapelo perché non lo conoscevo, e i genitori di questi due bimbi si erano trasformati in due mostri e loro litigavano e insomma la coppia era entrata in crisi e cercava di il cartone trattava di questo, no? A un certo punto alla fine dice: noi non ci amiamo più, i genitori dicono ai figli. E perché non ci amiamo più? Perché non mi fai più stare bene, Non fai più brillare la parte migliore di me. Ecco, questo descrive un po' bene. Io poi ci pensavo, dicevo: certo, io adesso ho assimilato questa cosa, lo dice il cartone di Netflix come se fosse vera, no? Ma l'amore è davvero questo? Cioè, ci amiamo veramente, io e te ci amiamo finché mi fai stare bene, perché poi dopo è convincente l'idea, ah, mi fai stare bene, davvero ci amiamo finché fai emergere la parte migliore di me? E se non la fai emergere, e se tu stesso sei giù? Ecco, oggi noi interpretiamo l'amore un po' così, molto della nostra società ruota intorno a me, all'io, no? E questo però è un po' un'arma a doppio taglio, perché l'io è molto importante, il fatto che io sia felice è molto importante, il fatto che io emerga è molto importante, però non posso esserci solo io, cioè appunto perché prima dicevamo l'amore è relazione, no? E purtroppo l'amore è un io di fronte a un tu, e io e tu, cioè io e te abbiamo momenti dove siamo felici, momenti dove felici non lo siamo, momenti dove siamo in difficoltà, momenti dove in difficoltà non lo siamo. L'amore quindi è anche un luogo di sacrificio, è pure un luogo, Maria Rosa ci pensi, è anche un luogo dove ci sono le lacrime. Cioè io con ogni tanto a mia moglie mi è capitato di dirgli la sera, arrivando la sera stanchi, distrutti, no? Io ho vissuto anche dei periodi in cui magari pensavo, ecco, siamo un po' in crisi perché non siamo sempre felici come le coppie di Instagram, no? E invece ogni tanto io ho imparato a dirgli, oh, questa sera ci amiamo nella stanchezza, ci amiamo nella stanchezza perché siamo qui, eppure se siamo distrutti io e te ci siamo e rimaniamo attaccati come la patella allo scoglio, no? Nel mare che ci... E quello anche è amore, Dio è amore. Prima dicevo, secondo me ci farà bene andare, perché il fatto che Dio sia amore è come dire, è come, e noi tutti interpretiamo l'amore in modo diverso, però noi andiamo alla fonte per vedere com'è. L'amore come ce lo presenta Dio è diverso da come lo viviamo noi, non che il nostro non sia legittimo, ma possiamo migliorare, no? E magari prendendo un po' da Lui.
0: Grazie Luca per quello che hai condiviso, penso che ci possiamo riconoscere veramente in queste parole e ancora di più nella tua risposta capiamo l'importanza del tema di questo trimestre, di poter scoprire meglio questo amore e anche diciamo porci di fronte a questo amore che di cui la Bibbia ci parla, l'amore di Dio, anche per un po' come una cartina di tornasole per vedere se il modo in cui viviamo questa nostra affettività, magari anche nelle relazioni di coppia o in famiglia, nelle amicizie, forse abbiamo preso delle cantonate perché forse non abbiamo capito pienamente. Non c'è niente di strano, come dicevi, un po' dipende anche dalla nostra storia passata, come ci è stato insegnato, da un momento che stiamo vivendo, però possiamo ripartire e magari trovare degli spunti che ci faranno crescere in questo.
2: Maria Rosa, posso dirti un'altra cosa che mi hai fatto venire in mente, sì, sul versetto che hai citato prima?
0: Sì.
2: No, per esempio proprio Osea, no? Il testo che dicevi tu prima, lì è una struttura concentrica molto bella. Dio dice no, io guarirò la loro infedeltà, li amerò di cuore, sta al centro, e poi dopo c'è, poiché la mia ira si è distolta da loro. Quindi c'è il tema, quindi guarire dalle infedeltà, distogliere l'ira, e al centro l'amore, come se questi due estremi fossero qualcosa che descrivono in modo concreto l'amore di Dio, no? Il modo in cui Dio ci ama. Ma tu pensa innanzitutto quanto è poco fricchettone il Signore, cioè non è che è un teorico, ah, tutto amore, tutto amore, tutto amore, ma st'amore poi cos'è? E poi anche quanto è lontano dal nostro vivere, cioè allontanare l'ira. Noi siamo in una cultura dove, oh, se mi fai arrabbiare, sì, ti scarto, cioè dopo un po' ti mollo, no? La sostituzione. E poi la cura, io curerò la loro infedeltà, cioè anche lì, no? Cioè nella nostra cultura veramente l'infedeltà, ma non solo l'infedeltà, cioè se non vai bene, se c'è il pezzo rotto, se sei una persona che, se poi sei un amore che mi pesa, no? Io mi tolgo il peso. Poi appesantirmi. Invece l'amore di Dio è un amore che cura, che solo mi ricordo la canzone di Battiato, no? È un amore che allontana l'ira, cioè è un amore
0: è
2: che
0: anche
2: si fa
0: proiettato su un futuro possibile, perché sempre dice che li amerò di cuore, quindi è un qualche cosa che manifesta anche proprio una volontà forte, una risolutezza nel volere andare verso un futuro insieme e non, come dicevi tu, ti scarto perché sei un peso. E così, ma diciamo che quello che tu hai detto, poi come dico sempre, lo dico anche questo trimestre, noi non possiamo ogni lezione vedere ogni singola pagina, perché per ogni giornata c'è una piccola riflessione, ma ci sono dei testi, delle riflessioni bellissime Per esempio, nella parte di lunedì che si parla di questo amore non corrisposto, ci sono l'analisi di alcuni verbi ebraici che ci aiutano a capire l'amore di Dio. Noi non possiamo entrare in ogni dettaglio, però vi incoraggio veramente a procurarvi, il lezionario, questo sussidio, e c'è sia in formato digitale sia in formato cartaceo. A me piace molto poter prendere appunti, come vedete, qualche sottolineatura. Le parti che mi piacciono perché le voglio evidenziare e sicuramente è un aiuto per noi per riflettere su questa tematica, avere anche tante piccole curiosità sul linguaggio proprio biblico. A questo punto vorrei anche chiedere a Tamara, perché diciamo abbiamo parlato con Luca del fatto che appunto ci sono tante concezioni oggi dell'amore, però mi è venuta la curiosità, ma nei popoli, nella storia dei popoli, questo concetto di un Dio da amare è presente? Cosa ci puoi dire su questo?
1: Sì, allora intanto possiamo dire che la ricerca di Dio, del trascendente, è una caratteristica che i sociologi della religione hanno ritrovato in tantissime culture nello spazio e nel tempo. Soltanto poi nella modernità si arriva all'ateismo, all'agnosticismo, è un fenomeno molto recente, ma in realtà in ogni società ci si è resi conto che tutto il vivere sociale ruotava intorno al religioso. Il problema è capire come questo religioso veniva concepito e quale fosse l'immagine di Dio. Ora non abbiamo tempo per fare una carrellata molto ampia, però volevo condividere con voi almeno un'immagine di Dio, che era l'immagine di Dio che si trovava nella Mesopotamia, in cui poi viene situata, diciamo, sono situate le vicende dell'Antico Testamento. E particolarmente vorrei fare riferimento al mistero di Antrasis. Nel mistero di Antrasis a un certo punto c'è una divinità femminile, quindi una dea creatrice, adesso vi leggerò proprio il testo, alla quale viene chiesto addirittura di fare degli uomini perché? Perché possano servire gli dèi. Quindi l'obiettivo, no? È avere qualcuno che possa occuparsi di tante cose affinché finalmente gli dèi siano sollevati. Questa è la motivazione per cui gli esseri umani vengono creati. Vi leggo giusto il trafiletto perché mi sembrava interessante. È un testo che troviamo nel libro La Genesi e l'Antimito, un libro, diciamo, di qualche anno fa, ma è ancora che ci dà comunque degli elementi ancora interessanti. E dice il testo: chiamarono e interrogarono la dea, la levatrice degli dèi, la saggia madre. Se tu, genitrice che dell'umanità sarai creatrice, dice questo testo, crea l'essere umano perché porti il giogo. Quindi nel racconto biblico, invece, se adesso andiamo a vedere, no, troviamo tutt'altra situazione. Troviamo una situazione in cui Dio crea gli esseri umani per amarli, no? Per essere con loro e poi con un elemento di gratuità, non per aspettarsi da loro qualcosa, non vuole qualcosa da noi, ma è pronto. All'inizio è lui che dona la compagna, dona una bellissima natura agli esseri umani, no? Quindi è proprio diverso il movimento. È Dio che dona all'uomo, no? E poi la cosa che mi colpisce, quindi spostandoci ora dal mito, ma arrivando all'attualità, che questo amore gratuito a volte non viene subito compreso perché siamo in un contesto in cui la gratuità viene legata a volte all'idea che ci sia qualcosa di poco valore,
0: E
1: no?
0: la
1: Se te lo tolgo.
0: gratuità, scusa, è il tema proprio di questa
1: Sì,
0: settimana.
1: infatti, quindi l'idea che se qualcosa mi viene dato gratuitamente, vabbè, non è sicuramente molto. E poi, quindi la gratuità ci colpisce, e poi noi cerchiamo che cosa? Qualcosa che viene pagato molto e qualcosa che sia esclusivo. Quindi noi andiamo nei locali esclusivi, utilizziamo, no, dei vestiti, a volte avrei degli amici che si muovono in ambiti molto, no, della scala sociale abbastanza elevati, ci fa sentire che valiamo. E Dio oggi ci ripropone ancora una volta un amore gratuito e invece di essere esclusivo è inclusivo. Quindi ci sconvolge totalmente, no? Chiaramente è un amore che a noi viene offerto gratuitamente per un prezzo pagato molto molto caro, no? Evidentemente. Però ecco, questa cosa ci interroga sicuramente.
0: Grazie Tamara. Quindi diciamo che è importante dall'esempio che tu hai fatto, io trago, penso anche che chi ci segue traga una cosa simile, che è importante anche vedere la cultura in cui il messaggio biblico ci è stato dato, perché quando poi noi studiamo i testi e li confrontiamo con testi paralleli anche presenti presso altri popoli, capiamo forse che la Bibbia ci vuole fare arrivare un messaggio sul carattere di Dio, sul suo amore, anche un po' in antitesi con altre versioni sulle divinità del passato, no?
1: Infatti in questo senso si parla di circolo ermeneutico, è un concetto che mi ha molto appassionato, cioè l'idea che dobbiamo seguire un circolo ermeneutico, cioè da un lato la Bibbia ha un suo contesto, cioè io quando leggo un brano ho una reazione al brano, che è l'immediatezza di quel testo per il mio tempo, ma se io mi fermassi solo lì coglierei il 10% nemmeno di quello che vuole dire. Alcuni brani sono ancora molto attuali e non ho bisogno di fare molta mediazione, ma altri brani hanno bisogno di essere collocati nel loro contesto. Quindi per chiudere questo cerchio di comprensione devo necessariamente andare a comprendere che cosa l'autore ha voluto dire e a chi si stava rivolgendo, no? E magari concludo dicendo solo questo rispetto al tema, per esempio, della creazione e del dominio dell'uomo sulla natura. A noi oggi questa frase, il dominio dell'uomo della natura, ci fa venire i brividi. Perché? Perché la colleghiamo a tutti i disastri ecologici che sono da imputare all'azione umana irresponsabile.
0: Intendi,
1: no?
0: Per esempio in Genesi, no? Quando
1: in
0: dice
1: Genesi,
0: dominate,
1: sì,
0: sulla terra, quando,
1: esatto,
0: Dio
1: crea l'uomo.
0: Esatto,
1: ritornando proprio al racconto della creazione, se noi lo prendiamo partendo da ciò che evoca in noi, lo vorremmo allontanare, e anzi molti dicono, alcuni studiosi dicono, ecco, qui c'è l'origine dei disastri che oggi gli esseri umani stanno compiendo. Ma se noi invece questa stessa storia, ecco, la ricollochiamo, qui c'è proprio un'immagine totalmente diversa di un uomo che diventa particolare, non è più soggiogato dalla natura che viene percepita in quel tempo come divinità, ma è lui che diventa una creatura per cui la natura è perché l'uomo possa gioirne, ma possa custodirle in realtà. Non è mai stato dato un mandato di distruggerla o rovinarla, no? Per cui, ecco, sicuramente questo tema ci aiuta a comprendere che è legittimo leggere un brano e lasciarsi interrogare da ciò che ci evoca. Non è sbagliato, ma non ci possiamo fermare solo lì.
0: È un tema attualissimo, anche perché oggi che viviamo in un mondo di violenza, dove certe idee anche sono magari dei cavalli di battaglia nell'ambito della politica o della potenza militare, è importante capire quando la Bibbia usa questa terminologia, questi esempi, e lo sarà importante nelle prossime lezioni, perché ora noi facciamo solo una lezione introduttiva, interrogarci su che cosa voleva dire quel testo in quel tempo, in quel contesto. Quindi ti ringrazio per questo, Tamara. Luca,
2: dire, sì, giusto una cosa velocissima, anche perché anche il contesto rimane e può ispirarci. Adesso mi stai facendo pensare, no? Perché è vero, all'epoca c'erano le altre divinità rispetto a Dio, erano divinità fredde che volevano soggiogare l'uomo, no? Cioè che volevano sfruttare l'uomo per i propri fini. Beh, oggi non le chiamiamo più con quel nome lì, non abbiamo più Astarte, Baal, no? Però siamo sicuri che non abbiamo più divinità fredde? Non lo so, ci sono più portato a pensare che le divinità abbiano un po' cambiato di no, cambino continuamente
1: ma
2: nome.
1: Ma si ripresentino,
2: però
1: diciamo, nelle forme culturali.
2: Il dio del mercato, no? Il dio che ci vuole tutti asserviti al mercato. Poi alla fine da me che vuole? Vuole i miei soldi, vuole che la mia vita sia funzionale alla spesa, al profitto. Anche quella è una divinità anzi che rende adesso su di me tutto sommato svolge una pressione più o meno accettabile, perché me la cavo bene, sono nato dalla parte del mondo fortunata, ma su altre parti del mondo quella divinità lì si abbatte con parecchia durezza, e non è l'unica delle divinità che ci sono. Cioè anche guardare il contesto, ecco, secondo me ci fa bene riflettere anche sul contesto, perché anche il contesto ci aiuta a smascherare alcune cose che noi viviamo nella nostra società. E a volte ci rendiamo conto che in fin dei conti il Dio della Bibbia ancora mi libera, perché prima dicevamo sul racconto della Genesi, no? Una volta l'uomo credeva nelle stelle ed era asservito, no? Alle stelle, le stelle erano quelle che mandavano l'imperatore. Oggi noi abbiamo le star, io lo dico ai ragazzi tante volte, noi abbiamo le star, le stelle del web, no? Che danno lo stile di vita, tante volte poi è uno stile di vita positivo, tante volte è uno stile di vita dove ci sono le droghe, c'è chi si butta con la macchina a 300 all'ora,
1: certo.
2: C'è la malattia, disturbi alimentari, insomma, non sempre è facile. E queste stelle cosa vogliono poi da noi? I like. E perché vogliono i like? Ma perché mi vogliono bene? Mica tanto, perché
1: guadagnano
2: i soldini. Poi i soldini li mascherano, no? dietro i messaggi affettivi. Però vedi, la Bibbia, e allora uno dice, beh, ma se devi avere una divinità che ti manipola, attento, mi dice la Bibbia, c'è un Dio che ti libera, la Bibbia ti fa la sua proposta, ci sono altre divinità che non ti vogliono proprio liberare.
0: Ma Luca, però io allora ti faccio questa che sarà l'ultima domanda, perché abbiamo quasi finito il tempo, in base anche a quello che tu dicevi, poi Tamara prima ci ricordava anche che siamo arrivati in un tempo, all'inizio, proprio quando avevi iniziato la tua risposta, in cui regna una indifferenza verso Dio, no? O un ateismo, proprio neppure ci si pone il problema di Dio. Che cosa può aver influito sul fatto che in questa società a oggi siamo arrivati a questo? Perché dopo tutti questi secoli in cui abbiamo parlato di Dio, del suo amore, di come Dio è, qual è il suo carattere, alla fine viene fuori un'idea di un Dio contro la libertà, e per esempio di questo si parla anche nella parte di mercoledì, che non abbiamo il tempo di vedere in dettaglio, ma appunto una questione dell'amore e della libertà che è insita nell'invito che Dio ci fa ad amarlo.
2: Ma allora, secondo me noi non sempre come chiese abbiamo fatto, qua sono un po' critico, però contro di me me lo concedo, come chiese non so se abbiamo fatto sempre un buon servizio alla causa di Dio, non solo dal punto di vista, cioè noi abbiamo raffigurato il volto di Dio per le persone in passato, questo dobbiamo riconoscercelo, non proprio bene, non proprio con gentilezza, cioè uno, tu pensa, a fronte del fatto che noi diciamo l'amore di Dio, però i primi ricordi che mi vengono in mente poi sono le crociate, le guerre di conquista, il colonialismo che comunque era sposato e abbracciato dalle fedi, ampiamente benedetto dalle fedi, no? Mi viene in mente tutto il tema degli indio, dove la chiesa stessa diceva, ma quelli sono sottumani, quindi si possono cacciare come gli animali. Quindi non è che abbiamo sempre figurato bene il tema dell'amore di Dio.
0: Così.
2: Poi c'è il tema anche di un certo legalismo a cui abbiamo con cui abbiamo descritto il Signore, e cioè questo Dio abbiamo, io vengo alla mia esperienza, no? Cioè io da bambino, no? Sono nato in un contesto dove per essere gradito a Dio, poi alla fine io facevo le preghiere e facevo l'elenco dei peccati. Una volta l'ho raccontato in un sermone, dicevo, Gesù, io ti prometto, voglio impegnarmi a non fare più questo peccato, così mi amerai, così sarò pronto per te. E tante volte, siccome ero un bambino, mi addormentavo con la lista dei peccati, e poi era anche una circolarità, come bambino pensavo che non promettevo continuamente a Dio, a Gesù, di non voler più dire le parolacce, poi immancabilmente durante la preghiera non dirò più le parolacce tipo questa. E quindi non ce la facevo. Il risultato qual è? Che poi crescendo ho sviluppato l'idea che non ero mai adatto all'amore di Dio, non ero mai degno di Dio. E noi un po' l'abbiamo trasmesso questo concetto come religioni, cioè l'idea che se tu non sei così, cioè se tu non hai il vestito adatto nel regno dei cieli non ci entri, se tu non hai la faccia adatta, se non hai l'abito, no?
0: Ed
2: l'abitudine.
0: È proprio la parte di mercoledì che va studiata bene per capire che cosa intende quel brano.
2: E lì ci siamo un po' l'abbiamo sbagliata. Non è troppo tardi, secondo me.
0: Grazie Luca, avremo tutto questo trimestre, e sicuramente è molto importante lo studio personale, cioè non ci fermiamo a uno studio superficiale di questa tematica, ma cerchiamo di andare ai testi biblici che sono proposti, riflettere su questi testi con uno spirito di preghiera per capire il messaggio della Bibbia sull'amore di Dio. Siamo arrivati alla fine di questa prima lezione introduttiva. Voglio ringraziare Tamara Pispis e Luca Faedda per essere stati con noi, e tutti voi che ci avete seguiti. Voglio concludere ricordandovi, non vedo l'ora che anche un po' piano piano, andando di lezione in lezione verso queste 13 settimane che compongono lo studio del trimestre, arriveremo a parlare anche di un aspetto predominante nel modo in cui Dio ci viene presentato nella Bibbia, che è quello di una festa. Dio varie volte nella Bibbia ci viene presentato nell'atto di organizzare una festa cosmica, e questa è una cosa molto bella che la Bibbia ci dice su Dio, su come Lui è e come vuole gioire e festeggiare con noi. Vi diamo appuntamento al nostro prossimo incontro, un carissimo saluto e arrivederci.
3: Vuoi approfondire i temi trattati? Scopri tutte le risorse, come l'approfondimento e il nocciolo della questione e altro materiale, su sdsministeripersonali.chiesaavventista.it. Se non hai ancora il quaderno di studio Scuola del Sabato, puoi acquistarlo su edizionedvshop.it. Oppure accedi alla versione digitale su smartphone e tablet scaricando l'app Scuola del Sabato dagli store dei tuoi dispositivi.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

0: open our eyes.
1: Open the eyes of my heart, Lord. Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 17. In vita, in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4.

che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono

Buongiorno a tutti, amici ed amiche. Eccomi puntuale, come sempre, ogni giorno, con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Una svolta decisiva numero 3. Leggiamo dalla Bibbia nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani al capitolo 5. Leggeremo i primi 5 versi. Dice così: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza e la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Ora, la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato.

Cari amici, ieri ci siamo lasciati con la domanda: quali sono i segni della presenza di Gesù nella vita di chi lo ha ricevuto come personale Salvatore? La risposta è nei versi che abbiamo letto prima, che sono eloquenti circa la trasformazione che avviene nella vita di ogni vero cristiano credente. Ma vogliamo renderli ancora, questi segni, più semplici. Allora, un segno chiaro della presenza di Dio è la felicità. Un segno chiaro della fede è il tuo abbandono a Lui. È un segno chiaro della tua fiducia in Dio è la pace interiore. Un segno chiaro del fatto che ami il Signore sono le tue buone opere. Un segno chiaro che sei discepolo di Gesù è la tua croce, che non sono le malattie, ma l'impegno per l'opera di Dio. Un altro segno chiaro della santità è l'umiltà. Un segno chiaro della tenerezza di Dio è l'amore verso i fratelli. Un segno chiaro dell'amore di Dio è l'amore per tutti gli uomini. Questo è, cari amici, l'identikit del cristiano ed è il tema fondamentale e centrale della vita di ognuno che si professa tale e che vuole vivere in un modo coerente nel testimoniare ad altri di quello che ha fatto Gesù nella propria vita. È molto facile, come cristiani, sperimentare la presenza di Dio soprattutto in alcuni momenti, come ad esempio durante un culto in chiesa, durante l'adorazione, durante un agape speciale, durante un seminario particolare. Oppure quando tutto procede bene. Ma cosa ben diversa è avere coscienza della sua presenza e sperimentarne la potenza in certi momenti e in certe circostanze, anche quelle più brutte. È facile lodare e cantare le lodi a Dio quando le cose vanno bene, meno lo è quando le cose vanno male. E questo, cari amici, è il banco di prova del credente. Una continua consapevolezza che Dio è con noi, pronto ad intervenire in nostro soccorso, influisce certo sui nostri comportamenti. Ed è importante sapere che il peccato preclude ogni possibilità di comunione con Dio. Quindi la pace, la gioia, l'allegria, l'abbandono nella fede e così via vengono meno quando c'è il peccato, pur mantenendo intatta la salvezza, in quanto si basa non su quello che noi facciamo o riusciamo o sui nostri sforzi, ma la salvezza si basa su quello che Gesù ha compiuto sulla croce. Nella mia esperienza di fede ho visto molti cristiani che non vivono le gioie che derivano dalla presenza di Gesù
e danno una deleteria testimonianza. Quali sono i motivi? Bene, li vedremo domani. Per oggi il programma chiude qui. Nel ringraziarvi per il vostro ascolto, vi do appuntamento a domani e che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buon inizio settimana a tutti quanti. Quest'oggi riprendiamo col Vangelo secondo Luca, capitolo 14, versetti 1 al 15. Un sabato Gesù era a pranzo in casa di un capo dei farisei. Siccome c'era lì presente un uomo sofferente di idropisia, i farisei tenevano d'occhio Gesù per vedere se l'avrebbe guarito. Gesù disse ai farisei e ai dottori della legge che stavano lì intorno: «Allora, è permesso dalla legge guarire un malato di sabato oppure no?» Ma quelli non rispondevano. Allora Gesù prese l'uomo per mano, lo guarì e lo mandò via. Poi si rivolse agli altri e domandò: «Chi di voi non lavora al sabato? Se a qualcuno di voi cade nel pozzo un figlio o il bue, non cercherà forse di tirarli fuori subito, anche se è sabato?» Di nuovo, nessuna risposta. Quando Gesù s'accorse che tutti quelli che venivano a pranzo cercavano di sedersi nei posti migliori, diede loro questo consiglio: «Se sei invitato ad un pranzo di nozze, non cercare di sederti al posto migliore, perché se si presenta qualcuno più importante di te, il padrone di casa lo porterà dove te ne stai seduto e ti dirà: lascia quest'uomo il tuo posto, e tu, imbarazzatissimo, dovrai alzarti e andare in un posto qualsiasi rimasto libero in fondo alla tavola. Fai così invece: quando sei invitato ad un pranzo, va a sederti all'ultimo posto, così che quando chi ti ha invitato se ne accorgerà, si avvicinerà per dirti: amico mio, per te c'è un posto migliore di questo. Così sarai onorato di fronte a tutti gli altri invitati, perché chi cerca di elevarsi sarà umiliato, chi invece si umilia sarà innalzato». Poi si rivolse all'uomo che lo aveva invitato e gli disse: «Quando prepari un pranzo, non invitare amici, fratelli, parenti o ricchi vicini che possono contraccambiare l'invito. Invita invece i poveri, gli zoppi, gli storpi e i ciechi. Allora, alla resurrezione di coloro che temono Dio, il Signore ti ricompenserà per aver invitato quelli che non possono contraccambiare». A queste parole un uomo che sedeva a tavola con Gesù esclamò: «Beato chi parteciperà al banchetto del regno di Dio». Gesù ebbe diversi scontri con gli ebrei riguardo al guarire durante il sabato. La reazione dei leaders non fu gioia per il fatto che una persona fosse stata guarita, ma piuttosto era un complotto su come poter distruggere Gesù. E quello che Gesù faceva non era contro la legge di Dio, ma contro la tradizione della Chiesa. E quando qualcuno fa qualcosa che infastidisce le tue sensibilità religiose, è bene porsi una domanda: perché sono arrabbiato? Sta facendo qualcosa contro Dio o contro la mia tradizione religiosa? Ad esempio, l'apostolo Paolo pensava di compiacere Dio perseguitando i cristiani, ma nel suo incontro con Gesù sulla strada per Damasco scoprì che stava combattendo contro Dio stesso. Gesù è stato invitato a mangiare nella casa di un fariseo e racconta agli ospiti una parabola su un banchetto di nozze, perché si accorse che gli ospiti stavano scegliendo i posti d'onore. Si può immaginare quanto umiliante sarebbe prendere il posto principale al tavolo e poi avere il padrone di casa che ti dice, di fronte a tutti gli altri tra l'altro, che quel posto è riservato alla persona che ha portato lui al tavolo, e così tu ti devi alzare e trovare un altro posto. Invece Gesù dice: quando sei invitato, prendi il posto più basso. Potrebbe essere che il padrone venga e ti dica pubblicamente: amico, ho un posto speciale riservato per te, e sarai così onorato di fronte a tutti. Il punto di Gesù era: chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato. Il proverbio 27:2 dice: altri lodino te e non la tua bocca, uno straniero e non le tue labbra. Gesù così ha messo in imbarazzo coloro che erano a cena e che cercavano
i posti migliori, i posti d'onore. E ora si rivolge all'uomo che lo ha invitato indirettamente, riprendendolo. Gli dice: quando fai una cena, non invitare i socialmente benestanti. Perché? Perché loro potrebbero poi inviarti a loro volta e tu riceveresti una ricompensa. Gli dice di invitare invece gli indesiderabili, coloro che la gente si vergogna di frequentare perché non possono restituire il favore. È Dio che ti ricompenserà alla risurrezione dei giusti. Domani, tra l'altro, vedremo anche le implicazioni eterne di ciò che Gesù sta dicendo. Riflessione. Sei tentato di fare sapere a tutti quanto sei importante? Cerchi di farti notare parlando dei tuoi successi? Padre, la nostra tendenza umana è quella di volerci elevare. Vogliamo essere seduti nei migliori posti, avere la miglior vista, essere i primi in fila. Invece tu ci insegni di umiliarci e ci dici anche che gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi. Il tuo regno è veramente sotto sopra. Aiutaci a comprenderlo. Nel nome di Cristo. Amen. Ok ragazzi, un'altra settimana innanzi a noi. Vi auguro pace e gioia per questa settimana. Ci sentiamo domani. Ciao.

0: Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.
1: A Radio Logos sono le ore 24 e 25 minuti.

Noi continuiamo la nostra meditazione, sempre dall'Evangelo di Matteo, siamo al capitolo 27. Il titolo che diamo a questo passo che leggiamo è La moglie di Pilato. La moglie di Pilato. Leggo da Matteo, capitolo 27, versetto 19. Ripeto, Matteo 27, 19, 20, leggiamo queste parole. Or mentre egli sedeva in tribunale, la moglie gli mandò a dire: non avere nulla a che fare con quel giusto, perché oggi ho sofferto molto in sogno a cagione di lui. Ma i capi sacerdoti e gli anziani persuasero le turbe a chiedere Barabba e a far perire Gesù. Bene. Questo episodio riguardante la moglie di Pilato lo troviamo solo in questo Evangelo. Vediamo che Dio usa tanti mezzi per avvertire la gente affinché possa ritirarsi dal male. Qui vediamo che Dio usa in questo contesto, nel contesto, in quel periodo, in quei momenti, la moglie di Pilato affinché fosse come una sentinella che avverte suo marito del pericolo che sta per incorrere. La moglie di Pilato non era una sognatrice, ma aveva fatto un brutto sogno. E qua dice che aveva avuto una notte turbolenta, una notte inquieta. Per quale motivo? Perché lei era a conoscenza delle cose che stavano per accadere in quei giorni. Quindi qui vediamo che in questi versetti viene menzionata la moglie di Pilato. Nella Bibbia non sta scritto il nome della moglie di Pilato, però su internet ho letto la storia di Pilato e la tradizione dice che la moglie di Pilato si chiamava Claudia Procula. Vediamo che Dio ha parlato agli uomini in visioni e in sogni. E nessuna persona, da quello che leggo adesso nel libro di Giobbe, capitolo 33, versetto 14 e 15, nessuna persona può dire: Dio non mi ha mai parlato. Dio ha parlato e parla più volte ad una persona. In Giobbe, capitolo 33, versetto 14 e 15, dice così: e Dio parla bensì una volta ed anche due, ma l'uomo non ci bada. Parla per via di sogni, di visioni notturne, quando un sonno profondo cade sui mortali, quando sui loro letti essi giacciono assopiti. Dio ha parlato ai suoi santi profeti e voglio citarne solo uno, in Genesi capitolo 15, quando il Signore parla ad Abramo in un sogno. Dice capitolo 15, versetto 1: la parola dell'Eterno fu rivolta in visione ad Abramo, dicendo: non temere, Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. Vediamo che Dio, leggendo nella scrittura, troviamo che parlò in sogno, in visione a Isacco, a Giacobbe, ai profeti Isaia, Geremia, in modo straordinario, il profeta Daniele, a tanti santi suoi profeti ha parlato. Come anche nel Nuovo Testamento, ha parlato in visione e in sogni. Nelle prime pagine dell'Evangelo di Matteo ci viene detto che Dio parlò a chi? Ha parlato a Giuseppe. E ha parlato in sogno quanto Giuseppe si accorse che Maria, sua sposa, o in quel caso fidanzata, era incinta. E un angelo gli apparve dicendo: Giuseppe, guarda che quello che è accaduto in Maria è dallo Spirito Santo. E l'angelo gli apparve un'altra volta a Giuseppe quando Gesù è nato per dirgli: scendi giù in Egitto e metti in salvo la vita del fanciullo. Quindi vediamo che Dio ha parlato in visione e in sogni.
Quante volte anche vediamo che nella vita dell'Apostolo Paolo Gesù gli apparve più di una volta per confortarlo, per guidarlo. Quindi Dio usa mezzi come Lui vuole. Però troviamo nella Scrittura che ormai Dio non parla in visione e in sogni. Può anche, perché Dio non è limitato. Però vediamo che oggi noi abbiamo la parola di Dio. E quindi andare a speculare nei sogni, nelle visioni, a volte è molto pericoloso. Perché l'Apostolo Paolo non ci dice che Dio ci parla in visione e in sogni, ma Dio ci parla attraverso la sua parola, che il credente non cammina per visione, ma cammina per fede. Quindi noi tutti oggi abbiamo la parola di Dio, la rivelazione completa di Dio e la Scrittura. E quindi quante ce ne sono sognatori, di quanti falsi dottori, falsi profeti, e tante persone si affidano per conoscere magari il futuro a questi sognatori, a questi maghi, a questi indovini, di cui Dio ci mette in guardia di non interpellarli. Un altro modo come Dio parla agli uomini è anche attraverso gli eventi. Non sempre Dio parla al 100% con la sua parola, ma parla attraverso gli eventi, attraverso le opere. Vediamo che il Signore Gesù dice nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 10, un versetto interessante. Vangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 37 e 38, dice: «Se non faccio le opere del Padre mio, non mi credete, ma se le faccio, anche se non credete a me, credete alle opere, affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e che io sono nel Padre». Quindi le opere che Cristo compiva era una testimonianza che Lui era stato mandato da Dio. Dice: non volete credere alle mie parole? Ma i fatti, a volte si dicono quello che contano sono i fatti e non le parole. Ma Gesù dimostrava sia in parole, dai suoi discorsi, ma anche in fatti, quello che Lui affermava di essere. Per esempio, quando Gesù dice: io sono il pane della vita, chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Questo è un linguaggio spirituale. Però quando Gesù fece la moltiplicazione dei pani e dei pesci, sfamava migliaia e migliaia di persone, dimostrava che in senso pratico lui era il pane. Non soltanto il pane spirituale della nostra anima, ma anche il pane materiale per il nostro corpo, perché lui moltiplicava i pani. E così di tanti altri esempi. Quando Gesù dice: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Come poteva dimostrare che Gesù è la luce della vita? Come? Dando la vista ai ciechi. E quante ne guarì Gesù di ciechi? Lui dette la vista, lui dette la luce degli occhi. Quindi le opere dimostrano che Dio era con lui. Torniamo alla moglie di Pilato. Durante il processo a Gesù vediamo che persone singole e gruppi furono avvertiti di non ammacchiarsi di quel crimine, di cui qui vediamo che la moglie di Pilato è stato uno strumento nelle mani di Dio per salvaguardare chi? Suo marito. Però vediamo che tante altre persone singole, di cui non abbiamo fatto accenno, sono stati complici del delitto e della morte di Gesù. Per esempio, abbiamo parlato di Giuda Iscariota. Abbiamo visto che più volte Gesù l'aveva avvertito di non macchiarsi di questo crimine. Voglio leggere solo il versetto Matteo 26, versetto 24, dove dice: certo il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo per cui il figlio dell'uomo è tradito. Meglio sarebbe per cotesto uomo se non fosse mai nato. Queste parole Giuda le aveva ascoltate. Avrebbero dovuto
parlare al suo cuore, ma lui ha fatto finta di nulla. Vediamo il caso anche della moltitudine che è andata a prendere Gesù nel Getsemani. Gesù ha detto queste parole, 26:55 di Matteo. In quel punto Gesù disse alle turbe: voi siete usciti con spade e bastoni come contro un ladrone per pigliarmi. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare e voi non mi avete preso. Ma tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le scritture dei profeti. Allora tutti i discepoli, lasciatelo, se ne fuggirono. Fu avvertito anche il sommo sacerdote che Gesù era il figlio di Dio. In Matteo sempre 26, versetto 63 dice: e il sommo sacerdote gli disse: ti scongiuro per il Dio vivente a dirci se tu sei il Cristo, il figliol di Dio. Gesù gli disse che lui aveva confessato. Non vi era colpa in Gesù. Non vi era colpa in Gesù. Allora tu ti sei messo dalla parte del

0: di sangue. L'acqua può lavare le mani, ma non la coscienza, e nemmeno togliere il peccato o cancellare un atto infame. Quello che ci purifica dai nostri peccati non è l'acqua, ma il sangue di Gesù. Questo leggiamo nella prima lettera di Giovanni, che dice così: se diciamo che abbiamo comunione con Lui, cioè con Dio, e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo figliolo, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Questo ci dice l'Apostolo Giovanni nella sua prima epistola, che il sangue di Gesù, anche se una persona si è comportata in un modo ingiusto, ha peccato, ma va a Dio, per mezzo di Cristo, i suoi peccati gli sono perdonati. Tutti i peccati. Non c'è peccato che Dio non possa perdonare. Grazie a Lui. L'unico peccato che Dio non può perdonare, sapete qual è? Il peccato contro lo Spirito Santo, che è sinonimo di peccato di incredulità. Ebbene, voglio concludere con un consiglio che dà l'Apostolo Pietro alle mogli credenti, come poter conquistare i loro mariti non credenti. Pietro era sposato e lui, come un bravo marito e certamente anche sua moglie, vivevano in pace perché ambedue amavano il Signore. E lui, come uomo sposato, non come persona non sposata, quindi parlava per esperienza, dice queste testuali parole. Prima Pietro, capitolo 3, dice così: parimenti voi mogli siate soggette ai vostri mariti, affinché se anche ve ne sono che non obbediscono alla parola, siano guadagnate senza parola dalla condotta delle loro mogli. Quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa, il vostro ornamento non sia l'esteriore che consiste nell'intrecciatura dei capelli, nel mettersi attorno dei gioielli d'oro, nell'indossare vesti sontuose, ma l'essere occulto del cuore, fregiato dell'ornamento incorruttibile dello spirito, benigno e pacifico, che agli occhi di Dio è di gran prezzo. E così infatti si adornavano una volta le sante donne sperando in Dio, stando soggette ai loro mariti, come Sara che obbediva ad Abramo chiamandolo Signore, della quale voi siete ora figliole se fate il bene e non vi lasciate turbare da spavento alcuno. Il metodo migliore per conquistare i mariti al Signore non è quella di farci delle prediche, che sono pesanti, ma è quello di dimostrarlo con gli atti, con l'affetto, con l'amore, con la pazienza.
1: Molta di fatti, diciamo, incompleta, perché come poi dirà, vedremo verso la fine del capitolo successivo, non avrebbe mai potuto riportare per iscritto tutto ciò che Gesù aveva fatto e detto. Lui addirittura si spinge dicendo che
2: Non
1: la terra
2: basterebbero
1: intera
2: i libri.
1: non sarebbe bastata per contenere, okay? E questo apre, diciamo, a degli scenari bellissimi, no? Perché un giorno, quando magari avremo la possibilità, no? Nella nuova terra, dopo il ritorno di Cristo, chissà, magari avremo possibilità di scoprire tante cose che Gesù ha fatto e detto che oggi non abbiamo avuto la possibilità. Quindi, tanto in quel contesto il tempo non ci mancherà, avremo l'eternità davanti. Quindi, però, questo non è un problema per Giovanni, no? Questa raccolta parziale, diciamo così, perché Giovanni è consapevole che poi una relazione personale con Gesù da parte del credente rivelerà molte più cose, okay? Diciamo, di quello.

0: che magari dei semplici fatti che noi possiamo trovare nel Vangelo, perché poi diciamo che la fede cristiana è una relazione, no? Fra noi e Dio, fra noi e Gesù. E quindi lui, come diciamo l'altra volta, si appresta, no? Già anticipa al lettore che il suo libro sta per concludersi e lui, diciamo, guarda un po' indietro tutto l'insieme, tutte le cose che lui aveva scritto.
1: Interessante sapere che, e sicuramente chi ci segue lo sa, che i Vangeli sono stati scritti anni dopo. Quindi gli evangelisti hanno avuto il tempo anche di metabolizzare, di vedere le cose e riportarle con una maturità maggiore, una consapevolezza, perché quando loro l'hanno vissute certe cose non le capivano. Invece, dopo, anche con l'aiuto dello Spirito Santo, con il battesimo dello Spirito Santo, hanno dato nuova luce, quindi quello che riportano è quell'esperienza e quella maturità che loro hanno raggiunto.
0: Sì, e se non sbaglio, mi pare che proprio l'Evangelo di Giovanni, forse che è stato forse l'ultimo a essere scritto, anche perché poi Giovanni fu l'unico dei discepoli che visse a lungo, poi fu
1: C'è cioè,
0: portato
1: l'unico che
0: alle
1: non fu
0: sue.
1: martirizzato perché gli altri comunque sono morti di una morte non, diciamo, non naturale.
0: Sì. Quindi, come dicevo prima, Giovanni non si concentra tanto sui segni, no? Poi magari vedremo quali sono questi segni che lui riporta. Lui ne presenta solo alcuni, perché il suo obiettivo era quello di condurre i lettori alla fede in Gesù, quale Messia e quale Dio. Che quindi non è propriamente un libro che tratta di segni, ma è un libro che riguarda Gesù. E i segni sono utili quando aiutano il lettore a conoscere, no? Questa la personalità di Gesù. In Giovanni troviamo circa sette segni. Il primo che è quello dell'acqua tramutata in vino nelle nozze di Cana, poi vi è la guarigione del figlio del funzionario della sinagoga, la guarigione alla piscina di Betesda, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, Gesù che cammina sull'acqua. Poi vi è la guarigione dell'uomo che era nato cieco e poi la risurrezione di Lazzaro. Sicuramente nel Vangelo di Giovanni, ma tutti gli altri, anche negli altri Vangeli, i segni più grandi furono sicuramente la morte e la risurrezione di Gesù. E nel loro insieme, tutti questi segni creano un fondamento solido per la fede di Gesù, quale Messia, quale Dio. E questa fede per Giovanni non è un salto nel vuoto, no? Ma è un passo logico basato su prove forti e convincenti. Abbiamo visto l'altra volta come lui racconta e nota dei dettagli che sono tipici del testimone oculare, di colui che è lì presente quando le cose accadono, quindi non è qualcuno a cui vengono riportate. E qui poi ribadisce anche Giovanni, no? Ovviamente l'appellativo di Gesù figlio di Dio, quindi dove qui esprime una unità di natura, la stretta comunione, intimità speciale che vi era quando Gesù era sulla terra fra Gesù e il Padre. Giovanni, perché poi lui dice affinché credendo abbiate vita nel suo nome, Giovanni sapeva che la fede di Gesù, quale Messia, andava oltre, no? Aveva un valore ben più alto del semplice riconoscimento di una verità, per quanto importante, per quanto onorevole. Okay? Quindi questa conoscenza portava con sé anche la promessa di vita, di una vita nel suo nome. E questa nuova vita aveva trasformato lo stesso Giovanni e lui voleva che attraverso il suo Vangelo questa stessa vita e questa trasformazione fossero estese a tutti coloro che avrebbero avuto la possibilità poi di leggere il suo resoconto. Vita nel suo nome non significa semplicemente pronunciare il nome di Gesù, come quando Gesù dice ogni cosa che chiederete nel mio nome. Okay? Quindi concludere la preghiera nel nome di Gesù non è una formuletta magica, ma è riconoscere che la potenza che questo nome ha. è identificarci e accettare nella nostra vita il carattere di Cristo. Quindi solo in quel modo noi possiamo concludere le nostre preghiere dicendo nel nome di Gesù.
1: Dio ci tiene per mano, e credo che Giovanni abbia proprio sperimentato questa cosa, perché stava sempre vicino a Gesù, stava abbracciato a lui, quindi chissà anche si è sentito tenere per mano.
0: Sicuramente sì, anche perché è una cosa, una piccola parentesi, una curiosità. Parecchi anni fa, no, mi capitò di, ero in Tunisia, e spesso vedevo degli uomini anziani, no, che camminavano tenendosi per mano. Mm-hmm. No? Perché sia un ragazzo lì tunisino, perché la cosa mi sembrava strana, no? Dice, lui sorrise, no? E mi disse, sì, a voi europei sembra strano, fa pensare forse qualcosa. No, ma da noi è normale, quando per esempio due vecchi amici si incontrano dopo tanto tempo, allora camminano per un po', no? Fanno la strada tenendosi per mano. E poi, vedendo quella scena poi, alla luce di questa spiegazione, era così tenera, no? La cosa, no? Questo affetto. E chissà, è una cosa quindi magari tipica dei posti orientali, quindi probabilmente magari
1: che magari so, Gesù potesse anche camminare con i discepoli in alcuni momenti
0: con Gesù, no? E parlavamo del nome, no? E nella Bibbia il nome di Dio non è semplicemente un modo in cui viene chiamato, ma identifica tutto ciò che egli è in se stesso. Quindi e adesso iniziamo l'ultimo capitolo del Vangelo di Giovanni, che è proprio il 21. Leggiamo i versetti da 1 a 3. Dopo queste cose, Gesù si fece vedere di nuovo dai discepoli presso il mare di Tiberiade, e si fece vedere in questa maniera: Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele da Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due dei suoi discepoli erano insieme. Simon Pietro disse loro: io vado a pescare. Essi gli dissero: veniamo anche noi con te. Così uscirono e salirono subito sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Giovanni qui riporta un'altra delle tante apparizioni di Gesù risorto ai suoi discepoli, e questa in particolare ha luogo nella regione della Galilea, appunto presso il mare di Tiberiade. E anche Matteo riporta l'apparizione di Gesù presso il mare di Tiberiade. Ancora una volta qui Pietro è il primo ad essere nominato fra mm-hmm. i discepoli.
1: Ma ti stavo notando l'ordine in cui vengono descritti i discepoli, e comunque alcuni non vengono neanche nominati, no? Anche questo avrà un senso nell'economia della scrittura del Vangelo.
0: E quindi lui è uno dei sette, no, che vanno a pescare, no, nel mare di Galilea. E come dicevi tu, c'erano anche questi altri due discepoli di cui non viene fatto il nome, e probabilmente c'è un proposito, no? E chissà, forse questi discepoli rappresentano le moltitudini anonime e nascoste dei fedeli, i cui nomi non vengono mai pubblicati in documenti ufficiali umani, e le cui imprese non sono mai riportate in resoconti umani, ma che sono registrati negli archivi e nella mente di Dio. E come gli altri, anche a queste persone, a noi sconosciute, no? Dio si manifesta. Quindi quei due discepoli anonimi rappresentano, diciamo, la totalità dei credenti che magari non hanno lasciato un segno tangibile agli occhi umani, ma che sono stati degli elementi preziosi per l'opera di Dio.
1: Interessante anche che venga nominato come secondo Tommaso, quindi prima Simon Pietro, che è stato colui che l'ha rinnegato. Tommaso è stato colui che non ha creduto. Quindi se l'ha messo, cioè, nel senso, Giovanni li nomina per primi, come per dire che... per il Signore il modo di vedere l'essere umano è diverso rispetto a quello nostro. Magari noi avremmo messo come ultimi, invece sono messi per primi.
0: Certo, anche in vista poi di quello che sta per fare, no, Gesù. Quindi alcuni ritengono che Pietro non sarebbe dovuto andare a pescare. E quindi questo suo ritorno, diciamo così, alla precedente occupazione fosse un compromesso. Ma molti sostengono invece che Pietro non abbia disobbedito a nessun comandamento di Gesù, e che magari abbia agito in modo saggio, in modo pratico. Allora, intanto ricordiamo che loro si erano recati qui in questa regione, la Galilea, perché Gesù aveva detto loro di farlo. E poi dobbiamo fare anche una considerazione. Prima della crocifissione di Gesù, quindi durante il suo ministero, i Vangeli ci riportano un gruppo di persone, prevalentemente donne, che sostenevano, sopperivano alle necessità fisiche di Gesù e dei suoi discepoli. Probabilmente lo scandalo della crocifissione aveva reso, diciamo, ormai inaccessibile questa fonte di sostegno, e quindi i discepoli, non sapendo esattamente ancora come dovevano essere impiegati,
1: sono tornati al loro lavoro, quello che
0: sono tornati alla loro occupazione per guadagnarsi da vivere. Quindi credo che ci sia stata una motivazione molto molto pratica, e comunque questo ci mostra che Pietro e gli altri discepoli erano ancora incerti sul da farsi.
1: Sai cosa penso anche quando, perché Pietro che dice io vado a pescare, Pietro che ha l'iniziativa, Pietro comunque ancora, e lo vedremo dopo nella conversazione con Gesù, Pietro si sente in colpa per quello che ha fatto. E a volte quando noi vogliamo superare un momento di difficoltà, o usciamo, andiamo a fare una passeggiata ad esempio, oppure andiamo a fare shopping, cioè cerchi qualcosa che ti possa aiutare a superare quel momento. Quindi forse per lui pescare, quindi andare in barca, avrebbe dato forse un po' più di serenità, forse avrebbe pensato anche ai momenti passati con Gesù. Lui ancora soffriva per quella sua caduta.
0: Sicuramente, e lo vediamo dalla reazione da qui a breve. E vediamo un po' questa incertezza dei discepoli come contrasta in maniera significativa con la loro sicura determinazione dal giorno di Pentecoste in poi. Quindi vediamo dei discepoli, degli uomini completamente trasformati. Il racconto ci dice che loro pescarono tutta la notte, ma senza successo. Quindi al di là che le loro motivazioni fossero giuste o sbagliate, quella notte loro non presero nulla. Quindi è probabile che si erano persi un po' d'animo, erano sicuramente stanchi, affamati, disillusi. Chissà, magari avranno detto questo lago è cambiato, prima si pescava molto bene, adesso sembra che non sia rimasto neanche un pesce. E così come nella professione di pescatore, no? Quindi il pescatore si aspetta, deve aspettarsi delle delusioni, perché spesso getta la rete e non tira su che magari che alghe. E anche il credente deve fare conti con la delusione, però da cui non deve lasciarsi scoraggiare dal continuare il bene. Deve piuttosto continuare a pregare, a lavorare con fede, aspettandosi, confidando di ricevere prima o poi la sua ricompensa. Leggiamo adesso i versetti.
1: Non riusciamo ad andare oltre, quindi ci fermiamo qui. Mi veniva in mente che questo racconto, questa immagine ci riporta all'inizio del mandato, quando Gesù sceglie i discepoli, dove li incontra? Mentre loro stanno pescando e non prendono nessun pesce. E questi è come se il Signore volesse far rivivere, no? Un nuovo inizio, un nuovo andate, siate pescatori di uomini, a ribadire il vostro compito. Non è quello di pescare i pesci, ma di pescare gli uomini, quindi ribadisce quello che era la missione. Ed è bello perché quello che poi vedremo nelle prossime puntate ci fa capire la tenerezza, anche come Gesù veramente è conoscitore dell'animo umano e di come comunicare. Ha utilizzato immagini, azioni, parole proprio perché Pietro e tutti gli altri discepoli potessero sentire di essere forti. Ecco, non sono più fragili come prima, sono forti in lui. Quindi ci sentiamo la prossima volta per riprendere da qui. Buona giornata.
2: Bentrovati amici cari qui sulle nostre frequenze. La scatola delle lacrime la apriremo insieme, però sorridendo, tra qualche istante. Intanto i numeri per partecipare alla nostra trasmissione: 800 098 650 oppure 348 222 72 94. Ancora buongiorno, ci faremo compagnia per un'ora. Sono Davide Mozzato, lo speaker radioattivo. Avete mai fatto caso a come ci sforziamo di sembrare composti. Stai composto, mi diceva mia mamma sempre quando ero ragazzino, stai composto, non piangere. Questo è soprattutto lo diciamo ai maschietti, non piangere, fatti forza. Diciamo a noi stessi davanti allo specchio, no? Quando ci si inumidisce la palpebra. Eppure oggi voglio parlarvi di un paradosso, perché la scrittrice premio Nobel Han Kang si chiama, in un articolo di La Lettura intitolato Niente paura, le lacrime ci salvano, ci racconta di una fiaba magica. La scatola delle lacrime, appunto. In questa storia c'è un collezionista che cerca la lacrima pura, quella che scende senza motivo e per tutti i motivi del mondo. Sapete cosa penso? Siamo diventati analfabeti emotivi, non solamente analfabeti quelli che non capiscono i testi, diciamo, li sanno leggere, come si dice, analfabeti di rifugio, parola che mi sfugge. Beh, consideriamo, a proposito delle lacrime, consideriamo il pianto come un guasto tecnico. Analfabeti funzionali, era questa la parola. Una perdita d'acqua in un sistema che deve essere sempre efficiente. Invece le lacrime sono l'unico liquido che invece di bagnare pulisce la vista. Sono l'anagrafe del nostro essere vivi. Finché piangi sei ancora intero. Restate con me, restate con noi, con RWS, perché oggi proveremo ad imparare a non aver paura del naufragio. Il pianto non è un segno di cedimento della diga, è piuttosto il check-up, non il catch-up, ma il check-up dell'animo. Ed eccoci amici, ancora in diretta qui su RWS Accendi la Speranza, e continuiamo a parlare della scatola delle lacrime, ok? Allora, a proposito, si parlava di naufragio, naufragio dell'anima, no? Il pianto non è un segno di cedimento, ma è il check-up dell'anima. E bisogna non aver paura quindi del naufragio, di aprire le cataratte, di far scendere le lacrime, perché le lacrime ti permettono di vedere meglio. Questo succede quando la palpebra si abbassa, inumidisce l'iride e il bulbo oculare. Mi è arrivato un messaggio che credo calzi a pennello, ci scrive Marco. Ciao, e ripete appunto, sono Marco. Bello il discorso, ma io non piango da 10 anni. Si vede che sbucci poche cipolle, caro Marco. Beh, mi sento un sasso e onestamente sto benissimo così. Non è che state esaltando la debolezza? C'è nelle scritture evangeliche, quando sono debole allora sono forte, quando invece ci si sente forti magari si è deboli, si vuole mascherare chissà che cosa. Comunque è una provocazione, perché Han Kang, questo premio Nobel per la letteratura, questa scrittrice, potrebbe dire che forse la tua ombra piange al posto tuo, perché nel suo libro, questa recensione la prendo dalla lettura, nel suo libro parla proprio di questo. Ci sono persone che hanno gli occhi asciutti, ma la loro ombra è intrisa d'acqua. E quindi mantenere il profilo del duro, l'estetica del duro, da Clint Eastwood per dire, è una maledizione, perché c'è una sottile differenza tra essere solidi ed essere pietrificati. Tu hai detto, Marco, di sentirti un sasso addirittura. Beh, la letteratura da Omero a oggi è piena di eroi che piangono. Pensa, Achille piangeva sulla riva del mare e non era certo un debole Achille. Piangere dunque significa accettare che il mondo arriva a toccarci dentro all'armatura, ci colpisce, ci trasforma. Se non lasciamo uscire l'umidità interna, trattiamola in questo modo, si rischia di crepare come terra secca sotto il sole. Hai mai visto quando si apre la terra arida? Beh, la spiritualità sta proprio qui, credo. Nel riconoscere che siamo fatti di fango e stelle, e il fango ha bisogno di acqua per non diventare propriamente polvere. Ancora in diretta, amici cari, stiamo parlando di un libro, La scatola delle lacrime, di del Nobel Han Kang, e così abbiamo preso la recensione dalla lettura, che è un periodico, e niente paura, le lacrime ci salvano, quindi non occorre fare i duri, anzi le lacrime ci permettono di vedere meglio. Allora, la debolezza poi è la vera forza. Ammettere la propria debolezza, la propria fragilità è la vera forza dell'essere umano, anzi è il quid dell'essere umano. Allora, abbiamo parlato fin qui di chi si blocca per paura di cedere, e il prossimo ascoltatore invece sposta l'attenzione su un altro tipo di blocco legato al giudizio degli altri. Sentite qua. Parlavate di ombre, ma io mi vergogno. Se inizio a piangere al cinema o per un tramonto, mi sento ridicolo. Sembra che io non abbia il controllo. E in effetti, il controllo non ce l'hai. Il controllo è una parola veramente terribile, eh? È la gabbia in cui chiudiamo la nostra meraviglia. Una gabbia di ferro. E qui torniamo alla fiaba di Han Kang, la scatola delle lacrime, al suo collezionista bizzarro di lacrime, ok, un collezionista di lacrime mai sentito, cerca la bellezza nel dolore e nella commozione. Pensateci, la lacrima pura è quella che arriva quando la bellezza ci devasta, ci scuote. Avete presente quando guardate un figlio dormire? O leggete una frase di un libro che sembra scritta proprio per voi? Ecco, quella goccia che scende è una firma. È come se il corpo dicesse: ho capito, eccoci. Seneca diceva che non c'è nulla di così brutto come un pianto che non trova sfogo. Beh, io mi sento di aggiungere nella mia piccolezza che non c'è nulla di così nobile come una lacrima che scende perché siamo stati sopraffatti dalla meraviglia, dallo splendore. E quindi piangere non è mancanza di controllo, è magari eccesso di presenza. La lacrima è l'unico applauso che il cuore fa a se stesso. Siamo ancora in diretta con La scatola delle lacrime, questo romanzo, questa storia che racconta Han Kang, che è una Nobel per la letteratura. Beh, questo collezionista un po' bizzarro cerca le lacrime pure, quelle che vengono dalla bellezza, dalla commozione della bellezza. Però c'è chi alle lacrime di bellezza contrappone una reazione molto aspra. Ci scrive un ascoltatore: tutto molto poetico, ma le mie lacrime sono di rabbia per lo schifo che vedo in giro. Quelle non sono belle e non sono neanche dolci, sanno di aceto, quindi bruciano in bocca. E come dar torto, ci sono anche lacrime che bruciano. Han Kang, nei suoi romanzi più duri, come La vegetariana, ad esempio, traggo questo titolo sempre dalla Lettura, che è un periodico che parla di letteratura, ci ricorda che il dolore si impasta con la carne. Sì, come si impasta il pane, il dolore si impasta con la carne umana, con la nostra. Ma c'è un segreto nella sua fiaba. Trattenere il pianto fa male, fa così male che riesce a spaccare il cuore. È come dire, la manutenzione di una casa. Se non si spurgano i tubi, la casa marcisce. La rabbia, la vergogna, lo sporco della vita, dice la scrittrice, non vanno evitati, vanno attraversati e magari vanno ripulite le condutture. Beh, spesso pensiamo che la spiritualità sia stare seduti su una panca o su una nuvola a meditare in astratto. No, la spiritualità vera è saper stare nel fango senza farsi sommergere, senza affogare. E le lacrime sono il salvagente. Sono il modo in cui il corpo espelle le tossine. Se il mondo fuori è acido, non bisogna per forza che inacidisca anche la nostra mente, la nostra esistenza, il nostro io dentro. Bisogna piangere, sciacquarsi e ricominciare. Piangere è l'unico modo per lavare il vetro attraverso cui guardiamo il domani e magari far scattare il tergicristallo. Torniamo alla scatola delle lacrime. Piangere fa bene, dice anche la fisiologia, eh? E quindi, allora, lacrime trattenute, tensione, sono il Clint Eastwood dei poveri, devo fare il duro, i maschi non piangono mai, tutte queste cose che nascono e si radicano dalla educazione che abbiamo ricevuto, tutto ciò ci porta dritti a un altro stato d'animo che molti di noi conoscono bene. Allora, un uccellino misterioso nella fiaba della Kang fa qualcosa. Allora, è una sensazione, eh? Una sensazione di blocco totale, il silenzio di fronte al desiderio di piangere, il silenzio dell'anima. Nella fiaba, questo uccellino, nella fiaba di questa novel, riprende la sua natura solo dopo aver attraversato il viaggio delle lacrime. Ed è un'immagine potentissima, perché diventiamo muti alle volte, perché abbiamo troppe cose non dette e troppi pianti non fatti, stipati in gola, ingolfati lì, annodati. Ci sentiamo veramente intasati, costipati però in un altro senso. La letteratura russa, Dostoevskij ad esempio, insegna che attraverso il dolore si arriva alla resurrezione, alla rinascita. Non serve essere credenti per capire che il pianto è solo un rito di passaggio purificatorio. Le lacrime sono l'alfabeto di una lingua che non ha certo bisogno di dizionari. Se non riesci a cantare, prova a piangere. È la stessa nota, solo un po' più umida. Una volta liberato il canale, la voce torna da sola. Solo chi sa bagnare la terra della propria esistenza può sperare di vederci fiorire. Noi arriviamo in discesa verso la fine di questo nostro piccolo viaggio attraverso la scatola delle lacrime di Han Kang. Abbiamo visto insieme, abbiamo pianto insieme le lacrime che hanno colori, pesi, storie differenti, possono essere il check-up del nostro equilibrio emozionale, l'ombra che piomba sulla corazza del duro, l'applauso della bellezza o anche il riscatto dalla rabbia e dal silenzio. Però forse la lezione finale che questa grande scrittrice ci lascia è una sola: le lacrime prima o poi tornano a casa. Quando piangiamo, infatti, torniamo a noi stessi, senza maschere, senza armature, senza quel fastidioso bisogno di sembrare invulnerabili. Perché essere vulnerabili è l'unica vera forma di coraggio che ci è rimasta in questo mondo di plastica, di intelligenze artificiali, di filtri su Instagram o su altri social. Non abbiate dunque paura di quel brivido che sale dal profondo o di quella goccia che scende e che tradisce la freddezza interpretata. È il segno di essere vivi, che siamo umani, che siamo capaci di sentire anche il battito del mondo. Quindi la prossima volta che sentirete gli occhi bruciare, non cercate un fazzoletto per nascondervi, perché magari vi vergognate. Cercate piuttosto uno specchio per ricordarvi chi siete, perché la felicità è un traguardo, certo, ma le lacrime sono la bussola per non perdere la strada di casa.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando, sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.